0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta in Radiovisione in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Libera come noi.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
1: Radio Freccia.
2: Le 6 in punto, buongiorno a tutti i miei sudditi. Il regno allora, di sia.
3: Oggi tocca a me. Ciao a tutti, buon lunedì.
2: Buongiorno.
3: Siamo la Friday to Bia, Rock Morning Daily fino alle 10 sì. E soprattutto Happy Birthday to Bia!
2: Grazie. Appunto salutavo tutti i miei sudditi perché oggi è il mio regno.
3: Oggi è il tuo regno.
2: Oggi domino nella maniera più assoluta.
3: E resta umile oggi.
2: soprattutto
3: però
2: fino alle 10 una rottura di.
3: No, però sarà facoltà. Così. Ho già fatto il countdown a tutti questi giorni.
2: Abbiamo
3: prima
2: finito.
3: Per me, poi per te. No, abbiamo appena iniziato.
2: Ne mancano 364 easy, quindi
3: no, vabbè, certo, adesso, certo. Dopo oggi basta insomma,
2: per fortuna
3: però per oggi ancora per oggi tra poco l'appuntamento sarà con il Nihonzitan nel Japan Time 366 663 4466 sì. Intanto Placebo.

0: 6.04 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Secondo fonti americane, slitta la firma sull'accordo di pace con l'Iran, ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Per il momento lo stretto di Hormuz resta chiuso, non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, ha dichiarato Trump, ma Teheran avverte se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole dell'accordo, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'intesa può saltare.
1: È stato perso il contatto con una decina di attivisti di flottiglia che a Sirte è entrato nel territorio libico controllato dalle autorità di Haftar. Tra loro ci sono anche due italiani, un pugliese e una piemontese. La Farnesina sta effettuando le verifiche.
0: Tragedia nel sud della Sardegna, un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri. L'incidente è avuto nel pomeriggio di ieri.
1: Saranno aperti anche oggi i seggi dalle 7 alle 15 per le elezioni amministrative in quasi 750 comuni italiani e 18 capoluoghi, quasi 6 milioni e mezzo di italiani coinvolti. Affluenza in calo alle 23 è stata del 46,31% degli aventi diritto.
0: L'ampia pagina sportiva parte dal calcio. Antonio Conte conferma l'addio a Napoli. Un mese fa ho chiamato De Laurentiis per dire che il mio percorso stava per terminare, ha detto il tecnico salentino al termine della partita con l'Udinese.
1: Ci sono stati degli scontri a Torino prima del derby. Un tifoso della Juventus è rimasto ferito alla testa, codice rosso, per un grave trauma cranico. È stato operato d'urgenza. La partita è incominciata con un'ora di ritardo.
0: E concluso il campionato di Serie A, emessi gli ultimi verdetti in Champions, vanno anche Napoli, Roma e Como. In Europa League, Juventus e Milan, in Conference l'Atalanta. Lecce salvo, retrocede la Cremonese. Questi risultati: Parma-Sassuolo 1-0, Napoli-Udinese 1-0, Torino-Juventus 2-2, Verona-Roma 0-2, Milan-Cagliari 1-2, Lecce-Genoa 1-0, Cremonese-Como 1-4.
1: Siamo alla Formula 1. Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio del Canada, secondo posto per Lewis Hamilton su Ferrari, terzo Verstappen su Red Bull, l'altra Ferrari di Leclerc invece arriva quarta al traguardo.
0: Giro d'Italia, Milano vince Versen, in corso Venezia Beffati, i velocisti secondo Maestri e terzo Marcellusi. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone di matrice subtropicale garantirà

tempo stabile assolato inizialmente sul nostro territorio. Da segnalare solo qualche isolato e breve disturbo pomeridiano nelle aree interne della Sicilia. Temperature massime diurne in rialzo al centro-nord, dove si toccheranno localmente i 35 gradi. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Red Hot Chili Peppers su Radio Freccia. Fa un po' impressione dire snow che adesso ci sono già 270.000 gradi fuori, quantomeno qua a Milano. 6:12 minuti, è arrivato il momento.
1: Nihonzita.
2: Ohayou gozaimasu. Nihonzita. Sono io. Auguri vecchio.
3: Non l'ho capita. No,
0: ha detto auguri vecchio.
3: No, l'ultima non l'ho capita. Ha detto vecchio.
0: Adesso non ti manda più in onda.
3: No, infatti è finito. Mi spiace. Il nostro siglaiolo ha finito di vivere. Cosa ci aspetta dal Giappone? Un'invenzione che in questi giorni non funziona granché, ma potrebbe funzionare.
4: Amadoi tsuki no kasa.
3: Capito? Esattamente così.
4: Amadoi tsuki no kasa.
3: No, neanche una
0: no,
3: cosa.
0: Neanche assonanza, niente.
3: È l'ombrello con la grondaia. In questo periodo, cioè, è poco utile, ma magari in Giappone piove. È proprio un ombrello, il classico ombrello, sì, solo che ha praticamente una sorta di tubo che è una grondaia che svuota l'acqua piovana in una tanica.
0: Ah, che meraviglia!
3: È comodo da portare in giro, soprattutto.
0: La tanica, sì, che è a mo' di zainetto.
3: La tanica è a mo' di zainetto. No, siccome i giapponesi sono romantici, questo ombrello, sì, prima di tutto l'hanno anche pensato per le coppie, quindi è proprio abbastanza ampia, sì, la copertura a forma di cuore. In maniera tale, sì, che le coppie stanno vicini. E soprattutto la tanica dove va a finire quest'acqua piovana, sì, è a forma di cuore.
0: Quindi cosa ci fanno poi con quest'acqua piovana?
3: La utilizzano per varie, perché tanto comunque è acqua pulita, sì, probabilmente, sì, mettono su poi la pasta, questa cosa non
0: no,
3: lo so.
0: No, ti prego.
3: Fatto sta che comunque, inoltre comunque l'ombrello è anche una cosa di bon ton in Giappone, sì, cioè vanno sempre in giro con l'ombrello, e tantomeno le donne non devono avere l'ombrello perché c'è l'uomo che pensa a questa
0: situazione. E se vanno in giro da sole?
3: E se vanno in giro da sole si annacquano, diciamo così, però l'importante è che conservano l'acqua piovana. Che
0: costa questa?
3: Ma no, ma il prezzo siamo assolutamente nella normalità, perché costa 15 quello solo, diciamo così, poi per coppia 30 euro, le cose giuste.
4: Amadoi tsuki no kasa.

0: Compri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Radio Freccia. Walk time.
3: Ah, le 6:19 ho proprio assonnato, è invecchiato del rock.
4: Allora,
3: happy birthday to you. Adesso fino alle 10 sarà tutto così. Ma cosa dobbiamo ricordare?
4: Ah, vi faccio un regalo, perché Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Halloween. Cosa state aspettando? RTL 102.5 Play e cliccate sul banner special in contest.
3: Dita incrociate per voi. Oh, comunque io andando a camminare nel weekend un po' sono un po' abbronzatina.
4: Sei bella che colorata, assolutamente. Sì.
3: Contro cosa e contro chi lottate stamattina? 366-663-4466. Vi aspettiamo intanto. Saint-Hemes, Samba Patit.

0: Buongiorno. Buongiorno. Ci dice Giancarlo. Sì. No, non era manager, lo dice generico. Buongiorno, buongiorno Giancarlo. Sì. Qui a Como ci sono 19 gradi. Sì. Insomma, dai, non si sta male, si combatte contro il sonno.
1: Sì.
0: L'euforia. Sì. E l'adrenalina è per tutto quello che resta dopo la festa per il Como che è andato in Champions.
1: Certo. Ragazzi, è stata una stagione calcistica meravigliosa per alcune squadre, per altre ovviamente.
0: Per altre meno, è andata però, male. Insomma, dai. Io poi non sapevo ci tutta sta. Questa scalata perché di calcio pochissimo. E quindi.
1: No, anche perché voi dovete sapere una cosa. Noi effettivamente leggiamo le notizie, sì, sì, ma sì. Le leggiamo e basta. Cioè stiamo pensando ad altre cose, capito? Per cui non più che
0: capita altro. Spesso che dopo le news, ma hai saputo che l'abbiamo letto? Ah sì?
1: Vabbè. Esatto, così. Sì.
0: Buongiorno anche da Palermo, 18 gradi. Pensa, un grado in meno rispetto a Como. Questa sì. Cosa è preoccupante. Intanto buon compleanno, grazie. Oggi combatto con il rammarico di non aver potuto completare il torneo. Ricordiamo che Agostino, torneo di bowling, ci ha avuto un po' di acciacchi. Perché crede di aver rotto qualcosa a livello del ginocchio.
1: No,
0: intanto intanto risonanza prenotata per giovedì e vedremo un po' cosa è successo.
1: Raga, però non vi cimentate in così operazioni sportive o pseudotali se no,
0: non lo so.
1: Fisicamente,
0: ecco,
1: non
0: poi siccome
1: siete
0: il bowling
1: allenati.
0: Comunque è accompagnato anche da movimento delle ginocchia, un po' di piegamento, eccetera. Già lui non stava benissimo.
1: L'ha sentito fare scrocche.
0: Ecco, e non era il rumore dello strike, no. dei birilli. No, non è il caso. Quindi lui che ci ha tanto sperato perché ce l'ha raccontato settimana dopo settimana all'avvicinarsi a queste prime posizioni del torneo, ha dovuto abbandonare.
1: Fate un po' di molleggi, fate un po' di stretching, fate un po' di cose, perché altrimenti insomma.
0: Cambiate sport. Magari
1: no,
0: ecco.
1: Ma qualsiasi cosa, se non sei allenato poi insomma pronto soccorso subito roba.
0: Magari anche giovane Agostino sperava
1: o magari
0: in una
1: no
0: prontezza o magari, è oltre una
1: magari
0: certa
1: è giovane
0: età.
1: Dentro e certo. Poco allenato e quindi capisci che devo fare la risonanza magnetica.
0: Ops, allora
1: roba.
0: Mi raccomando, confermaci l'esito della risonanza o meno, insomma aggiornaci perché ci teniamo le tue ginocchia.
1: Dai
0: ecco.
1: dai cosa contro cosa e contro chi lottate stamattina? 366 663 4466 intanto Black Label Society.

0: Black Label Society, Name in Blood su Radio Freccia. Per tanti anni Zakk Wylde è stato braccio destro di Ozzy, e bisogna dire lo stile un po' anche del canto.
1: Sì,
0: anche, canto è quello,
1: anche il video, tutti i crismi classici, ci sono le fiamme, il logo, il cappellone lungo, il fumo, i chitarroni.
0: Chiaramente metal, proprio il suo modo di cantare, no? Ricorda un po' Ozzy.
1: Ci sta tutto.
2: Buongiorno Freccia, buongiorno sfrecciati. Io stamattina combatto con la sfiga.
1: Cosa c'è?
2: Perché ho appena finito di lavorare, sto tornando a casa e oggi è il giorno libero, quindi che bello, finalmente mi riposo, e invece no, perché mi sono ricordato adesso andando a casa che oggi dovrò portare la macchina al meccanico, perché ovviamente sta maledetta, si è scassata. Poi devo portare mio figlio a fare alcune visite mediche. E in tutto questo, questa notte mi è preso un bel raffreddore, quindi va tutto così. Mannaggia tutto. Dai. Che devo fare? Buona giornata.
1: Grazie,
2: Allora!
0: Mannaggia tutto è bello.
1: Mannaggia. Io pensavo fosse la cadenza, invece.
0: Mannaggia tutto è bello.
1: Buongiorno.
3: Alessandro da Vigevano.
0: Ciao.
3: Combatto con il risveglio.
1: Perché?
3: Che sono andato a letto prima, cioè sono andato a letto ieri sera.
1: E quando?
3: Presto, e mi sono svegliato che il Milan, che sono tifoso, è fuori della Champion. Il Como in Champion. Almeno mi sono consolato che, anche se sono tifoso della Ferrari, Antonelli ha vinto.
1: Oh,
3: buona giornata,
1: almeno
3: ragazzi.
1: Non c'è la S in questo caso.
0: Champions.
1: Abbiamo detto che non ne capiamo niente di calcio, ma
0: però fin lì.
1: Però a grandi linee. Ecco.
4: Buongiorno sfrecciati. Io oggi combatto col sole, ce l'ho di fronte. Il parabrezza è completo di tutta la collezione di farfalle possibili e immaginabili di tutta sul d'Italia.
0: Sì.
4: Roba che non ce la fanno neanche i Tergicristalli a pulirlo. E niente, va. Un abbraccione da Marco.
1: Grazie.
4: Ragusa, 23 gradi.
1: Bene.
4: Andiamo,
0: Marco.
4: Più che bene, dai.
0: Perfetto. Adesso vado a pulire il parabrezza, anche di più.
1: E l'acqua l'hai messo? L'acqua?
0: Però è pieno di moscerini adesso. Adesso quando abbiamo due dischi legati esco fuori.
1: Fuori dai una
0: alla fine dell'ora mi troverete con lo spruzzino a pulire il parabrezza.
1: Che immagine.
0: Lo so.

0: Radio Freccia.
1: Le 6.35 per voi amanti anche della radiovisione avrete notato che oramai il trend dei video è quello di inserire degli animali, sì, i conigli, sì, i cani, certo, gli scarafaggi, certo. Aspettiamo l'ultimo, sì, appunto.
2: Pet friendly.
1: Esatto, siamo su quello stile lì. Angela, buongiorno.
3: 17 gradi.
1: Sì.
3: E combatto con l'organizzazione delle piante piantine della terrazza, la bella stagione, sì. Si sistema tutto.
1: Giusto.
3: E poi penso, ma io...
1: Sì.
3: Ho il pollice nero!
2: Anch'io!
1: Hai il pollice?
2: Anch'io. La mia mamma milanese mi ha regalato l'ennesima pianta.
1: Andata. Detto,
2: guarda, tienila tu.
1: No, a posto.
2: Perché almeno ha speranza di sopravvivere almeno un paio di settimane. È così. È così. C'è Moby, questa è Porcelain.

0: Moby Personal Lens, Radio Freccia, 6:40 contro cosa e contro chi lottate stamattina? 366-663-4466. Hello!
1: Ciao sfrecciati,
0: ciao
1: da Varese, 20 gradi.
0: Sì.
1: Stamattina combatto contro la fame.
2: Perché?
1: Ieri sera sono andato a prendere le pizze per tutta la famiglia. Stamattina
2: buone.
1: Rientro in macchina e c'è ancora quel profumino lì che aleggia in auto.
2: A cosa?
1: Speck, zole e cipolle. Ci dovrebbero fare una buona gicca. Ciao, ciao.
0: Leggerino è andato.
2: Sì,
0: no, Margherita, sai. Non
2: no,
0: avevo...
2: no, no. Se devi giocare,
0: speck,
2: devi giocare.
0: Speck, zola e cipolle.
2: Una mattonata.
3: Rock morning.
0: Sorella.
3: Oggi qui 20 gradi già, di mattina, corsa in aeroporto per accompagnare Claudio che riparte. Combatto non tanto col sonno, che comunque ho, ma con la scottatura del primo sole preso ieri. Però anche prima un bagno, quindi ok, dai, posso sopravvivere.
0: Non abbiamo messo la protezione.
3: A tutti e tanti auguri da Pia.
2: Grazie, già il primo bagno.
0: Beh, ma è nelle località dove c'è il mare, sì.
2: Che
0: cioè.
2: Meraviglia.
0: Beh, ieri c'erano 31 gradi anche a Milano, non ti saresti buttato?
2: Sì, sì, sì, l'avrei fatto volentieri.
0: C'è anche una pozzanghera, ieri c'è un caldo.
2: Mi fa piacere che molti ascoltatori e ascoltatrici ci parlano così, con serenità delle loro. Claudio immagino sia il suo.
0: È il compagno.
2: Il compagno, ah, ok.
0: Salutiamo
2: anche lui. Partito per dove è andato, già che sappiamo tutto,
0: a Roma,
2: ok, benissimo, sapete oramai tutto di Carla, se volete farle delle domande noi le sappiamo, ecco, abbiamo le risposte, ecco.
0: Certo, voglio dire,
2: no, no, figurati, non c'è,
0: è l'assista del rock and roll da un sacco di anni,
2: e quindi
0: no, posso dire, allora,
2: prego.
0: Contro cosa, contro chi combatto stamattina, abbiamo letto un dato nelle notizie, affluenza alle urne 46%,
2: sì,
0: cioè,
2: a ieri alle 23, sì.
0: In molti comuni 750 ci sono le amministrative, le elezioni comunali, cioè se non andate a votare nemmeno per il sindaco,
2: Fate uno sforzo fino alle 15.

0: Little We Talk, siete su Radio Freccia, questo è il Rock Morning Daily con la Fra e Tobia e abbiamo insieme a noi i nostri ascoltatori che ci dicono...
1: Ciao sfrecciati, io combatto contro coloro che organizzano le elezioni amministrative alla fine di maggio col caldo, consapevoli del fatto che tutti...
0: Ma dove?
1: Tutti vanno al mare.
2: Ma chi?
0: Cosa?
1: Ciao, Iginio da Parma.
2: Ma perché?
0: Non è che lo, le organizzano, organizzano l'altro ieri, hanno visto il sole. Dai che le facciamo, cioè sono previste da un po'.
2: Esatto,
0: ecco,
2: ma
0: che
2: insomma
0: poi...
2: se non si va a votare neanche perché poi, però ci sono le buche, però in questa città non funziona la mazza. Cioè. Però sono andata a votare il sindaco, cioè quantomeno scegliete chi vi rappresenta a livello comunale.
0: Almeno le basi, dai. Poi non potevano sapere il caldo, poi cosa vi costa? Andate lì. Vabbè, lasciamo stare perché mi nervosisco. Buongiorno.
3: Alessio da Anguilla Sapazia, cielo limpido e 15 gradi. Io lotto contro il mio essere rincoglionito perché ieri c'erano le votazioni per l'elezione del nuovo sindaco Anguillara e io mi sono scordato tra le mille cose che avevo da fare e quindi non ci sono andato.
4: Ma oggi?
3: Ci saranno anche oggi, ma i seggi chiudono alle 15 e io non faccio in tempo, torno da lavoro più tardi.
2: Se
3: dovessero andare al ballottaggio al prossimo turno farò in modo di andarci, così assolvo il mio dovere di cittadino. Balla! Oh, auguri vecchio!
0: Auguri anche a te, appena verrà il tuo compleanno, ma
2: però
0: sono aperti alle 7 del mattino.
2: Stanno utilizzando tutti lo stesso aggettivo nei tuoi confronti.
0: Non capisco, che colpa tua vorrei dire.
2: No, non ho detto niente.
0: Beh, no, ho iniziato la puntata dicendo vecchio, scusami.
2: No, l'ho detto io.
0: No, certo.
2: Non l'ho detto io.
0: Va bene, non so, io se vuoi ne ascolto un altro di 7 secondi a rischio.
5: Zia, auguri.
2: Come zia auguri?
0: Come zia? Ha detto zia? Lo riascolto.
2: Perché zia?
0: Non lo so, ha detto zia?
2: Come zia?
5: Zia, auguri.
2: Ma oggi è il compleanno di Tobia.
5: L'ho dimenticato.
2: Ma non è il compleanno di Tobia oggi.
5: Ciao. Un abbraccio.
0: Ciao.
2: Il mio è stato 10 giorni fa, oggi è il compleanno di Tobia.
0: Che brutta giornata, io non so se sto qui fino alle 10.
2: No,
0: non
2: ti prego, resta con noi. 366-66-34466, vi aspettiamo, intanto c'è Jack White.

0: Radio Freccia.
1: Alle 6:50 è l'orario giusto perché tu vada a lavare il parabrezza della tua auto. Se riesci, metti anche un po' d'acqua nel
2: disco di spruzzino e, ecco. E Scott.
1: Sì, sì, perché è improponibile. Poi becchi altri animaletti vari. L'appuntamento del contro chi e contro cosa state combattendo si conclude in questo istante. Sì. Ovviamente ritornerà domani. Grazie mille a tutti quelli che mi stanno facendo gli auguri. Basta. Poi
2: no, che basta. Una certa, una certa,
1: ah, no, no, è un incubo fino alle 10. Ma no.
2: Sarà così fino alle 10.
1: Sì, poi evitate quegli
2: aggettivi.
1: Questa ondata
2: di affetto.
1: Sì, certo. Evitate questo aggettivo che inizia con la V e finisce con la O.
2: Tra poco i Bush, prima i Korn.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le sei.
2: Allora, buongiorno! Primo appuntamento della settimana, la fra Happy Birthday to me!
1: No, non lo so se anche a chi va là ci ascoltano.
2: Dov'è?
1: Chi va là?
2: Bello.
1: Siamo nella provincia Lunda Sud nell'Angola. Okay. Nell'Angola. Non credo ci ascoltino, ma soprattutto perché in quel posto lì è sempre così, quando vai in giro. Chiola!
2: Cioè, che ansia però.
1: È un pochino. Cioè,
2: passi davanti ai cancelli.
1: Chi va là?
2: un attimo, non c'ho cazzo da fare. Che...
1: No, si salutano un po' così, invece del ciao li usano questo. Chi va là?
2: Quanti abitanti ci sono?
1: Beh, insomma, è veramente un paese molto, molto grande. Sì. Siamo comunque nell'ordine quasi dei 3.000 e qualcosa, abbastanza, quindi non è una frazione, sì. Solo che fa caldo.
2: Quindi alto là al sudore.
1: Alto là al sudore.
2: Alto là al sudore.
1: Troveremo anche alto là, perché il mondo è vario.
2: Poco le news. Intanto, Katrina and the Waves.

0: Alle 7.03 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Slitta l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Per il segretario di Stato americano Rubio la firma potrebbe arrivare anche oggi. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, ha dichiarato invece il presidente americano Trump. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole dell'accordo, l'intesa può saltare.
1: È stato perso il contatto con una decina di attivisti di flottiglia che a Sirte è entrato nel territorio libico controllato dalle autorità di Haftar. Tra loro ci sono anche due italiani, un pugliese e una piemontese. La Farnesina sta effettuando verifiche.
0: Saranno aperti anche oggi fino alle 15 i seggi per le elezioni amministrative in circa 750 comuni italiani e 18 capoluoghi. Quasi 6 milioni e mezzo gli aventi diritto al voto. Affluenza in calo alle 23 è stata del 46,31% degli aventi diritto.
1: Tragedia nel sud della Sardegna. Un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri in località Guzzini. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia.
0: Apriamo la pagina sportiva. Antonio Conte conferma l'addio al Napoli. Un mese fa ho chiamato De Laurentiis per dire che il mio percorso stava per terminare, ha detto il tecnico salentino al termine della partita con l'Udinese, vinta per 1-0.
1: Scontri a Torino prima del derby. Un tifoso della Juventus è rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico. È stato operato d'urgenza. La partita è iniziata con un'ora di ritardo. Gli ultra della Juve chiedevano di non giocare.
0: Concluso il campionato di Serie A, emessi gli ultimi verdetti in Champions, vanno anche Napoli, Roma e Como. In Europa League, Juventus e Milan. In Conference, l'Atalanta. Lecce salvo, retrocede la Cremonese. Questi risultati: Parma, Sassuolo 1-0, Napoli, Udinese 1-0, Torino, Juventus 2-2, Verona, Roma 0-2, Milan, Cagliari 1-2, Lecce, Genoa 1-0, Cremonese, Como 1-4.
1: Per la Formula 1, quarto successo di fila per Kimi Antonelli. La sua Mercedes ha preceduto tutti al Gran Premio del Canada. Secondo posto per Lewis Hamilton su Ferrari, terzo Verstappen su Red Bull, quarta l'altra Ferrari di Leclerc. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone di matrice subtropicale garantirà tempo stabile e assolato inizialmente sul nostro territorio. Da segnalare solo qualche isolato e breve disturbo pomeridiano nelle aree interne della Sicilia. Temperature massime diurne in rialzo al centro-nord, dove si toccheranno localmente i 35 gradi. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Chris, però oggi potresti.
1: No, beh, diciamo che lo giustifico. Ciao Chris, prima di tutto, lo giustifico è presto, se si alza un po'.
0: Ah, va bene.
1: Con calma,
0: va
1: sai.
0: Bene,
1: quindi, va insomma, bene. Voglio pensare va che bene. Entro le 10.
0: Va bene.
1: Poi del resto, Chris, potevi regalare dei vinili alla Fra che poi me li regalava.
0: Vabbè, dai.
1: Tu neanche pagare.
0: Va bene.
1: Un cafone.
0: Gli ha regalato X and Y dei Coldplay,
1: sì, sì, sì, sì.
0: Doppio vinile.
1: Doppio vinile trasparente, una meraviglia, una meraviglia, una meraviglia.
0: Bellissima. Ma oggi. Ciao, siamo alla Fratta Via. Oggi è il suo compleanno.
1: Ma va?
0: Non si fosse capito, abbiamo fatto il countdown prima del mio, poi del suo. E quindi
1: in
0: insomma.
1: Vecchio ogni ora, mi sa tanto. Che ogni anno.
0: Io che li ho fatti 10 giorni fa. Siamo sul 258 del digitale, sì, terrestre, il 738 di Sky. Ci sono i nostri social, sì, e l'applicazione RTL 102.5 Play che vi serve anche per vincere cose anche nel corso di questa mattinata, premi rock and roll. Intanto ci sono dei compleanni da festeggiare, a parte quello di Tobia.
1: Direi.
0: In casa nostra c'è anche il nostro Marione Sacchi che oggi compie gli anni. Auguri, tanti auguri Mario, tanti auguri. Insomma, è colui che monta gli spot, tutti i nostri promo, ce l'abbiamo tanto nel cuore. Sono 42 anni per Emma oggi.
1: Auguri!
0: Sì, sì, tanti,
1: auguri.
0: Tanti auguri. Sono 53 per Francesco Bianconi. Sì, tanti auguri.
1: Baustelle,
0: ovviamente, tanti auguri. 63 per Mac Myers. Che fine avrà fatto?
1: Ah, è vero, sì, non lo so, non lo so. Perse le tracce.
0: Perse le tracce. Oggi sono 68 per Paul Weller.
1: Caspita, il Council Jam.
0: Paul Weller. Sono 78 per Klaus Main. Tante volte ci siamo chiesti, ma quanti anni c'ha il cantante dei Scorpions? C'ha 78 anni,
1: capito?
0: Signori, alive and kicking, è ancora live, veramente, veramente pazzesco.
1: Con cappello.
0: Vabbè, con cappello adesso.
1: Va
0: bene. Oggi nel 1977 usciva nelle sale, poche perché hanno dato poca fiducia ai cinema, pensa quanto erano lungimiranti in America, il primo episodio di Star Wars.
1: Tanto chi andrà
0: tanto
1: a vederlo?
0: Chi se lo vede. Ecco, è uscito l'ultimo soltanto la settimana scorsa. Oggi nel 1985 al numero uno della classifica degli album più venduti in Inghilterra ma anche in altri 24 paesi nel mondo c'erano i Dire Straits con Brothers in Arm. Tra i singoli contenuti all'interno di questo disco anche il duetto con Sting in questa Money for Nothing.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31.

0: 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Freccia.
2: Le 7:17 arriviamo al momento dedicato all'attualità, parliamo di un argomento molto importante, sempre da sottolineare, sempre presente purtroppo, bullismo. Il 38% dei ragazzi ne è vittima, una su 5 pensa di farsi del male e di non voler vivere, e il 31% dei ragazzi afferma di sentirsi più compreso dall'intelligenza artificiale che dalle persone. Direi che la dice lunghissima.
3: Tra l'altro è un dato che sottolinea un peggioramento rispetto al 2025, sì. Perché è un dato che si riferisce proprio al 2026. E allora, i vostri figli sono stati vittime di bullismo, o magari qualcuno vi ha raccontato, no? Si è confidato con voi, oppure avete sentore che i vostri figli possano essere vittime di bullismo? Parliamone insieme al 366-663-4466 con un vocale di massimo 30 secondi oppure un messaggio scritto. Intanto Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love.

0: Abbiamo appena introdotto l'argomento di oggi, parliamo di bullismo, di percentuali molto importanti di ragazzi che ne soffrono o ne sono, insomma, ne subiscono le conseguenze. Un quadro che emerge dal nuovo rapporto nazionale sul disagio giovanile realizzato dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. Parla di un sondaggio su 1000 studenti tra i 14 e i 19 anni e l'indagine fotografa una trasformazione molto profonda e molto più pericolosa rispetto a quella che è stata rilevata sulle fragilità adolescenziali nel 2025.
1: E tra l'altro abbiamo già affrontato il tema più volte, purtroppo ci torniamo, ma anche perché è strettamente necessario, e abbiamo affrontato anche il tema dell'intelligenza artificiale che spesso viene in aiuto ai ragazzi, cioè i ragazzi preferiscono confidarsi con l'intelligenza artificiale anziché farlo con gli adulti e quindi i propri genitori o comunque dei referenti più grandi oppure con gli insegnanti, perché dall'intelligenza artificiale si sentono più compresi. Evidentemente c'è un problema grosso di comunicazione e dialogo che parte già all'interno delle famiglie.
0: Il primo paragone rispetto agli anni scorsi è che negli anni precedenti il disagio si manifestava attraverso i classici episodi, purtroppo, di aggressività, di cyberbullismo, esclusione sociale. Oggi ci sono delle linee molto più sottili, molto più silenziose, che portano direttamente a una sofferenza emotiva, il che è peggio di quella fisica.
1: Il che vuol dire che spinge spesso e volentieri all'autolesionismo. Insomma, di questo sta parlando questo sondaggio, perché alcuni ragazzi vorrebbero tanto o hanno pensato di farsi del male pur di fuggire, no, a questa situazione di malessere. E allora, quanto parlate con i vostri ragazzi? Vi hanno mai raccontato episodi di bullismo? Ne sono stati vittima? E cosa avete fatto? 366-663-4466 per parlarne insieme e soprattutto per capire e fare anche un check del livello di comunicazione che c'è tra noi e i nostri ragazzi. Questo credo sia fondamentale. Intanto c'è la Liz Morissette, questa è Crazy.

0: una di un pezzo altrettanto bello di Seal Crazy. Alanis Morissette su Radio Freccia alle 7.29. Parliamo di bullismo, dati in crescita per quanto riguarda il sondaggio e la ricerca condotta recentemente, sono dati del 2026. E devo dire, adesso diamo spazio a tutti, sì, per carità, però ci state mandando dei messaggi che un po' ci allarmano parecchio. Ma comunque, sentiamo.
1: Buongiorno.
2: Sì, il caso di mio figlio che quando era piccolino aveva il sostegno, aveva delle patologie, era seguito, quindi chiaramente se la prendono con i più deboli. Allora io dopo a una festa di classe ho visto uno che lo prendeva per il collo. Allora io sono andato, ho detto adesso mi porti dalla tua mamma, ho preso la mamma e l'ho tirata su per il collo. Da quel giorno ha smesso.
1: Cercando di evitare a queste.
0: Sì, però non è occhio per occhio, dente per dente.
1: Purtroppo forse si arriva anche a un estremo, non si è circondati da persone che possono aiutare e si arriva direttamente al confronto.
2: Buongiorno da Stefania. Buongiorno. Purtroppo ci sono più casi di bullismo perché stiamo crescendo una nuova generazione senza umanità, senza empatia. Quindi questo comporta che tutti i ragazzini, quelli un pochino più deboli, un pochino più buoni, un pochino più delicati, sono vittime di bullismo di tutti gli altri.
1: Parliamo di ragazzi sensibili, che
0: il calo
1: accusano.
0: Di empatia è anche rilevato tra gli adulti, quindi figurarsi tra i più giovani, perché insomma se già non c'è empatia, no, nelle famiglie, tra i componenti della famiglia, sono valori che poi trasmetti ai tuoi figli e quindi chiaramente cresci dei figli con pochissima empatia e quindi a volte anche con poco rispetto per gli altri.
1: Da questo rapporto nazionale sul disagio giovanile le percentuali di cui vi racconteremo fra poco sono preoccupanti perché dimostrano l'inadeguatezza totale.

0: Radio Freccia.
1: Alle 7.35 stiamo parlando purtroppo insomma di bullismo. Ci sono delle percentuali che vi avevo anticipato importanti: il 41% dei giovani riferisce di vivere ansia da inadeguatezza, il 30% prova vergogna per il proprio corpo, il 25% racconta un persistente senso di vuoto. Tutto questo porta ovviamente a un disagio.
2: Anche perché a volte c'è un motivo se questi ragazzi preferiscono rapportarsi con l'intelligenza artificiale, confidarsi con l'intelligenza artificiale, perché stiamo ricevendo tantissimi messaggi da parte di voi adulti che minimizzate il disagio di questi ragazzi, che invece è importante ed evidentemente insomma anche si sentono in difficoltà nel confrontarsi, nel confidarsi con adulti, perché a volte non si sentono proprio compresi. Continuiamo a parlarne insieme. 366 663 4466.

0: Universal Blur su Radio Freccia alle 7.39. Io sono a bocca aperta, ascoltiamo i vostri messaggi, siamo completamente increduli da quanto riusciate, pochi di voi rispetto alla maggioranza, a minimizzare e poi soprattutto a giustificare atti di bullismo, addirittura a scopi educativi nei confronti dei ragazzi un po' più deboli. Io veramente non riesco
1: e alcuni di loro sono anche genitori, quindi occhio alle cose che dite. Perché comunque sono veramente pesanti. C'è anche il parere di un preside.
2: Ho Frecce da Gabriel. Fortunatamente i miei figli non sono mai stati vittime di bullismo ai livelli che descrivete. Mia figlia qualche volta, perché è un po' la weird del gruppo, invece come docente e come preside ne ho viste di cotte e di crude, purtroppo. E ormai la prassi è sempre quella: segnala il convoca il genitore e poi segnalare in procura. Non è giusto che delle persone la passino liscia o solo con un richiamo verbale.
1: Ecco, perché alla fine questo è l'unico metodo che si può avere legalmente parlando.
0: Certo, anche perché poi sono, a volte sono proprio atti di criminalità, di microcriminalità nei confronti di un'altra persona. Per cui insomma bisogna intervenire anche dal punto di vista giuridico e penale se è necessario.
1: Andrea dice una cosa che ovviamente è all'occhio di tutti per tutti gli episodi di cronaca che ci sono. Finché ci sono genitori che aggrediscono i professori perché non sono d'accordo con la valutazione dell'alunno, con i giudizi dati nel corso dell'anno, che cosa possono imparare questi ragazzi? C'è il rischio che ovviamente ci sia una sorta di emulazione e quindi poi è veramente un ciclo dal quale non si viene fuori.
0: Posso dire, sono molto delusa da alcuni sprecciati che hanno mandato quei messaggi che non mandiamo in onda, perché altrimenti sale veramente la rabbia e ci roviniamo una bella mattinata. Però sono molto delusa perché qui si va avanti, siamo nel 2026 ancora con il chi mena per primo mena due volte, quelle robe arcaiche che non hanno più alcun tipo di valore, e meno male, perché insomma dovremmo essere una società civile. Tra poco ancora i vostri messaggi, intanto Green Day.

0: Stiamo parlando di bullismo, battute finali per quanto riguarda il momento dedicato all'approfondimento. Abbiamo sentito anche il parere di un docente nonché di un preside di una scuola un po' arreso, perché ha detto faccio tutto quello che è previsto dalla legge, poi ovviamente ci sarebbero delle misure diverse da prendere. Ci scrive anche Peppe, un insegnante: mi rivolgo ai miei colleghi docenti esortandoli ad aprire bene gli occhi per percepire i segnali che traspaiono e intervenire nell'ambiente scolastico, che può essere molto terapeutico. Sicuramente la scuola è un luogo che al tempo stesso ha prevede questi episodi, ma cerca anche di combatterli, è una convivenza complicata. Ci scrive una nostra ascoltatrice o ascoltatore: mia figlia dislessica, discalcolo, è vittima di bullismo, ho cercato di difenderla ma i peggiori bulli sono stati gli insegnanti, nel senso che hanno sempre negato o sminuito i comportamenti di questi ragazzi, e questa cosa non aiuta.
1: No, assolutamente no, insomma, gran parte degli insegnanti fa questo mestiere con passione e dedizione e anche no attento nei confronti dei ragazzi. Poi insomma ci sono quelli che magari proprio dal punto di vista umano niente, non sono presenti e quindi no, tendono a sminuire. Per cui se in famiglia si sminuisce il fatto, se a scuola si sminuisce il fatto, questi ragazzi è ovvio che poi vanno a confidarsi con l'intelligenza artificiale e laddove non trovano no risposta, poi insomma cadono in un profondo stato depressivo e finiscono anche col farsi del male.
0: Il presidente dell'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio ha sottolineato che questo disagio sta cambiando forma perché cresce una sofferenza più silenziosa e invisibile, legata però all'identità di queste persone, autostima e alla difficoltà di sentirsi accettati. Quindi la vera sfida è quella di imparare a conoscersi e a riconoscersi, quindi un processo che sicuramente ha bisogno di un aiuto.
1: Occhi aperti se trovate dei comportamenti no strani nei confronti dei vostri ragazzi dall'oggi al domani. Insomma, cercate di non con fare interrogatorio, però insomma cercate di parlare con loro, di aprire un dialogo costruttivo e nel caso cercate di aiutarli anche con l'aiuto della scuola. Grazie per essere stati in tanti, l'appuntamento con l'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 7:49.
2: Ah, prego, prego, prego, pulisco, spazio. Prego, vai.
1: Ritardatario del rock and roll, questo è Rock Morning Daily di Radio Freccia.
2: Mi stai rovinando il banchetto.
1: Happy birthday to me!
2: Grazie.
1: Con voi
2: stai rovinando il banchetto.
1: Alle 10. Effettivamente il tuo
2: faccio...
1: è meno graffiato.
2: Ti credo, non lo meno.
1: È tardi, bisogna andare al lavoro. Sì. Prima però bisogna portare i bimbi a scuola, per coloro che insomma vanno a scuola, che non hanno i seggi.
2: Certo.
1: Allora bimbi, aspettiamo le vostre sveglie brevi ma creative, anche gli auguri a Tobia. 366-663-4466, alle 8 facciamo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia rock and roll. Intanto ci sono i Queen, Made in Heaven.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con
1: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
0: Radio Freccia.
2: 8.01, bimbi, sveglia!
3: Ciao, sprecciati, sono Emily Lallari.
2: Ciao, Emily!
3: Oggi è lunedì, che depressione! Sveglia!
4: Buongiorno, Radio Freccia!
5: Ciao!
4: Sono Daphne, sto andando a scuola.
6: Brava!
4: Auguri! Sveglia!
6: Ah, ecco!
4: Sono Riccardo Reselli.
2: Oh, Riccardo!
4: Lei non dice mezzo dai.
6: Ecco!
4: Giochiamo al nascondino. Dai, no!
6: Sveglia!
7: Ciao, sprecciati!
2: Ciao.
7: Siamo Cesare e Sveva.
2: Ciao, ragazzi!
7: Sveglia!
2: Sveglia!
6: Sveglia. Che entusiasmo, soprattutto!
2: Basta! Bimbi, l'appuntamento con voi torna domani.

0: alle 8.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Slitta l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran e ci potrebbero volere ancora diversi giorni per il segretario di Stato americano Rubio. La firma potrebbe arrivare anche oggi, non c'è fretta, è il tempo dalla nostra parte, ha dichiarato invece il presidente Trump. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, l'accordo d'intesa può saltare.
1: È stato perso il contatto con una decina di attivisti di flottiglia che a Sirte è entrato nel territorio libico controllato dalle autorità di Haftar. Tra loro ci sono anche due italiani, un pugliese e una piemontese. La Farnesina sta effettuando verifiche.
0: Saranno aperti anche oggi fino alle 15 i seggi per le elezioni amministrative in circa 750 comuni italiani e 18 capoluoghi. Quasi 6 milioni e mezzo gli aventi diritto al voto. Affluenza in calo alle 23% è stata del 46, alle 23 scusate, è stata del 46,31%.
1: Passiamo alla cronaca italiana. Tragedia nel sud della Sardegna. Un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri in località Guzzili. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia.
0: La pagina sportiva. Antonio Conte conferma l'addio a Napoli. Un mese fa ho chiamato De Laurentiis per dire che il mio percorso stava per terminare, ha detto il tecnico salentino al termine della partita con l'Udinese.
1: Per il calcio, concluso il campionato di Serie A, emessi gli ultimi verdetti in Champions, vanno anche Napoli, Roma e Como in Europa League, Juventus e Milan in Conference, l'Atalanta, Lecce salvo, retrocede la Cremonese. I risultati: Parma Sassuolo 1-0, Napoli Udinese 1-0, Torino Juventus 2-2, Verona Roma 0-2, Milan Cagliari 1-2, Lecce Genoa 1-0, Cremonese Como 1-4.
0: E siamo alla Formula 1, quarto successo di fila per Kimi Antonelli. La sua Mercedes ha preceduto tutti al GP del Canada, secondo posto per Hamilton su Ferrari, terzo Verstappen su Red Bull, quarta l'altra Ferrari di Leclerc.
1: Per il ciclismo, Giro d'Italia a Milano vince Lavik Dversen, in corso Venezia Beffati velocisti, secondo Maestri e terzo Marcellusi, Jonas Vingegaard, Lesta, Maglia Rosa, è tutto.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone di matrice subtropicale garantirà tempo stabile e assolato inizialmente sul nostro territorio. Da segnalare solo qualche isolato e breve disturbo pomeridiano nelle aree interne della Sicilia. Temperature massime diurne in rialzo al centro-nord, dove si toccheranno localmente i 35 gradi. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo. Do you

0: Welcome.
1: È una frase sempre meravigliosa, bello, da dire. Welcome, sì, to, sì, my life, benvenuto nella mia vita. Sì, proprio, sì, l'accoglienza, sì, sì, la, beh, bello. Beh,
0: adesso basta, con gli auguri basta, entra nella mia vita, basta. Cioè, basta.
1: No, andate avanti.
0: Ma perché
1: lo state travolgendo di... Perché sì, perché oggi è il giorno, today is the day, happy birthday Tobia. Noi vi aspettiamo fino alle 10 anche oggi in TV.
0: Fatto sta che nessuno si è presentato bussando con i piedi.
1: Hai ragione.
0: Il che depone malissimo.
1: Però ti hanno detto tutti i vecchi.
0: Esatto, vecchio anche possibilmente. Grazie, simpatici.
1: C'è tempo.
0: Col deambulatore arriverete alla mia età, ve lo dico.
1: C'è tempo. Seguiteci anche sui social, sì, e anche sull'applicazione RTL 102.5 Play, perché insomma, oltre a vederci in diretta anche in radiovisione e a rivedere le puntate che avete perso, per esempio già nella seconda parte della mattinata, troverete questa in versione integrale. Potete anche vincere un sacco di premi rock and roll in momenti X della giornata, per cui fatevi trovare pronti
0: in radiovisione. Se ci guardate, non si è abbassato il pavimento, è lei,
1: no,
0: che è seduta,
1: sono, ecco, io che mi siedo,
0: che sbuchi dal monitor.
1: Sbuco dal monitor, sì, perché faccio, no, perché questo per me è l'ora dello svarione time, per cui mi gira sempre un po' la testa per evitare di cadere in diretta. Allora,
0: e poi sarei io il vecchio. Benissimo, andiamo avanti.
1: Tu sei vecchio, ma io sono acciaccata. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo, sì, un disco. Oggi c'è il Rock Fit, dove insomma c'è una signora band con altri due componenti di un'altra signora band. Correva l'anno 2008, Wembley Stadium di Londra, e sul palco c'erano i Foo Fighters, titolari del loro concerto. A proposito, li aspettiamo in Italia il prossimo 5 luglio a Milano, nello specifico, e ospiti c'erano niente meno che Jimmy Page e John Paul
0: così,
1: Jones,
0: per gradire.
1: Esatto. E quindi insomma hanno eseguito questi due signori egregi componenti dei Led Zeppelin una versione spettacolare di Ramble On. E allora Foo Fighters and Led Zeppelin, questa versione live 2008, Ramble On, Wembley.

0: hai un'energia tutta tua! Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili.

0: su bnlitalymajorpremierpadel.com.
1: Unghia prova d'estate. Contro la micosi prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Radio Freccia.
5: 19 minuti dopo le 8, anzi fra un poco saranno le 8:20.
6: Saranno le 8:20. Andiamo in Francia?
5: Ma certo, andiamo a Parigi, andiamo a Louvre, perché ci sono delle novità.
6: Come si dice buon compleanno? Buon anniversario. Come si dice buon compleanno in francese?
5: Non lo so, se c'è qualche francese madrelingua, se ci dice gentilmente buon compleanno.
6: Io siamo pigri, non ho voglia di googolare.
5: No, infatti non abbiamo tempo, adesso lavoriamo da mani a sera e quindi...
6: Tra poco ci andiamo in Francia con le ultime dal Louvre, per cui state successo?
5: È un casino come al solito.
6: Te pareva. Vabbè, intanto c'è Aretha Franklin, la sua versione di A Natural Woman.

0: Make Me Feel Like a Natural Woman. Grr, Aretha Franklin, ritrovata su Radio Freccia alle 8:22, ma pronti?
1: Finalmente! Ma come ogni lunedì andiamo al Louvre, ma prima sentiamo...
2: Chi lo sa che faccia, chissà chi è, tutti sanno che si chiama Lupin.
1: Ovviamente ringraziamo sempre il nostro corrispondente.
0: Etienne Le Corrispondant.
1: Non sanno che faccia abbia, ma invece sanno che faccia hanno gli architetti che sono stati finalmente nominati per ristrutturare il Louvre.
0: Secondo te saranno fasce felici?
1: Non penso proprio, perché già hanno trovato dei casini. Questo fa parte del progetto voluto da Macron 600

0: vinto un concorso insieme a tanti altri, finalmente hanno trovato le facce degli architetti che procederanno immediatamente alla ristrutturazione del Louvre.
1: Ma l'appalto sarà stato giusto pure anche in Francia, in tutto magna magna.
0: Ma sì, ci saranno state le bustachelle, senza dubbio. Ma cosa devono fare esattamente? Devono creare due rampe per accedere ai nuovi ingressi sotterranei,
1: sì,
0: e uno spazio riservato solo e esclusivamente alla Gioconda.
1: Oh,
0: così non ci saranno le file, nessuno può,
1: Cioè, anche solo, perché è rimasta solo quella,
0: quella di resto l'hanno occupato e quindi non c'è più niente.
1: Quantomeno.
0: Ma siccome ci saranno
1: proteggete due
0: rampe per accedere ai nuovi ingressi sotterranei, si sono accorti che negli ingressi sotterranei il wifi non prende.
1: No, però scusa.
0: E quindi gli allarmi non funzionano.
1: Vabbè, però.
0: Allora faranno delle finestre.
1: Ma è una gioia.
0: Vedremo come andrà a finire. Buon anniversario anche alla Gioconda, al Louvre e a tutti.
1: Sono i Kings of Leon.

0: Sex on Fire, Kings of Leon su Radio Freccia alle 8:27, anche loro in Italia, anche loro in Italia.
1: Sì, sì, pronti prima
0: nel mese
1: fila.
0: Di giugno, sì, ci saremo.
1: Eravamo a Parigi, sì. Eravamo a Louvre perché accade ogni lunedì, poi per il resto della settimana ci spostiamo per la serie Rapine Ridicole anche in altri posti.
0: Sì.
1: Non si tratta di una rapina a Louvre, anche perché non c'è più nulla da rapinare, perché hanno portato via tutto,
0: sì.
1: Con una semplicità pazzesca, ma abbiamo accennato a questa ristrutturazione, la nuova Renaissance in quella della Francia, 660 milioni di euro per ristrutturare il Louvre, proprio per, come dire, attenzionarlo, perché si entrava con una facilità, è entrata gente con i quadri sotto braccio, se li sono portati sotto braccio,
0: sì,
1: hanno appiccicato cose vicino alla Gioconda, così un parco giochi, esatto, nuovo studio di architettura, ci pensiamo noi, tempo 2 anni la Gioconda avrà una sua sala dedicata o soltanto per lei e dei nuovi ingressi sotterranei, dove però c'è il problema

0: la linea non prende e quindi le telecamere fanno zzz, zzz, e non funzionano.
1: Come sono stati i vostri imprevisti da ristrutturazione?
0: Ecco, quando avete affrontato anche, le grandi anche, ristrutturazioni
1: o anche sì. le piccole ristrutturazioni magari fai da te per risparmiare qualche soldino,
0: cioè, c'ho mio cugino
1: e poi sono, poi sono accadute cose adesso ce l'era iniziata a raccontarci sì. Dal 366-663-4466 giovedì è successo di nuovo. Mi sono recata in uno dei tanti brico perché devo ridipingere la ringhiera del mio balcone.
0: Prima di dire l'impatto che hai avuto, come eri vestita?
1: Ero vestita come dopo la diretta, quindi avevo la mia gonna di jeans e avevo la mia, la mia maglia scollata rossa.
0: In quei posti lì non si va così.
1: Quindi io, se poi a me piacciono i brico.
0: Eri un po' impolverata, un po'.
1: Sono messa in macchina e sono andata in quello più vicino, nello store più vicino. E mentre io camminavo in corsia centrale diretta al reparto vernici, che ho visto grazie alle mie lenti a contatto, ho sentito proprio sguardi della serie, ma questa qua, ma cosa ci fa?

0: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Radio Freccia.
8: Le 8.35, vi abbiamo chiesto quando vi siete imbattuti nelle grandi ristrutturazioni, sì. O voi vi siete adoperate per farle, il sì. Classico fai da te, o vi siete affidati non a vostro cugino, ma a delle imprese, e i risultati non sono stati bellissimi, ecco.
9: No, stiamo cominciando a raccogliere i vostri messaggi al 366-663-4466, però insomma, io conosco i miei limiti e sì. Quindi mi cimento in cose che poi posso affrontare, nel senso che...
8: Oltre non vai.
9: Oltre non vado, okay. Vorrei evitare di spaccare tubi.
8: Io non inizio neanche perché so che va a finire male, quindi esistono delle persone fatte apposta.
9: Vabbè,
8: quindi...
9: dai, ridipingere una ringhiera, no. Di un balcone, no. Si può fare.
8: No,
9: neanche.
8: No. Niente.
9: E voi 366-663-4466. Intanto i Cure.

0: Jealous to Me. Cure su Radio Freccia alle 8.40. Stiamo parlando di ristrutturazioni disastrose o comunque piene di imprevisti. C'è qualcuno che ha mandato un messaggio e mi ha detto: ciao Stellina, senti, per dipingere la ringhiera. E poi abbiamo stoppato perché mi era partito già il bacio.
1: Sì, sì, già aveva la carogna.
0: Sì, Stellina, sì, tua sì, sorella. Così per inciso.
1: Durante la costruzione di un nuovo impianto fotovoltaico messo in terreno sono state rinvenute delle antichissime tombe romane. Quindi hanno bloccato tutto. Data da definirsi. Beh, insomma, ti credo.
0: Molto bene, Simon.
1: Dai, piantiamo qui che sgombro.
0: Molto bene.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
2: Sì. Bene, qualche anno fa ho rifatto il bagno, cioè ho fatto rifare il bagno. E l'idraulico, quando mi ha portato i sanitari, si è accorto di avermi portato due WC e nessun bidet. Originale.
1: Certo.
2: Chi non è in compagnia,
1: certo. Ma magari è uno di quelli moderni che hanno anche il bidet incorporato.
0: No, ha portato proprio due cessi. Quella roba lì.
1: Beh, scusa, perché nei normali bagni esistono anche due lavandini e non possono esistere due?
0: Ma no, io direi che... Scusami, perché, ecco, avere due lavandini è più igienico, ognuno c'ha la roba sua.
1: Ah, ok. Anche due cessi è più igienico, ognuno.
0: No, perché poi due cassoni, due cose.
1: Ah, certo. Due odori, certo. Buongiorno.
3: Ciao, Sfrecciati, buongiorno. Volevo raccontare una difficoltà da ristrutturazione / montaggio mobili.
1: Sì.
3: Cambio mobili mentre montavano uno scaffale,
1: okay.
3: A un certo punto la casa disposta su due livelli, sento un rumore sordo. Avevano forato la parete ed era crollato letteralmente il mattone della parete. Risultato, si sono messi a ridere.
0: Che ridere!
3: E hanno dovuto rifare la parete oltre a montare i mobili. Ciao, Daniela.

0: About Me, YouTube su Radio Freccia alle 9.45 di questo 25 maggio 2026. Sì. Happy birthday, Tobia! E stiamo...
1: Ricordiamolo, ogni ora,
0: certo,
1: mi raccomando.
0: No, beh, più volte.
1: Più volte,
0: e stanno arrivando un sacco di auguri, magari non riusciamo a mandarli in onda, però insomma, grazie per tutti gli auguri che
1: grazie mille.
0: Stiamo parlando di ristrutturazioni che sì. Bene ma non benissimo. Cioè,
1: no, siamo partiti da quella del Louvre che sta per partire, nuovi spazi, nuovi casini, perché ovviamente il Louvre altrimenti non vivrebbe senza.
0: E poi siamo passati a due cessi al posto di uno.
1: sì.
0: Per montare un pensile smontano una parete.
1: Per montare delle mensole in camera di nostro figlio, dice Ari, che è un classico.
0: Sì.
1: Il marito ha detto: amore, ci penso io. Sì. Ovviamente ha esagerato con il foro per i tasselli e sbucato direttamente in camera nostra, che era a parapetto. Quindi come...
0: Cioè, allora, la lunghezza di uno stop per mettere una mensola non deve essere 6 metri e 2, se la parete è spessa, non lo so, 5 centimetri a dir tanto.
1: Ma così sulla mensola puoi poggiarci anche la suocera, capito?
0: Ho capito, ci appoggi anche tutta l'intera parete, cioè così.
1: Vabbè, almeno ha forato dall'altra parte, anche da lì possono mettere la mensola.
0: Certo.
1: Buongiorno.
2: Le ristrutturazioni sono quelle cose che sono sempre belle, quelle degli altri.
0: Sì.
2: Quando tocca a te farla, quelle degli altri, le finiture di pregio, quando tocca a te farla sborsi un patrimonio per procurarti la sciagura della vita, proprio è il lavoro che venuto peggio che ti ricorderai per il resto della vita.
1: Vero.
2: Vabbè.
0: Quindi
2: no,
0: lui
2: si capisce.
0: Ristruttura le case degli altri.
1: Sì,
0: quindi
1: esatto.
0: Per gli altri un sacco di cura. Quando tocca a lui. Beh, sai come sai
1: sì,
0: il figlio del calzolaio va sempre con le scarpe rotte. Quella roba lì.
1: Vero, anche perché in casa immagina la moglie cosa dirà. Ma scusa, amore, tu che le fai?
0: Tu
1: fallo.
0: Che le fai, fallo.
1: E invece
0: capito?
1: Niente da fare, si rifiuta e fai bene.
0: Spende di più, vengono i muri storti, intonacati male.
1: Dirà la moglie: chiama chi di dovere.
0: Se sarei io chi di dovere.
1: Ops.
0: Nothing but thieves. Questa è la nuova, si chiama Evolution.

0: Radio Freccia.
1: Le 8:51 sì. Va di moda a sbagliare a portare i sanitari durante le ristrutturazioni, perché tanti messaggi in merito. Anche a me, come la signora di prima, mi hanno portato due cessi invece del water più il cesso.
2: Allora, il water ha due fori per mettere la tavoletta, ok? Oh. Il bidet o ha tre fori per fontanella più rubinetti o ha un solo foro solo per il miscelatore. Non è difficile!
1: Devo dire che la forma è anche differente.
2: Certo!
1: Anche se adesso cercano però di farli uguali per estetica,
2: no,
1: però sono differenti.
2: No, magari quando sono imballati
1: sono tutti uguali.
2: Sono tutti uguali.
1: Certo, certo, mettiamola così. Vabbè. Bagno di casa tua sono tutti...
2: Tutto a posto. C'è Anouk.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
1: Yeezy è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
0: Radio Freccia.
2: Walk. Un minuto dopo le 9.
3: Oh, siamo in Italia, quindi.
2: Piove.
3: No, c'è bel tempo dappertutto. No. Temperature, tra l'altro, già fa un sacco caldo anche a Milano.
2: A Piove, evidentemente.
3: C'è un posto che si chiama Piove.
2: Certo, certo.
3: Ah, dov'è?
2: È del comune di Guarene, siamo in provincia di Cuneo.
3: Ah, però.
2: Siamo nel Piemonte. Sì,
3: dove,
2: sì.
3: Dove piove?
2: Piove. 38 sì. Abitanti, te credo.
3: Sì. Cioè, tutti con l'ombrello.
2: Tutti con l'ombrello, sì, sì. Anche quello come giapponese, quello con la tanica.
3: Come che
2: grondaia.
3: L'hai raccontato, l'abbiamo raccontato tre ore fa, cioè, l'invenzione giapponese di oggi era...
2: Sarebbe utile perché hanno l'ombrello con la grondaia.
3: Esatto. 15 euro, signore amici di Piove, passa la paura.
2: E già che gli abitanti sono 38 vanno a coppie, esiste anche quello per coppia.

0: Alle 9.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Slitta l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran e ci potrebbero volere ancora diversi giorni per il segretario di Stato americano Rubio. La firma potrebbe arrivare anche oggi. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, ha dichiarato il presidente Trump. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole dell'accordo, l'intesa può saltare.
1: È stato perso il contatto con una decina di attivisti di flottiglia che a Sirte è entrato nel territorio libico controllato dalle autorità di Haftar. Tra loro ci sono anche due italiani, un pugliese e una piemontese. La Farnesina sta effettuando verifiche.
0: E saranno aperti anche oggi fino alle 15 i seggi per le elezioni amministrative in circa 750 comuni italiani e 18 capoluoghi. Quasi 6,5 milioni gli aventi diritto al voto. Affluenza in calo, alle 23 di ieri era stata del 46,31%.
1: Tragedia nel sud della Sardegna. Un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri in località Guzzini. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia.
0: E grave incidente stradale a Catania. Nello scontro tra una moto e uno scooter sono morti due giovani di 21 e 23 anni. In corso le indagini sulla dinamica.
1: E siamo al calcio. Antonio Conte conferma l'addio al Napoli. Un mese fa ho chiamato De Laurentiis per dire che il mio percorso stava per terminare, ha detto il tecnico salentino al termine della partita con l'Udinese, vinta dai partenopei per 1-0.
0: Concluso il campionato di Serie A e messi gli ultimi verdetti, in Champions vanno anche Napoli, Roma e Como, in Europa League Juventus e Milan, in Conference l'Atalanta, Lecce salvo, retrocede la Cremonese. Questi i risultati: Parma Sassuolo 1-0, Napoli Udinese 1-0, Torino Juventus 2-2, Verona Roma 0-2, Milan Cagliari 1-2, Lecce Genoa 1-0, Cremonese Como 1-4.
1: Siamo alla Formula 1, quarto successo di fila per Kimi Antonelli. La sua Mercedes ha preceduto tutti al Gran Premio del Canada, secondo posto per Hamilton su Ferrari, terzo Verstappen su Red Bull, quarta invece l'altra Ferrari di Leclerc. Per quanto riguarda l'informazione è tutto, diamo la linea al meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone di matrice subtropicale garantirà tempo stabile e assolato inizialmente sul nostro territorio. Da segnalare solo qualche isolato e breve disturbo pomeridiano nelle aree interne della Sicilia. Temperature massime diurne in rialzo al centro-nord, dove si toccheranno localmente i 35 gradi. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Love and Memory, versione live Alto Bridge su Radio Freccia 9:13, lunedì 25 maggio. Happy birthday, Tomia!
1: Fortuna che le 10 sono vicine. Domani niente, non è che domani auguri per ieri, no?
0: Finisce.
1: Siamo partiti da Louvre, che appunto è in fase di ristrutturazione, speriamo che ci siano delle novità, e quindi ovviamente abbiamo esteso a tutti quanti voi questi discorsi che prima o poi hanno riguardato voi, dei vicini, dei parenti, dei cugini. Buongiorno, ci dice Davide, appartamento al primo piano, dobbiamo fare un foro passante, non fidandoci né uno dell'altro, chiamiamo l'idraulico, dico senti, il muratore ci dà delle indicazioni man mano che procediamo, ma certo non si preoccupi, prendiamo in pieno la colonna del riscaldamento

0: condominiale.
1: Vabbè.
0: I danni, per i danni sono dovuti intervenire i pompieri per aspirare l'acqua anche dalle cantine.
1: Ah!
0: Anche l'idraulico muratore ha detto ci pensiamo noi.
1: No, ci penso io. Cioè, una robetta da poco è costata, non
0: cosa
1: so.
0: Cosa che sia un buco?
1: Niente.
0: Esageriamo, Lorenzo. Sì. Arriva il fabbro per una finestra, ma la finestra è più grande del buco del muro.
1: No.
0: Allora cosa fa? Rompo un po' l'intonaco così
1: non
0: la incastro.
1: Ma non ho preso le misure. Vabbè.
0: Non si sa. Rompo un po' l'intonaco così la incastro meglio. Niente, non c'entrava. A quel punto si è stufato, se n'è andato e ha lasciato il danno e senza la finestra e col buco nel muro.
1: Cioè, scusami. Non ho capito.
0: Non lo so.
1: E in caso di pioggia?
0: Non era un problema suo. Se non ci sta, non ci sta.
1: Non far entrare l'acqua.
0: Amore, pensaci tu, devo attaccare un portamestolo adesso. Cosa ci vuole? Afforare un muro?
1: Cosa ci vuole?
0: Dai, cioè, ci penso io.
1: Sì?
0: Ha bucato il tubo dell'acqua nell'estate più calda del 2003.
1: Allora, signori, ormai dappertutto trovate i ganci a ventosa. Oppure,
0: no, voglio il foro.
1: Oppure potete attaccare con la colla quella potente
0: nel muro. No, lo
1: per
0: voglio.
1: Evitare di...
0: È più resistente, amore.
1: Certo, è meglio bucare i tubi.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati senza...

0: Radio Freccia.
1: Le 9:20, vi dico una cosa, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Halloween. Cosa state aspettando? RTL 102.5 Play, cliccate sul banner special in contest. Quante volte ve l'abbiamo detto?
2: Ogni volta che è capitata l'occasione. Sul banner special in contest ci sono un sacco di opzioni, sì. E trovate quella che più vi interessa, cliccate e poi insomma dita incrociate per voi come sempre. Tra poco continuiamo a parlare di ristrutturazioni un po' diciamo. Bene, ma un po' bene ma non benissimo, al 366-6634-466, poi arriverà anche Francesca Favotto più tardi. Intanto i Pretenders a Stand By You, Rock Money.

0: Pazzesca, pazzesca.
1: Cosa mi fa la Chrissy Hynde in questi anni? Cosa sta facendo? Sai nulla?
0: Allora, è ancora live and kicking sul palco. Okay, insomma, perfetto, dai.
1: Combatte, vive, combatte, come si diceva con noi. Buongiorno.
2: Hello. Compriari, perché in famiglia abbiamo un rapporto un po' complicato con le ristrutturazioni.
1: Sì, cioè?
2: Qualche anno fa mamma ha deciso che doveva portare il telefono in bagno. Quindi, dalla parete di camera che confinava con la camera, ha preso il suo trapano, ha fatto un bellissimo foro e ha fatto passare il filo del telefono.
1: Dove?
2: Anni dopo abbiamo scoperto che non si sa come, miracolosamente, era passata con il trapano tra un tubo di scarico dell'acqua e un filo elettrico senza beccare che... né l'uno né l'altro.
1: Ma allora, ha parlato di qualche anno fa, quindi i cordless erano già attivi. Esistevano.
0: Capito?
1: Perché
0: dovevo... Cioè, perché? A me, ma anche da quelli più potenti avevano il segnale anche da un piano a un altro.
1: All'altro. Perché fa passare
0: dire,
1: il filo?
0: Portati il cordless.
1: Non lo so, è di vecchia scuola, insomma, voleva proprio la cornetta. E quindi
0: sai che hanno fatto brutta scuola da questo punto di vista gli americani? Perché nelle fiction americane avevano il telefono ovunque.
1: Vero.
0: Cioè quelli col filo lunghissimo.
1: Col filo lunghissimo,
0: esatto.
1: sì.
0: E ce l'avevano alcuni anche in bagno.
1: Ecco.
0: Mo adesso perché devi avere il telefono in bagno e far sentire tutte le cose che fai in bagno, che non è proprio educatissimo?
1: Soprattutto il rumore di fondo, ecco, sì, buongiorno.
3: Un mesi fa io e il mio compagno abbiamo rifatto... il bagno, è molto bravo a tutto fare.
1: Molto bravo, sì.
3: E niente, quindi abbiamo montato le mattonelle, piatto doccia,
1: perfetto.
3: Box doccia, tutto fatto da lui, sanitari.
1: Bravo, molto
3: dovevamo
1: bravo.
3: Finire di montare l'ultima cosa, il mobile proprio del lavello, del lavandino, quelli a sospensione.
1: Ci vuole.
0: Sì.
3: Quindi niente, io gli avevo detto fagli un pochino più bassi perché sennò il mobile risulta troppo alto. No! Li facciamo un pochino più alti, quindi va a forare il primo buco tutto a posto, secondo buco non ci siamo accorti che proprio lì dietro passava il tubo dell'acqua, quindi siamo stati investiti da una montagna di acqua.
1: Lui è molto bravo.
3: Passa tutto di nuovo per mettere a posto il tubo dell'acqua.
1: Bravissimo.
3: Le siamo messa a piangere.
1: Certo.
3: Avevamo finito.
1: Sì.
3: Ciao, Laura da Bologna.
0: Sempre quando
1: sei lì, esatto.
0: A un attimo dal traguardo e cadi.
1: Ma perché la premessa è che lui è molto bravo? Ha detto molto bravo otto volte.
0: È stato bravo.
1: Bravo, bravo.
0: Quasi fino alla fine.
1: Certo.

0: Walaio Oasis si sono ritrovati all'improvviso nella rich list degli Stati Uniti, del Regno Unito, ovviamente tra i più ricchi del paesello, un patrimonio complessivo di 375 milioni di sterline.
1: Due sterline le ha messe insieme, sì, poi soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, secondo me hanno un po' rimpinguato le casse.
0: Per quello che adesso si sono presi una pausa, forse ritorneranno, però Noel ha detto: ma io non mi sento tanto ricco, anche paura a chiamare il commercialista, magari non riesco a pagare, ma vai.
1: Però le tasse pagano.
0: Le tasse pagano. Soprattutto ha detto a Noel, che ha tenuto sempre un po' quel caratterino quanto il fratello, dicendo: sì, uscirà questo documentario 4 ore sugli Oasis, non penso di guardarlo.
1: Fa noia prima, beh, tra l'altro sa come va a finire.
0: Sì, esatto.
1: Per cui voglio dire, quando guardi delle cose che già sai, cioè, vabbè, però insomma non niente di nuovo.
0: A differenza di Liam, che ha detto: io da musicista, questa sottolineata, lui che suona solo il tamburello, ha detto: è un viaggio comunque emozionante, 4 ore, non vedo l'ora di guardarlo, anche perché del tour ricordo veramente poco, è stato un vortice di emozioni.
1: Sì, le droghe anche, perché evidentemente.
0: Ma no, si è ripulito.
1: Ma il tour è quello l'ultimo?
0: Il tour ultimo. Dovrebbe aver portato nelle casse in genere 400 milioni di sterline.
1: Hai capito,
0: poi
1: perché
0: via paghi i musicisti, paga il catering, sono rimaste 375.
1: Adesso c'è una pizza, una birra.
0: esatto.
1: Per quanto insomma la vita in Inghilterra costi un filo di più, però insomma secondo me più di una pizza, una birra riescono a pagarsi.
0: Però intanto sia l'uno che l'altro, a quanto dicono, ci stanno organizzando per conto loro, ognuno con la propria band. Al momento non prevedono 2007 tour, anche se ogni giorno dicono una cosa differente. Noi vi aggiorneremo.
1: Se dovessero tornare anche con i loro soliti progetti solisti che tanto abbiamo amato, negli ultimi anni non sarebbe male. L'importante è che quando poi decideranno di tornare veramente insieme con nuovo materiale, lo facciano proprio in serenità, come è stato per questo tour, che è stato molto bello per loro anche dal punto di vista umano, a meno che non si sia trattata soltanto della facciata.
0: Però in caso venite a suonare in Italia, perché gradirei venire a vedervi.
1: Aspettiamo, ecco. Tra poco la Favotto.

0: Radio Freccia.
1: 9.35 di questo lunedì 25 maggio 2026, la Fra, happy birthday Tobia e Francesca Favotto, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, ciao Franci, ciao Tobia, auguri. Buongiorno,
2: grazie, grazie mille, grazie mille.
1: Come stai?
3: Io bene, voi?
1: Molto bene, molto bene. Siamo un po' preoccupati dai 600 gradi che troveremo alle 10 infatti, uscendo da qua, perché noi siamo condizionati, quindi abbiamo la temperatura stabile tutto l'anno, fuori c'è già un caldone.
2: Dicono così, eh?
1: Ci dicono così. Di cosa parliamo oggi?
3: Lettere d'amore.
1: Oh, che meraviglia, oh, che meraviglia. E allora state con noi. Intanto ci sono i Police, questa è la loro Walking on the Moon.

0: Bisogna tenere il passo a Keep It Up, Walking on the Moon Police su Radio Freccia 9:40 insieme a Francesca Favotto per parlare di lettere d'amore. Oh. E allora raccontaci.
1: Love letters in inglese, perché qua parliamo di una lettera d'amore in inglese e non solo. La prima lettera, la più antica lettera d'amore mai conosciuta, no? Risale al 1477. Perché vi parlo di questa lettera e non di altre? Appunto perché è la più antica, ma soprattutto perché dobbiamo spezzare una lancia, diciamo, a favore dell'intelligenza artificiale. E grazie a un programma di intelligenza artificiale si è stato possibile andare a rifinire le lettere che la compongono per capire che cosa, di cosa si parlasse e soprattutto da chi fosse scritta e a chi fosse indirizzata. Allora, la mittente era tale Marjorie Bruce, questa ragazza appunto, che si innamorò di tale John Paston III. Perché destò scalpore? Perché ancora oggi è una lettera, diciamo, rivoluzionaria? Perché lei in quella lettera, quasi sei secoli fa, scrisse alla sua famiglia, di buona famiglia appunto, disse: io sposerò John nonostante lui abbia la metà dei mezzi di sostentamento, cioè nonostante non ci sia la dote necessaria per sposarmi, io prenderò in marito quest'uomo che voi lo vogliate o no.
2: Già nel 1400.
1: 1477, dovete pensare appunto, questo è un messaggio comunque veramente controcorrente per una donna di quell'epoca, andare proprio contro la famiglia, di buona famiglia, e dire io amo quest'uomo. E soprattutto il documento fa parte delle celebri Paston Letters, proprio erano oltre 400 lettere che raccontavano proprio la vita politica, privata ed economica di una famiglia inglese tra Medioevo e prima età moderna, quindi comunque anche dei documenti storici di tutto rispetto, come dire, no? Sì, sì. E adesso appunto la cosa bella è che è stata rinvenuta ovviamente dall'intelligenza artificiale, non è stata solo tradotta, si è anche ricostruito un po' tutto il contesto. Infatti dopo magari parliamo un po' di questo.
0: Ne parliamo tra poco insieme. Intanto ci sono gli Imagine Dragons, questa è la loro Thunder.

0: Sound Standards, Radio Freccia 9:45. Siamo con Francesca Favotto, stiamo parlando di una lettera d'amore ritrovata e tradotta, risalente al 1477 grazie all'intelligenza artificiale, ma insomma ha svelato un sacco di arcani questa lettera.
1: Caspita, 1400, quasi 1500 come citato.
2: Okay. Sì. Siamo abbastanza indietro nel tempo, appunto. Questa lettera è importante, diciamo, è una lettera d'amore, quindi lei dichiara questo amore emergere, dice: Johnny, io ti amo, ma il punto è che lei scrive anche alla famiglia dicendo, appunto, è proprio una trattativa, è una negoziazione economica, perché dice: nonostante non vi sia la dote necessaria per potermi sposare, perché lei era più abbiente di lui, io comunque sposerò, dichiara di voler quest'uomo a tutti i costi, quindi mette il sentimento davanti alla convenienza. Oggi magari è una cosa usuale, insomma, 5 secoli fa non troppo, ecco, per una donna.
0: 5 secoli fa c'è chi ci ha rimesso la vita, e devo dire la verità, anche in tempi recenti, in altre culture.
1: Poi cose più leggere, c'erano anche i famosi matrimoni combinati, invece comunque fuori da ogni regola.
2: Esatto, ma probabilmente lei era stata già destinata in sposa, questo non lo sappiamo, ma sicuramente sarà stata destinata in sposa a un nobile, a qualcun altro del suo rango.
0: Non c'è a pedali, come posizione vuole,
2: sicuro.
0: Tra l'altro. Ma lui
1: non era John III, aveva questo titolo, però non c'aveva soldi.
2: John Paston.
0: Terzo senza soldi.
1: Ecco.
2: Sì. No, la cosa carina è poi... La cosa carina, e poi chiude, che questa lettera ha permesso anche di risalire ai discendenti diretti degli autori della lettera, quindi sono risaliti proprio la famiglia, che oggi esistono, ovviamente i discendenti ci sono ancora, insomma, quindi hanno messo a disposizione questa lettera dei loro antenati da leggere. È stato un momento comunque carino, insomma, di così unione familiare.
0: Ciao Franci, appuntamento con te la prossima settimana.
2: Ciao ragazzi, ciao, grazie.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.51 e come al solito onoriamo l'argomento dato in pasto ai nostri ascoltatori.
2: Sì.
1: Abbiamo preso spunto dal Louvre, grandi ristrutturazioni, le vostre con dei risultati. A parte chiamare mio cugino, invece Antonio ha pensato di chiamare mio cognato per sistemare l'impianto di irrigazione del giardino.
2: Sì.
1: Cosa c'è di più facile al mondo?
2: Cosa?
1: Due pompettine,
2: e
1: due irrigatori.
2: Quindi?
1: Oh, non lo possiamo usare più l'intero giardino perché non si ferma più l'acqua.
2: Molto bene.
1: Perfetto.
2: È diventata palude.
1: Ah, bonifichiamo.
2: esatto. Senti, vuoi ringraziare?
1: Ringrazio tutti ovviamente per gli auguri. Basta però, perché domani è un altro giorno.
2: Torniamo domani dalle 6. Smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta in radiovisione in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con
1: il novellino è Campiello.
2: Il novellino.
3: Radio Freccia.
4: Tutti al mare,
5: Noi siamo come le lucciole. Perché? Viviamo nelle tenebre. Ah. Però sono le 10 del mattino, non ci vede nessuno.
4: Pensavo per la strada. Detto ciò, caro mio, buongiorno.
5: Beh, talvolta è sinonimo, effettivamente. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Tutto bene?
4: Buongiorno. Beh, bene lei.
5: Bene, grazie.
4: Bene,
5: bene.
4: La vedo abbronzato.
5: Sono vestito come il,
4: come il primo che... giorno di matrimonio.
5: No, no, no.
4: Della comunione.
5: Quello che dice, quello che dice sempre sì, l'uomo del monte.
4: Ah, sì. Lei è uno yes man?
5: No,
4: non è uno yes man.
5: No, per ora no, però insomma.
4: Però sa cosa le manca? Sì, un bel Panama.
5: Ma
4: un
5: ce l'ho
4: bel sigaro.
5: Ho capito.
4: E una bottiglia di rum.
5: Rum, esatto, sì.
4: Un bel libro.
5: E un paio di piantagioni anche, magari.
4: Di banane.
5: Esatto.
4: Non di limoni?
5: No, di limoni.
4: O di ananas.
5: Ananas.
4: La Eva di ananas.
5: Sì,
4: benissimo,
5: sì.
4: Le dedico allora questa canzone perché le si addice perfettamente.
5: A cosa?
4: All'abbigliamento.
5: Sono pretty sono più pretty o sono più woman?
4: Lei è tutta e due. Pretty woman.

0: Le 10 e 5 minuti, buongiorno da Lucrezia Bernardo. Secondo il segretario di Stato americano Rubio, la firma sull'accordo tra Stati Uniti e Iran potrebbe arrivare anche oggi. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, ha dichiarato il presidente americano Trump. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo USA, l'intesa può saltare. Possibile un nuovo round negoziale il 5 giugno a Islamabad. E c'è preoccupazione per la sorte degli attivisti della flottiglia che puntavano a raggiungere Gaza via terra e che a Sirte, la zona libica sotto il controllo di Haftar, hanno fatto perdere le loro tracce. Tra loro anche due italiani, un ragazzo pugliese e una donna piemontese, in corso le verifiche della Farnesina. Papa Leone presenterà oggi in Vaticano la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento è stato firmato lo scorso 15 maggio, giorno del 135esimo anniversario della promulgazione dell'enciclica sociale Rerum Novarum di Papa Leone XIII, con la quale per la prima volta la Chiesa Cattolica prendeva posizione sulle questioni sociali. E oggi seggi aperti fino alle 15 per le elezioni amministrative in circa 750 comuni italiani e 18 capoluoghi, quasi 6 milioni e mezzo gli aventi diritto al voto, affluenza in calo alle 23 è stata del 46,31% degli elettori. In chiusura lo sport, il calcio, Antonio Conte conferma l'addio al Napoli. Un mese fa ho chiamato De Laurentiis per dire che il mio percorso stava per terminare, ha detto il tecnico salentino al termine della partita con l'Udinese, vinta dai partenopei per 1-0. E concluso il campionato, emessi anche gli ultimi verdetti, quindi in Champions vanno Napoli, Roma e Como, in Europa League Juventus e Milan, in Conference l'Atalanta. Lecce salvo, retrocede la Cremonese. Gli altri risultati, Parma-Sassuolo 1-0, Torino-Juventus 2-2, Verona-Roma 0-2, Milan-Cagliari 1-2, Lecce-Genova 1-0, Cremonese-Como 1-4. È tutto per il momento con l'informazione, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni, Treb Meteo. Caldo intenso in gran parte dell'Italia, ma soprattutto al centro-nord. Pianura Padana, Toscana, Lazio, Campania e Umbria, le zone in cui si toccheranno le temperature più alte. Punte nei prossimi giorni fino anche a 35-36 gradi. La giornata più bollente sarà mercoledì, un po' meglio sul Medio Adriatico e al sud. Ma per i dettagli c'è sempre Treb Meteo.

0: Le 10:16 di questo lunedì 25 maggio 2026. Senti come sono flautato.
1: Wow,
0: senti come.
1: Sì. Mi è vellutato, ha ragione. Sono... Mi sembra quasi la buccia di una pesca.
0: Allora, ti ringrazio, però a me la buccia della pesca fa venire i brividi quando ero bambino.
1: A chi non?
0: Proprio
1: brrr, a chi non,
0: a brrr, a chi non brrr. Poi mi sono fatto uomo e ho cominciato a mangiare la pesca così.
1: Sì, perché lì ci si accorge veramente che cosa provano i gatti.
0: Ah, perché
1: quando
0: i gatti
1: si leccano, lisciano il pelo, la linguetta, sì, bella ruvida, sì, no? Che agganciano il pelo. Lei si sente così quando lecca una pesca.
0: Quindi dovevo dovevo lavarmi con una pesca.
1: Sì, e soprattutto deve fare il vomitino, deve fare la pallina al volo.
0: Che bello.

0: E qua si vola inevitabilmente. Space Oddity, David Bowie, alle 10.22 di questo lunedì 25 maggio 2026. È lunedì, il nostro Paolo è in giro per seguire il Giro d'Italia, ma noi facciamo qualche commentino dedicato allo sport, ma in quanto bar sport. Insomma.
1: In quanto bar sport, in quanto grandi campioni del divano.
0: Sì,
1: noi siamo dei grandi fenomeni da divano e quindi lo commentiamo amabilmente tra di noi, in realtà insieme a voi, al 366-6634-466, se avete da dire la vostra. Partiamo con cosa?
0: Partiamo con il campionato di calcio che è finito ieri e alla fine tutti i verdetti sono stati emessi, quindi vabbè, l'Inter ha vinto, lo si sapeva, il Napoli secondo, lo si sapeva, terzo e quarto posto, quindi posti Champions, clamorosamente Juve e soprattutto Milan non sono riusciti a confermarsi, quindi in Champions vanno meritatamente la Roma e il Como.
1: Non tanto contro, però insomma a scanso di ogni pronostico in realtà,
0: Milan,
1: e quindi complimenti a
0: Milan
1: squadre.
0: E Juve faranno Europa League e l'Atalanta farà la Conference League. E invece per quanto riguarda la Serie B, alla fine la terza squadra che è scesa in B è la Cremonese, che accompagna Pisa e Verona nella, per l'anno prossimo,
1: nella discesa.
0: Invece nella risalita abbiamo confermate ovviamente Venezia e Frosinone, che saranno in Serie A l'anno prossimo.
1: Che erano già confermate il turno precedente.
0: Ieri c'è stata la partita d'andata del playoff tra Monza e Catanzaro.
1: Sì.
0: Una delle due dovrebbe venire in Serie A. Ha vinto a Catanzaro il Monza 2-0. Quindi adesso ci sarà il ritorno. Catanzaro dovrebbe vincere 3-0 a Monza per riuscire a passare in Serie A. Se no, passerà il Monza.
1: Certo.
0: Per quanto riguarda invece la retrocessione in Serie C, il Bari è sceso in Serie C assieme a Reggiana, Spezia e Pescara. A centrare la salvezza al Südtirol.
1: Hai capito?
0: Südtirol.
1: Ma lei guardi, mi è stato preciso. Niente, io a brevissimo farò così un mini recap per quanto riguarda invece il mondo dei motori, in questo caso non certo la MotoGP, perché ci sarà il prossimo weekend con il Gran Premio d'Italia e poi al Mugello. E
0: per la Formula 1
1: ci sarà
0: era
1: la
0: in
1: Formula
0: Canada.
1: 1,
0: era
1: sì,
0: in Canada,
1: la Formula è a Montreal o a Montreal.
0: Sì.
1: E il grande Kimi Antonelli.
0: Sempre comunque.

0: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Dighi andare su Dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Dighi cliccare e Dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, Dighi fidarti.
1: Perché se non Dighi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Dighi.it.
4: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
8: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
9: Radio Fre.
10: Ma sì, torniamo al divano.
11: Torniamo al divano Caimano, sì.
10: Al divano Caimano, 10.33 in questo lunedì, è dedicato in questo momento una piccola pagina ad alcuni sport, in questo caso il grande successo di Kimi Antonelli in quella di Montreal GP di Canada, che lo vede conquistare la vittoria davanti a Lewis Hamilton, Ferrari naturalmente, e Max Verstappen Red Bull. Allora, c'è da dire giusto una cosa, innanzitutto fa la storia,
11: sì,
10: perché un 19enne che vince 4 gare di fila non si era mai visto, quindi complimenti a Kimi Antonelli e complimenti ovviamente poi a tutta la scuderia, perché stanno facendo un lavoro incredibile. Non da meno il suo compagno di squadra, il rivale in realtà, Russell, perché gli ha dato filo da torcere, ma non so chi ha dato filo da torcere a chi, perché è stata veramente una gara al limite dell'incredibile.

0: Time of the Season, gli Zombies, 10:37, siete alle Good Vibrations, siamo un attimo così nella pagina dello sport per quanto riguarda i motori, nella fattispecie la Formula 1 che si è appunto corsa lo scorso weekend in Canada. Dicevamo, Antonelli fa record dunque personale e storico in realtà proprio della, sì, della disciplina. La cosa interessante è che è stata veramente una gara al limite, ogni curva, in ogni giro, tra lui e il suo compagno di squadra Russell, sì, quindi due straordinari piloti giovanissimi che si sono dati battaglia fino all'ultimo. C'è da dire una cosa, ci sono state così anche delle, diciamo, scorrettezze di gara che capitano eccetera eccetera, queste fanno naturalmente potenzialmente imbufalire, mi viene da dire, sì, i vari piloti. In questo caso c'è da dire che se la sono data di santa ragione, sì, entrambi, ecco. Fatto sta che questo
1: e poi Russell mi ha nervosetto perché doveva essere lui il primo pilota, si trova al 19enne che ne vince 4 su 5 con la sua stessa macchina,
0: sa com'è,
1: gli girano un po' gli zebedei, insomma.
0: Detto ciò, alla fin fine Russell purtroppo al 30esimo giro finisce per fermarsi, sì, di conseguenza e anche comprensibilmente molto incazzereccio, rimane a bordo pista di fatto consegnando quindi la vittoria strameritata invece a Kimi Antonelli, Andrea Kimi Antonelli. Allora, per quanto riguarda la classifica, quindi passa in con un margine di 43 punti, sì, su Russell, proprio
1: cioè, Antonelli è primo con 131 punti, Russell secondo 88,
0: terzo e quarto Ferrari, quindi esatto, Leclerc ed Hamilton che stanno a un tiro di schioppo l'uno dall'altro con circa
1: 75 e 72, sì,
0: tre punti di differenza. E poi ci sono le McLaren,
1: c'è da dire che la Ferrari è sempre secondo team, l'anno scorso era dietro le McLaren, esatto, quest'anno è dietro le Mercedes, cioè gli altri fanno e vengono e loro sono sempre lì.
0: Però c'è da dire una roba, per quanto riguarda momentaneamente la classifica costruttori, le Ferrari stanno anche un bel po' indietro da un punto di vista, certo, di punteggio. Però insomma, se la stanno giocando, c'è poco da fare, quindi bravo Hamilton,
1: è arrivato secondo con un gran sorpasso su Verstappen,
0: bellissimo, sì, sì, è stata una manovra in esterna incredibile, e bravo Verstappen perché era

0: Radio Freccia.
1: 10:47, chiudiamo il nostro bar sport.
2: Stava entrando così un po' con quella voce, no? Di quelli 10:37, attenzione, 10:47.
1: GVD, due botte, l'arrivo è primo, grandissimo.
2: Ha sbagliato semplicemente la strada, ma va bene.
1: Allora, Giro d'Italia, poi sì. Ne parleremo con Paolo Pacchioni, che come sapete segue per noi il Giro, lo sentiremo a fine trasmissione verso le 12:45. Ieri l'Avic ha vinto la tappa di Milano. Due cose importanti: intanto che hanno squalificato Zanoncello perché ha dato una testata a uno e l'ha fatto cadere. Sì. Abbiamo visto il video, sai quelle robe, dici, boh, ma perché?
3: No, perché pensava di essere sul ring.
1: Ah, ok, per quello. Sì, ma hanno i caschetti, vabbè, comunque so. E poi la cosa che per un milanese fa impressione è che ieri hanno neutralizzato la tappa praticamente a 16 km all'arrivo, ovvero hanno preso i tempi da lì, perché i ciclisti sono rifiutati di correre veloci sull'asfalto milanese. Tombini, buche, binari del tram, eccetera, insomma, solidarietà.

0: So Far Away, Dire Straits, so 10:51. Caro Jimmy, torniamo alle pesche.
1: Torniamo alle pesche.
0: Torniamo alle pesche, parlavamo
1: te
0: di pesche
1: lanciate,
0: prima.
1: Te vuoi fare una sangria? Dimmelo,
0: no,
1: dimmelo.
0: No, no, no, perché non sono solo avere il problema della pelurietta, insomma.
2: Io se mangio la buccia di pesche o albicocche con il pelo mi vengono tutte chiazze rosse, divento tipo la pimpa, quindi me le faccio sbucciare da mio marito. Pensate che fortuna.
1: Se le mangia pure lui?
0: Ok, però le pesche capisco, le albicocche come fai a sbucciarle?
1: Niente, ti metti lì con le manine come
0: ma
1: se fossi
0: riesci.
1: Un certosino. Zii.
0: Ma non si può sbucciare le albicocche.
1: Ma non lo so, fai? Io non lo so, ma anche perché non so esattamente che cosa dia fastidio a questo punto, da un punto di vista di allergia.
0: Questo era appunto un problema allergico, quindi è un po' diverso.
1: Ti la pesca in sé o solo la pelle?
0: Non lo so. Non lo so, se ti vengono le chiazze rosse, lei dice però sbucciate, quindi probabilmente è la peluria. Però se ti vengono le chiazze rosse è un problema. Io ho proprio il brividino, il fastidio, no?
1: Ah, beh, certo, una sensazione fastidiosa. Come uno di quei tanti rumori che possono eventualmente, capito, farti venire tutta la pelle d'oc, che ti tipo la forchetta sul piatto,
0: sì,
1: il gessetto sulla lavagna.
0: Sì, sì,
1: ne ho citati alcuni, però ce ne sono migliaia, no? Di rumori fastidiosissimi. Il freno del tram.
0: Il freno del tram.
1: Il freno del tram, quando frena, che fa tutto un sibilo particolare che raggiunge degli acuti, bestia, delle frequenze incredibili. E quindi che cosa vogliamo proseguire? Fare una sangria per davvero?
0: Beh, la sangria non ha problemi, perché a quel punto sta nel vino, la pesca, quindi
1: vero,
0: arrivederci.
1: Tanto l'hanno già sbucciata.
0: Ma sì, ma anche se non è sbucciata, comunque
1: a mollo,
0: vino, a mollo,
1: ti bevi proprio tutta la peluria.
0: Ciao,
1: ma sì, certo.
0: Vedi che
1: una palla di pelo che sa di vino.
0: Vedi
1: ma
0: che
1: certo.
0: L'alcol fa bene.
1: Lo dice sempre anche il mio amico al bar. Allora,
0: no, comunque, insomma, io stavo pensando, l'unico frutto veramente con cui ho avuto
1: hai fatto l'amore,
0: la pesca,
1: frutto dell'amore?
0: No, quello è la banana.
1: Vedo che te lo intendi, eh.

0: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con
1: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Radio Freccia.
3: Bravo, bravissimo.
4: Bravissimo. Pare che ripartiamo subito col bimbo Jimmy D.
3: Sì,
4: un attimo. Tu dici bravo, bravissimo, ehi, subito. Io faccio Mike e tu fai il bimbo. È un attimo.
3: Va bene. Cioè, quindi... Allora, cari miei.
4: 11 e un minuto. È ora della focaccia.
3: C'è chi ci ascolta da Doha, in Qatar, che salutiamo a questo punto. Dicendo, accendo la radio ora e sento che si parla di pelo sulle pesche. Pensavo di aver sintonizzato qualcos'altro. No, e invece un abbraccio, Ivan. Sei proprio qui al supermercato. Vabbè, stavamo parlando di questo, ma in realtà sono mille le cose che subentrano mentre chiacchieriamo. Questa, come sempre, è una chiacchiera collettiva. Al 366-663-4466 c'è stato adesso il giro d'ora 11.01, ma lanciamo immediatamente gli ACDC o gli HDH.
4: Sa che è bravo lei?
3: Vabbè.

11 e 7 minuti, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo. Secondo il segretario di Stato americano Rubio, la firma sull'accordo tra Stati Uniti e Iran potrebbe arrivare anche oggi. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, ha dichiarato il presidente americano Trump, ma Teheran avverte: se continua l'ostruzionismo USA, l'intesa può saltare, possibile un nuovo round negoziale il 5 giugno a Islamabad. E sono stati trasferiti a Bengasi due attivisti italiani fermati a Sirte in Libia mentre erano in viaggio via terra verso Gaza. Secondo fonti informate, sono trattati come possibili clandestini e potrebbero essere presto espulsi dal paese. Andiamo avanti. Papa Leone presenterà oggi in Vaticano, nel corso della mattinata, la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento è stato firmato lo scorso 15 maggio, giorno del 135esimo anniversario della promulgazione dell'enciclica sociale Rerum Novarum di Papa Leone XIII, con la quale per la prima volta la Chiesa Cattolica prendeva posizione sulle questioni sociali. Seggi aperti oggi fino alle 15 per le elezioni amministrative, con 750 comuni italiani e 18 capoluoghi, quasi 6 milioni e mezzo gli aventi diritto al voto. Affluenza in calo alle 23 è stata del 46,31% degli elettori. Apertura positiva questa mattina per

0: Per le borse europee sull'onda dell'imminente accordo di pace in Medio Oriente, bene anche Milano, il FTSE MIB ha aperto le contrattazioni con un più 0,82%. E in chiusura lo sport e la Formula 1. Qui quarto successo di fila per Kimi Antonelli, la sua Mercedes ha preceduto tutti al GP del Canada, secondo posto per Lewis Hamilton su Ferrari, terzo Verstappen su Red Bull e quarta l'altra Ferrari di Leclerc. E in chiusura un flash sul calcio perché Antonio Conte conferma l'addio al Napoli. Un mese fa ho chiamato De Laurentiis per dire che il mio percorso stava per terminare, lo ha detto il tecnico salentino al termine della partita con l'Udinese. È tutto.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo intenso in gran parte dell'Italia, ma soprattutto al centro-nord. Pianura Padana, Toscana, Lazio, Campania e Umbria, le zone in cui si toccheranno le temperature più alte. Punte nei prossimi giorni fino anche a 35-36 gradi. La giornata più bollente sarà mercoledì, un po' meglio sul Medio Adriatico e al sud. Ma per i dettagli c'è sempre Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Born to Kill. Social Distortion all'interno della Top 20 di Radio Freccia. 11:17 è arrivato il momento di aprire la nostra settimana con le nostre rubriche, in questo caso il consiglio non richiesto da parte mia, quindi adesso mettetevi comodi, tirate giù i finestrini, visto che anche le temperature sono decisamente aumentate, perché adesso andiamo a rispolverare l'inno di una generazione, perché c'è stato un momento, cari miei, nei primi anni 90, in cui la rabbia e il rock più viscerale non parlavano solo al maschile, anzi, perché queste sono quattro ragazze di Los Angeles che prendono gli amplificatori, li girano al massimo del volume e sputano in faccia al conformismo. Sto parlando delle L7, Pretend We Are Dead. Senti qua come schizza il grunge.

Nel marzo del 1992 il panorama rock mondiale dunque viene così scosso da un terremoto sonoro guidato da queste quattro ragazze di Los Angeles, le L7, messo così un po' col gesto. Allora, pubblicazione di Pretend We Are Dead, il gruppo non firma solo il suo più grande successo commerciale, ma regala di fatto al movimento grunge, all'universo Riot Girl, un manifesto generazionale definitivo. Cioè, basti pensare che è stato prodotto da Butch Vig, ovvero la mente dietro il suono di Nevermind dei Nirvana, e il brano riesce così a fondere la melodia decisamente pop con la rozza violenza del punk. Ebbene, per rimanere un po' sul pezzo, visto che il mio consiglio non richiesto, la struttura musicale di fatto è un perfetto esempio di minimalismo molto molto efficace, perché si regge su un riff di chitarra decisamente ossessivo, no? Saturo, pesante, distorto, concepito da Donita Sparks. Mentre la sezione ritmica è una macchina da guerra, basti pensare al basso, che è bello pulsantone, una batteria bella quadrata che non lascia spazio a nessun tipo di virtuosismo, puntano dritto poi allo stomaco, e poi la voce volutamente distaccata, quasi annoiata, perché questo è tutto voluto, cari miei, nel ritornello trasmette un senso di fredda, secondo me di fredda ribellione, insomma, che esplode nella mente di chi ascolta. Perché dietro a quella che è apparentemente una canzone cinica e un titolo decisamente, come dire, nichilista, no? Fingiamo di essere morti, il testo nasconde in realtà un feroce attacco politico, perché è un grido di battaglia contro quella che è l'apatia della società dei primi anni 90, contro il conformismo e il potere schiacciante delle multinazionali e della classe politica dominante. Insomma, il brano invita

a svegliarsi dal torpore, e a non farsi schiacciare poi dall'omologazione, a usare l'unione come unica vera arma per ribaltare i giochi.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom.

0: di prima scelta plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Radio Freccia.
2: E tanti auguri a te.
3: Tanti auguri al Bobone, che non è Bobo Vieri, ma è Bob Dylan.
2: È Bob Dylan, sì.
3: Ieri ha compiuto 85 anni,
2: signor
3: ragazzo.
2: Robert Zimmerman.
3: Esatto, anche se ormai è anche Bob Dylan, anche dal punto di vista anagrafico.
2: Sì.
3: Si è fatto cambiare, ha detto, va con questa storia.
2: Basta, non rompetemi le palle. Non mi chiamate menestrello di Duluth.
3: No, che due marroni.
2: Chiamatemi cantore.
3: Ma neanche, non chiamatelo proprio.
2: Non chiamatemi proprio.
3: Proprio non
2: volete darmi il Nobel? Non venga a ritirarlo.
3: Esatto, mando Patti Smith.
2: Non gliene frega una ciolla.
3: Volete regalarmi del prosciutto? Datelo al mio vicino, cioè, io non lo mangio il prosciutto,
2: io me ne sbatto.
3: L'unica roba che fa Bob Dylan è andare in tour, perché il 4 giugno riparte in tour dall'Oregon. A lei, 85 anni.
2: Direzione?
3: Washington, Oregon di nuovo, California, poi
2: Arizona
3: bla bla bla bla bla, insomma, in giro fino a fine luglio.

0: Bruce Langhorne, questo è il vero nome di Mr. Tambourine Man, da cui lo stesso Bob Dylan trae ispirazione guardandolo semplicemente, ovvero è stato un suo grande collaboratore, ispiratore della musica folk, non solo per lui ma per tanti altri, famoso per lo stesso Bob Dylan in realtà per suonare questo grande tamburo, grande quasi come una ruota di un carro, e lui così prende ispirazione, certo. E poi ne scriverà questa canzone qua. Non da meno, non sapevo una mazza della storia invece di Bruce Langhorne, per la verità, a parte il fatto che se n'è andato circa una decina d'anni fa, quindi insomma ha avuto una carriera molto lunga, però sempre dietro le quinte, diciamo. Okay. In realtà lui è stato un vero e proprio ispiratore di tutta la musica folk e nella fattispecie negli anni 60 al Greenwich Village.
1: Quindi punto di partenza di
0: John
1: Dylan,
0: Baez, tutto il mondo lì.
1: A proposito di mondo, sul sito di Bob Dylan c'è un simpatico giochino, c'è tutta la sua carriera con tutti i suoi concerti da quando è iniziato nel 1960 a oggi.
0: Cosa stai dicendo?
1: Allora, per esempio, tu in che giorno sei nato, Jimmy?
0: Sono nato a dicembre, il 13 dicembre.
1: Sì, del?
0: Del 78.
1: Benissimo. Bob Dylan era a Jacksonville, Florida, a fare un concerto.
0: Era già in tour?
1: Vuoi sapere che canzone ha suonato? Vediamo un po'.
0: 15 anni.
1: Ha suonato, guarda, Mr. Tambourine Man è la terza canzone, guarda. In quel...
0: Adesso. Io lo nacqui.
1: Ecco, invece voglio vedere quando sono nato io, fa vedere. Allora, 1964, il 28 dicembre, vediamo un po'. No, vedi? No, ha smesso il 7 dicembre. Ha smesso di suonare il 7 dicembre. Il 28 era.
0: Al 27
1: fanciolle.
0: C'era?
1: Sì, ma il dicembre, il 27 novembre.
0: Ah, no, certo, ho letto male io.
1: Quindi,
0: scusa,
1: si è fatto il Natale, si è fatto il Natale a casa. Allora, Dylan, c'è anche delusione. Cioè, sì, momento io nascevo, tu eri a mangiare il panettone.
0: Qua si capiscono un sacco di cose. Qui si capiscono un sacco. Questa influenza
1: sono
0: folk
1: traumi.
0: Dylaniana.
1: Sono traumi. Che è in giro su di te e non su di me. Esatto. Perché lui non era in tour mentre io nascevo. Esatto. Vedi che non è bello.
0: Si stava facendo bellamente i fatti suoi.
1: Esatto, che si stava mangiando. Cosa si mangia a Natale in America?
0: Non lo so, si mangia, appunto. Anche i copertoni.
1: Buoni.

0: Radio Freccia.
1: Alle 12:15 di questo lunedì 25 maggio 2026 c'è con noi finalmente il dottor Manda Roma. Buongiorno, Doc.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Senta, il suo mito Bob Dylan ieri ha compiuto 85 anni. Lei le ha mandato un regalo, ha fatto qualcosa?
2: Un saluto.
3: Gli ho mandato una mimosa, ma è arrivata tutta spiaccicata perché poi non capivano l'indirizzo e portandola in bici, capisci? Sobbalzi le strade.
1: Perché è una mimosa a Bob Dylan?
3: Se avessi detto un Monblano, avessi detto un profiterola, che cambiava?
2: Niente, fondamentalmente arrivava.
3: Lui gli piace la mimosa.
1: Avrei fatto la stessa domanda, ma perché un profiterola?
3: È una cosa incredibile. Voi non siete generosi con le vostre star che vi hanno nutrito a pane e bella musica.
2: Sì.
3: Voi sapete di chi siete figli?
2: Sì.
3: Ormai che
2: sì.
3: Siete grandi? Dei prodigi.
2: Ecco. Io sì.
1: Fai
2: sata. Purtroppo sono di quella generazione lì.
1: Beh, però il dottor Mana.
3: Anche i capelli.
1: Con i prodigi. Ciao. Era sul palco.
3: Ma certo. Giravo come il piatto.
2: Senta, Doc. Hai per caso stato lo stesso matrimonio a cui è stato lo zio Eddie?
3: Ma perché?
2: Color cachi, tutte e due.
3: Ma sarei te color cachi? No. Ma come ti permetti? Io sono bianco a righine, pantaloni panna.
2: Righine. Beh, allora devono cambiare la
1: luce. Manca la giacchetta, per il resto siamo abbastanza simili ad occhio.
3: No, io querelo tutti.
1: Ma cosa querelo? Ti metto che ti manca la giacchetta.
3: Bene. Vado a comprare le marche da bollo, che qui fuori c'è.
1: Che carattere.
3: Che brutta vita.

0: Falstata, Prodigy, 11:49 di questo lunedì 25 maggio 2026.
1: Ciao, Flint.
0: Farò una domanda al dottor, ma anche lui non si aspetta.
2: Ecco, sentiamo.
0: Ma
2: dai,
0: quando eri giovane e selvaggio, come eri tu?
2: Io non sono mai stato né giovane né selvaggio.
0: Ma non è vero, uno delle due per forza
1: è nato vecchio,
0: stato,
1: dice
0: dai.
1: Lui.
2: Ma che so, il salmone dell'Alaska, il selvaggio. Cioè, non sono stato mai, lo voglio dire apertamente, anche alla questura, non sono mai stato né giovane, selvaggio, né affumicato, né di allevamento. Ok, ho cercato di risalire la corrente in direzione ostinata e contraria prima che qualcuno mi pescasse con la faccia di Eddie Berni e con le sue esche e le sue lenze. Chiaro?
1: Ho un'immagine di questo pesce, di questo natante con
2: salmon.
1: La faccia.
0: Ma io sono il pescatore, è lui il pesce. Capisci?
1: Fa dei mescoloni. Comunque.
0: C'è l'immagine del film del dottor Mann, di lui che vede me enorme che lo pesco, capisci? Cioè,
2: è una cosa incredibile. E in realtà poi ci sono le tinche che mi avvisano prima di arrivare a
1: la
2: te. Tinca. La tinca.
0: Quindi tu non sei mai stato Born to be Wild.
2: Ma anche volendo, cioè voglio dire, poi uno deve accettare anche, cioè, il bello eri tu.
0: Ma cosa sono bello, cioè, io? Ma figurati.
2: Eddie, quando io ti ho conosciuto 40 anni fa, al tempo della Prima Repubblica, tu avevi i capelli lunghi, eri seguito da un codazzo di teenagers che ti placcavano tipo rugby, tipo il Sei Nazioni.
0: Ti seguivano le vecchiette perché avevo la coda e gli facevo paura.
2: No, ti seguivano le vecchiette perché le scippavi, ma quello era un altro discorso.
0: Mi seguivano le vecchiette.
2: Che non si può fare in diretta.
0: Stai a guardare capello.
1: Spingevi un berretto e gridavi gelati.
0: Esatto.
2: sono situazioni diverse, però io ho apprezzato anche il tuo savoir-faire dell'epoca.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
1: Radio Freccia.
2: Le 12 un minuto di un tranquillo weekend di paura che inizia con questo lunedì.
3: Come tranquillo 25, weekend di paura?
2: Che è lungo oggi, però questa settimana, però comincia per chi? Oggi, sì.
3: Ma che, perché propali informazioni inesatte che possono indurre taluni a lasciare il posto di lavoro per andarsene a remare nei fiumi della,
2: perché
3: dell'Alaska?
2: Perché ti esprimi con queste parole arcane?
3: Arcane, barzelletta vecchia, ma sempre efficace. Non proseguo perché siamo in onda sulla Radio Nazionale.
4: Vabbè. Tutto quello che ecco, finisce qui, con ZZO quindi, non lo pronunciamo, eh?
2: No,
4: mi raccomando, si controlli.
2: No, ma
4: si controlli.
2: Guarda, arriva Spoonman, quindi io sto zitto proprio.
3: Ma adesso dai, annuncialo.
4: Annuncialo, dai. No? Non vuoi? Soundgarden, Spoonman. Dai. Piesti due cucchiai e valla a fare tu. Vai.

0: Mezzogiorno e sei minuti, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo. In apertura la cronaca, tragedia questa mattina in provincia di Mantova. Due 25enni sono morti poco dopo le 5 a Roncoferraro, investiti da un furgone mentre viaggiavano sulla stessa bicicletta per raggiungere il lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato. E sono stati trasferiti a Bengasi due attivisti italiani fermati a Sirte in Libia mentre erano in viaggio via terra verso Gaza. Secondo fonti informate sono trattati come possibili clandestini e potrebbero essere presto espulsi dal paese. Seggi aperti oggi fino alle 15 per le elezioni amministrative in circa 750 comuni italiani e 18 capoluoghi, quasi 6 milioni e mezzo gli aventi diritto al voto, affluenza in calo alle 23 di ieri è stata del 46,31% degli elettori. E passiamo allo sport, il calcio. Antonio Conte conferma l'addio al Napoli. Un mese fa ho chiamato De Laurentiis per dire che il mio percorso stava per terminare, ha detto il tecnico salentino al termine della partita con l'Udinese, vinta dai partenopei per 1-0. E concluso il campionato, emessi anche gli ultimi verdetti, quindi in Champions vanno Napoli, Roma e Como, in Europa League Juventus e Milan, in Conference l'Atalanta. Lecce salvo, retrocede invece la Cremonese. Gli altri risultati: Parma-Sassuolo 1-0, Torino-Juventus 2-2, Verona-Roma 0-2, Milan-Cagliari 1-2, Lecce-Genoa 1-0, Cremonese-Como 1-4. E in chiusura la Formula 1, quarto successo di fila per Kimi Antonelli, la sua Mercedes ha preceduto tutti al GP del Canada, secondo posto per Lewis Hamilton su Ferrari, terzo Verstappen su Red Bull, quarta l'altra Ferrari di Leclerc. Un flash anche sulle borse che questa mattina hanno avuto un'apertura positiva sull'onda dell'imminente accordo di pace in Medio Oriente.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo intenso in gran parte dell'Italia, ma soprattutto al centro-nord. Pianura Padana, Toscana, Lazio, Campania e Umbria, le zone in cui si toccheranno le temperature più alte. Punte nei prossimi giorni fino anche a 35-36 gradi. La giornata più bollente sarà mercoledì, un po' meglio sul Medio Adriatico e al sud. Ma per i dettagli c'è sempre Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Le 12.16 di questo lunedì 25 maggio 2026, giornata che passerà alla storia per quello che sto dicendo. Cari sfrecciati, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Halloween. Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest.
2: Ma dirlo senza sbattere le mani.
3: Comunque devo dire,
1: con le mani.
3: Devo dire che è molto migliorato Eddie. Adesso ci avviciniamo ai livelli di Gassman. Perché quando legge la citazione è un'enfasi che proprio ti sale nell'anima. Che sai a Roma quando sale nell'anima una cosa.
1: No,
3: lascia fare.

0: pochi sanno che quello sul fondale del teatro faceva era Eddie. Però il piccolo Eddie che si barcamenava tra serie televisive vintage importanti della Rai e insomma il set dei Beatles.
1: Era una bella vita, però devo dire.
0: Era una bella vita.
1: Sì. Ero molto amico di Ringo.
0: Ma se ne parla ancora, nei pubs di Liverpool a Dingle, dove abitava lì Ringo, in una zona malfamata, si dice:
2: "Where is Bernie?" Dice così proprio.
0: "Where is Bernie?" Noi siamo una radio impazzita, ma diciamo delle cose che sono vere e voi, cari sfrecciati, non ci credete, peggio per voi. Adesso vi diciamo una notizia che, come dire, turberà anche i miei due colleghi, ma soprattutto voi che non ci avete una riga in tasca. Senti. Voi sfrecciati, voglio dire, mentre noi siamo ricchi di famiglia. Allora, praticamente c'è stata un'asta record in Giappone, nell'isola di Hokkaido. E dove sono stati venduti due prodotti per 31.400 euro. E quindi dice, vabbè.
2: Prodotti culinari?
0: Sì.
1: Ah, ok.
0: Due Solo meloni.
2: Due meloni?
3: Due meloni?
2: Cioè...
0: Nel senso di quello che si trova per... due meloni sono stati venduti, leggo la notizia, faccio prima. A 31.400 euro, hanno superato il record che era di qualche spiccio di meno nel 2019. Sono i preziosi meloni della varietà Cantalupo, fiore all'occhiello della città di Yubari. Il grossista è arrivato lì a portarsi due meloni, li massaggiano per renderli ancora più morbidi e più gustosi. Questo è il melone?
2: Il melone.
0: Attento a dire meloni. Il melone uno dei due. Un melone.
2: Essere sempre.
0: Non lo so. Desti tempi con le elezioni. Fa così sto melone.
2: Ma voi voglio dire, ma scusa, perché sto prezzo?
0: Perché sono pregiatissimi? Ma che domanda fai?
2: Perché ce ne stanno due?
0: Ho capito, ce ne stanno due perché se uno te lo mangi e l'altro fai...
2: Affare, devo dire...
1: Quanto, 31?
0: 31.400 euro per servirvi.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a

0: salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Radio Freccia.
3: Signore, abbiamo svoltato. Finalmente sì. Abbiamo svoltato. Ho l'occasione che aspettavamo da tempo. Allora, il dottor Mann ha parlato di 2 miloni venduti a 31.000 euro. Noi abbiamo chi ci fornisce i meloni.
4: Buongiorno cari sprezzati. Io sono un coltivatore di meloni, esattamente da Campo Novara. Se volete, c'ho questi, saranno sì, 40-50 quintali di meloni, non so, ci mettiamo d'accordo, fatemi un prezzo.
5: Allora. Ma chi te fa?
4: Buona giornata a voi e grazie.
5: Ciao.
3: Noi vendiamo a meno di 31.000 euro.
5: Beh, poco meno però, se no.

0: I'll take the rain. Vabbè, comunque scusate, siamo arrivati già alla frutta,
1: sì.
0: Siamo partiti anzi dalla frutta che il buon Doc è andato a recuperare dicendo vi offro una fetta, ma sono circa, cosa, forse 2000
1: no,
0: euro
1: a
0: fetta?
1: Non offro niente. 1500.
0: Vabbè, senti, allora a questo punto la accostiamo con un altro tipo di,
1: sì,
0: come dire, pregiato cibo per alcuni.
1: Sì.
0: Per pochi.
1: Per pochi,
0: in questo caso è un bel piccione viaggiatore,
1: sì,
0: nomato New Kim, New Kim,
1: sì,
0: che è stato acquistato da un collezionista sempre
1: di piccioni viaggiatori
0: cinese,
1: ah, sì,
0: sì,
1: va bene,
0: per la modica cifra di 1,6 milioni di euro.
2: Ma mica se lo mangia, spero.
0: Non lo so cosa se ne farà, no, magari lo impaglia, non ho idea.
1: Ma cosa ha di così straordinario sto New Kim?
2: Viaggia.
1: Capito, viaggia, quello viaggia anch'io, che discorsi sono? Cioè,
2: Ma tu non sei un piccione, tu non porti notizie legate alla zampetta.
0: Comunque, c'è chi sta peggio,
1: sì.
0: Per esempio, c'è chi ha pagato una cifra di 16 milioni di dollari.
1: Peppino.
2: Sì.
0: Per un cavallo, un puro sangue, un cavallo da corsa,
1: sì,
0: che si intitola The Green Monkey, cioè
2: la scimmia verde,
0: infatti, non ha mai vinto una gara.
1: Ah, che bravo!
0: Benissimo!
1: Bravo,
0: vabbè.
1: Comunque io ho controllato, ragazzi, i meloni cantalupo vengono dai 3 agli 8 euro al chilo, cioè adesso tu secondo me, sì, dottor Man, stai cercando di truffarci.
2: No,
1: ho scoperto che la varietà cantalupo arriva dalla Bassa Sabina, 50 km da Roma, quindi è evidente che è un traffico di meloni, dai, diciamoci la verità, su.
2: Vabbè, quelli l'hanno comprati, io penso per loro.
0: Perché non l'hai mai visto il banchetto lungo la strada?
1: Mamma mia.
0: Con scritto affarone.
1: I meloni del Doc.

0: Radio Freccia.
1: Pacchioni, buongiorno!
2: In presenza, buongiorno!
3: Oh. Benissimo!
4: Paolo, buongiorno!
2: Buongiorno! Buongiorno. Il Giro d'Italia che fa la sua giornata di riposo a Milano, e io cosa potevo fare? Potevo non venire a trovarvi in studio?
3: Ma sembra giustissimo.
4: Siamo arrabbiati tantissimo, infatti.
2: Io invece ci tengo al fatto che non vi arrabbiate, quindi sono...
4: Allora, partiamo dalla fine. Fuga, sorpresa, vittoria di un carneade.
2: Si diceva una volta, destino segnato, no? Per quelli che vanno in fuga all'inizio della tappa, poi adesso tanto il gruppo li prende. Però ogni tanto il sogno diventa realtà, soprattutto se dietro sbagliano i calcoli. Secondo me le squadre velocisti l'hanno gestito benissimo, l'avevano già fatto anche a Sofia quando avevano ripreso i fuggitivi a 600 metri dall'arrivo, e lì poi c'era stata volata. Ieri hanno tirato troppo la corda, quelli davanti sono andati forte, c'è stata un po' di polemica e Jonathan Milan ancora non è riuscito a piazzare il colpo. Intanto il norvegese si è portato a casa la tappa.

0: Ma mica è già finita, no?
1: No, no, no. Dovete sapere, cari sfrecciati, che Strange Kind of Woman dei Deep Purple è nella suoneria di Paolo Bacchioni, perché lui ama così tanto questo pezzo da quando è uscito, praticamente lui ancora in fasce sentiva questa cosa per addormentarsi, e Strange Kind of Woman è il suo.
0: No, questo è bello però, per un conduttore radiofonico che mentre va il disco magari può andare, qua ci sta il pranzo, la pizza la mangi qua.
2: Infatti. Vabbè, torniamo al Giro d'Italia, Paolo. Allora, intanto ieri è successo altre due cose. Uno, una squalifica per una testata.
0: Sì, perché insomma anche nel ciclismo insomma ogni tanto c'è qualche colpo da VAR.
2: Esatto. E poi questa cosa della TAP neutralizzata perché i ciclisti sono lamentati delle condizioni del circuito di Milano.
0: Soprattutto si è lamentato Jonas Vingegaard, sì, che è la maglia rosa, il corridore più importante, perché è chiaro che se si lamentava un Carnea lo lasciavano parlare, si è lamentata la maglia rosa e si sono neutralizzati i tempi per l'ultimo giro. Allora, tu mi dici le strade di Milano presentano qualche buca, io ti dico quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali, ne abbiamo fatti di percorsi e ti dico che di strade messe peggio di quelle di Milano ce ne sono tante. Il percorso comunque era su strade molto larghe eccetera, non mi sento di definire pericoloso quel circuito lì. Dobbiamo sempre considerare che comunque sono corridori che vanno in bicicletta anche a 60 all'ora su dei copertoni.

0: Bertoni stretti, quindi un minimo di pericolo va sempre messo in preventivo. La giuria ha fatto la scelta di non andare contro Vingegaard e gli uomini di classifica, tutto sommato ci può stare. Qualche squadra velocista si lamenta perché dice col fatto che metà gruppo ha mollato, l'inseguimento ai quattro davanti è stato più complicato. Comunque, non credo che questa cosa riscriverà la storia del Giro sta provando a scriverla lo stesso Vingegaard, che insomma non sarà spettacolare come Pogacar, non amerà stravincere come fa Pogacar, però intanto tre indizi fanno una prova, tre arrivi in salita, tre vittorie di Vingegaard. Adesso, oltre che essere considerato il grande favorito, è anche in maglia rosa da sabato dopo la vittoria di Pila. Io immagino che insomma in questa settimana rafforzerà il suo primato. Qualcuno dice, sì, ma c'è ancora tanta strada da percorrere. È vero, però Vingegaard è il più forte, secondo me quello che ha meno da temere, anzi magari oggi c'ha due minuti di vantaggio, fra una settimana ce n'ha sei. Domani tappa in territorio elvetico, sempre in montagna, si parte da Bellinzona, si arriva a Cari.
1: Grazie Paolo, noi prendiamo,
0: ci sentiamo domani,
1: vediamo, noi ci sentiamo
0: ci
1: domani,
0: vediamo qui.
1: Doc invece va avanti fino alle 14, noi torniamo domani alle 10.
0: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
1: Caffè Toraldo,
2: un caffè. Felicità.
0: Radio Freccia. Walk time.
1: 13 un minuto, la quarta ora delle Good Vibrations. Il dottor Mann e voi, cari miei sfrecciati co-conduttori onorari, per parlare di attualità, delle cose che accadono. Oggi ce ne sono un po', però vorrei cominciare da una notizia che riguarda la giornata del lunedì 25 maggio, che a livello internazionale è appunto la

giornata dei bambini scomparsi. Sapete quanti di quanti se ne perdono le tracce in Italia ogni anno? Di circa 18-20.000 minori. L'85% poi viene o ritrovato o viene individuato, ma c'è anche una statistica molto, ma molto, come dire, allarmante. 366-633-4466 per i vostri commenti.

13:04 minuti, le news. Secondo il segretario di Stato americano Rubio, la firma sull'accordo tra Stati Uniti e Iran potrebbe arrivare anche oggi. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, ha dichiarato Trump. Freddezza da Teheran, ci sono progressi ma l'intesa non è imminente, ha affermato un portavoce del Ministero degli Esteri. E sono stati trasferiti a Bengasi i due attivisti italiani fermati a Sirte, in Libia, mentre erano in viaggio via terra verso Gaza. Secondo fonti informate sono trattati come possibili clandestini e potrebbero essere presto espulsi dal paese. La cronaca, tragedia questa mattina in provincia di Mantova. Due 25enni sono morti poco dopo le 5 a Roncoferraro, investiti da un furgone mentre viaggiavano sulla stessa bicicletta per raggiungere il lavoro in un allevamento della zona, e dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato. Seggi aperti fino alle 15 per le elezioni amministrative in circa 750 comuni italiani e 18 capoluoghi. Quasi 6 milioni e mezzo gli aventi diritto al voto. Affluenza in calo alle 23 di ieri è stata del 46,31% degli elettori. Grave incidente stradale a Catania ancora. Nello scontro tra una moto e uno scooter sono morti due giovani di 21 e 23 anni. In corso le indagini sulla dinamica. Papa Leone ha presentato in Vaticano la sua prima enciclica, si intitola Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, dice il pontefice nel documento. Calcio, concluso il campionato di Serie A, emessi gli ultimi verdetti. In Champions vanno anche Roma e Como, in Europa League Juventus e Milan, in Conference l'Atalanta. Lecce salvo, retrocede la Cremonese e Conte conferma.

0: l'addio al Napoli, un mese fa ho chiamato, dice De Laurentiis, per dire che il mio percorso stava per terminare. Questo è tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni. Tre meteo, caldo intenso in gran parte dell'Italia, ma soprattutto al centro-nord, pianura padana, Toscana, Lazio, Campania e Umbria, le zone in cui si toccheranno le temperature più alte, punte nei prossimi giorni fino anche a 35-36 gradi. La giornata più bollente sarà mercoledì, un po' meglio sul Medio Adriatico e al sud. Ma per i dettagli c'è sempre Trebi Meteo.

0: 13:11 minuti. Allora, ripeto, credo che meriti un passaggio in apertura di questa quarta ora il ricordare che oggi è la giornata internazionale di scomparsa dei minori. Perché? Perché ogni anno questo fenomeno sommerso, del quale ci rendiamo poco conto, insomma, affligge e addolora i familiari e preoccupa anche, insomma, tutte le strutture preposte al ritrovamento di questi ragazzi. Ce ne sono circa 60 ogni giorno in Italia che spariscono. 60 ogni giorno per un totale di circa 18.000, 20.000 a seconda degli anni. Poi va fatto uno screening sul dove vanno a finire questi ragazzi, perché molti sono minori stranieri non accompagnati che lasciano le strutture di accoglienza per ricongiungersi alle famiglie, ma lasciano perdere le proprie tracce. Poi ci sono gli adolescenti e le fughe volontarie, e lì capite bene, insomma, che tipo di situazione di allarme possa esservi per le famiglie: conflitti familiari, famiglie disfunzionali, disagi personali, problemi anche scolastici. Poi ci sono i matrimoni, quelli contratti tra un cittadino italiano e un cittadino straniero, a volte le sottrazioni volontarie per portare il ragazzo stesso fuori dal nostro paese. E poi, e questa è la cosa, la piaga più dolorosa, quella dei rapimenti, perché ce ne sono. Ogni tanto leggiamo anche di tentativi di rapimento fuori da supermercati, fuori da centri commerciali, di bambini piccoli, piccolissimi. La cosa che ci dovrebbe confortare è che l'81% dei minori italiani, dicono le statistiche, viene ritrovato o fa ritorno volontariamente a casa. Sui minori stranieri non si ha più traccia in 7 casi su 10, e restano fuori da quello che è poi tutta l'operazione di intelligence e di investigazione internazionale. Guardate che fenomeno complicato è. Molti nomi li conosciamo, dei ragazzi che spariscono, molti altri no.
1: He is a picture that I saved for too long. He is my credit card and keys, and the reason I won't find peace. He is a song I should not complete.

0: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
4: Radio Freccia.
5: 13, 18, 26 maggio, giornata internazionale dei minori scomparsi. In Italia fanno perdere le proprie tracce circa 18.000 ragazzi l'anno.
6: Io, caro Doc, ricordo benissimo la storia di Alessandro Venturelli, che se non erro quando è sparito era minorenne. E non è stato ancora ritrovato lo strazio dei genitori nel parlare di questa cosa. Mi ha colpito tantissimo. Sicuramente dietro c'è anche un commercio dei minori. Purtroppo al BB.
5: Speriamo non nel caso di Alessandro Venturelli, che è scomparso da Sassuolo nel dicembre 2020. Le indagini sono state archiviate nonostante il dolore totale, estremo, fisicamente insopportabile, oltre che spiritualmente, dei suoi genitori. 366 63 44 66.

0: 25 maggio 2026, come si diceva, la giornata internazionale per la scomparsa dei minori, sulla scomparsa dei minori. Ne parliamo ancora per un pochino, poi voglio chiedervi tutt'altro argomento.
1: Ciao Fabrizio, Civitanova Marche, papà di tre bambini, quindi questo è un messaggio a tutti gli altri papà e le mamme, uno, due, tre bambini, quattro, quanti ne volete. Attenzione, attenzione, attenzione, attenzione. Io nel mio piccolo ai miei gli ho fatto capire, ecco, che devono urlare determinate frasi se vengono presi da sconosciuti. Non sei il mio papà, non sei la mia mamma, perché alle orecchie altrui di un vicinato questa frase è veramente strana, magari contro il classico aiuto, no, no, no, che magari i vicinati non intervengono. E poi sapere i numeri di cellulare, sapere di non parlare con estranei, tante cose. Vabbè, messaggio lungo, ciao ciao.
0: Ma prezioso, ti ringrazio, perché poi le precauzioni non sono mai troppe in questi casi, soprattutto quando i bambini sono piccoli o piccolissimi, insomma, ci sono situazioni nelle quali veramente non si sa come potersi mettersi tutta la famiglia al riparo da questo tipo di situazioni.
2: Buongiorno Stecciati. Perdere un bambino è più facile di quanto si pensi. Ci è capitato due volte che il bambino, nell'ambito di una manifestazione in cui c'era parecchia gente, si sia allontanato, e ritrovare un bambino in mezzo a altri mille bambini tutti vestiti allo stesso modo è stato veramente una cosa incredibile. Ti si ferma il cuore. Mi immagino che cosa possa succedere in un caso di rapimento di quelli che sono tristemente famosi. Un abbraccio a tutti. Ciao. Ciao Franco.

E questa era la perla che volevo regalarvi oggi, i Fotheringay, che in qualche modo confluivano nei Fairport Convention. È una storia complicata da raccontare, ma meravigliosa, luminosa nei suoi esiti artistici, perché la voce del Fairport Convention, dei Fotheringay, era Sandy Denny, l'usignolo del folk inglese. Fotheringay, peraltro, è il luogo e il castello dove fu rinchiusa Maria Stuarda prima di essere giustiziata, prima di perdere il diritto alla corona inglese. Vedete come tutta la storia ritorna poi anche nella grande musica di più di 50 anni fa. Per chiudere il discorso sui 25 maggio, giornata internazionale dei minori scomparsi, vi leggo il messaggio di Simona, che dice: per lavoro mi occupo di persone scomparse. Nella provincia in cui lavoro poco meno della metà delle segnalazioni riguarda minori. La maggior parte di quelli non rintracciati sono minori stranieri non accompagnati o minori italiani affidati a comunità di recupero perché autori di reato. Negli altri casi, fortunatamente almeno qui, rientrano spontaneamente a casa. E resta che è un fenomeno estremamente complesso e estremamente lacerante, anche estremamente pericoloso, anche quando sappiamo, in qualche modo intuiamo dove possono essere andati i ragazzi a ricongiungersi con le proprie famiglie. Ma abbiamo anche casi in Italia, lo sapete, insomma, quelli famosissimi, da Denise Pipitone, Angela Celentano a tanti altri. Ma vorrei passare anche per i grandi casi dei misteri italiani, compresa Emanuela Orlandi, Mirella Gregori. Quanti ne conosciamo di minori di cui non abbiamo saputo più niente? Detto questo, adesso voglio passare ad altro e vi do questa breaking news. 8 ultra juventini sono stati arrestati dopo gli scontri a Torino, 6 poliziotti contusi negli scontri e messi anche 11 DASPO. Questo perché adesso vorrei parlare della vergogna di quello che è accaduto fuori dello stadio di Torino e anche sugli spalti ieri sera, con le squadre ostaggio della volontà degli ultra.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13:33, allora adesso commentiamo insieme, se volete, al 366-634-466, quello che è accaduto ieri a Torino. Il giovane di 36 anni ferito alla testa, ora in coma farmacologico, e il padre sostiene che sia ridicola l'ipotesi che sia stato colpito da una bottiglia, quindi che si sia trattato in uno scontro tra tifosi. Lui sostiene che sia stato un lacrimogeno. Resta il fatto che poi questa notizia della responsabilità della polizia si è diffusa nello stadio, con gli ultra juventini, seguiti per solidarietà da quelli del Torino, a chiedere di non giocare la partita e a uscire dallo stadio per protesta, con le conseguenze di ordine pubblico nello stadio che vi posso lasciar immaginare. Che cosa ne pensate?

0: Aqualung, Gio Trotal, 13:40, gli 8 ultra juventini arrestati questa mattina per gli scontri fuori dallo stadio del Torino, e scontri nei quali è rimasta gravemente ferita una persona, un tifoso juventino, parrebbe colpito da una bottiglia. Altri sostengono sia stato un lacrimogeno della polizia, ma resta poi quello che abbiamo visto, il ricatto degli ultra, non voler far giocare la partita che poi è cominciata con notevole ritardo sulle altre.
1: Cosa ne penso? Penso che sarebbe ora di finirla di trattare gli ultras come persone speciali che hanno garantita l'immunità. Se una qualsiasi persona bloccasse un'attività o minacciasse un lavoratore, perché comunque i calciatori lavorano, di non far qualcosa verrebbe subito arrestato. Io non capisco perché gli ultra compiono atti penalmente rilevanti e il massimo che si ottiene come pena è l'esclusione dalla partita, l'esclusione dallo stadio, la multa alla società. Compiono un crimine, dovrebbero essere trattati come criminali. Ciao a tutti, Daniele da Triuggio.
0: E soprattutto, ripeto, c'era una situazione allo stadio molto complessa, perché c'erano decine di migliaia di persone pacifiche venute lì per vedere il derby, con bambini, con famiglie, e lì se scoppiava il caos lì dentro perché magari voci incontrollate potevano raggiungere poi le tribune, che si faceva?
2: Buongiorno dottor Mann, sono Cristian. Ci vorrebbe il pugno duro verso i tifosi, perché alla fine questi non sono tifosi, sono delinquenti. Ci vorrebbe la legge Teacher, come in Inghilterra. Fatta questa legge, sono spariti gli hooligans. Quindi prigioni interne agli stadi, in modo che chi fa casino, tra virgolette, viene subito ritirato e DASPO a vita. Ci vuole questo, altrimenti il calcio non andrà mai avanti, nel calcio e nel tutto l'altro sport. Grazie.
0: Magari le prigioni dentro lo stadio no, però sicuramente una situazione di controllo totale, fermo restando che è molto difficile quando si ricorda una partita della Roma in cui circola notizia falsa e occorresse fermare il match perché era morto un bambino, il che non era vero. Guardate quanto in un attimo questo può diventare un incendio.

0: Buongiorno Doc, al di là che la violenza per lo sport è sempre ridicola, vabbè, ma se sopra i 30 anni vai ancora allo stadio per picchiare uno della tua squadra avversaria o per spaccare qualcosa per una partita di pallone o per l'appartenenza, c'è qualcosa che non funziona, sinceramente. Dispiace tantissimo, assolutamente, ma bisogna sempre cercare di evitare di trovarsi in queste situazioni. Se ti è arrivato un lacrimogeno, se ti è arrivata una manganellata da un tifoso avversario, un pugno, una coltellata, ed eri nel mezzo dello scontro e lo stavi cercando, non ti sta bene, assolutamente, ma te lo stai assolutamente cercando. Comunque, assurdo.
1: È assurdo, e assurdo anche che noi ci ritroviamo anno dopo anno, stagione dopo stagione, a ripetere sempre le stesse cose. Qualcuno prima, e siete stati molti poi a farlo, citava la legge Thatcher, o comunque il pugno di ferro della Premier inglese dell'epoca contro gli hooligans, fenomeno che è stato debellato. Gli stati inglesi oggi sono veramente dei modelli non soltanto di civiltà e di bellezza e di comfort, ma anche del piacere di stare lì, perché capisci che ti stai godendo la partita, punto. E vi assicuro che poi gli stati inglesi nuovi sei veramente senza neanche le barriere, in molti casi, tra il campo e le tribune, segno che tutto si può fare volendo. Il punto è che quelli che noi chiamiamo delinquenti, come ha fatto oggi il ministro Bodi dicendo quella la brutta pagina non è sport ma è delinquenza, sì signor ministro, però bisogna anche capire che forse alla fine non bisogna chiudere gli occhi quando le curve, tutte le curve importanti, Serie A, Serie B eccetera, sono in mano a delle piccole, come dire, cosche criminali, piccole o grandi, che fanno quello che vogliono, che ricattano la società, che ricattano i giocatori, i biglietti e quant'altro.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 13:53, gli arresti di 8 ultrajuventini, 6 tifosi, 6 agenti contusi negli scontri, un tifoso in gravi condizioni colpito alla testa, ora in coma farmacologico. Questo è il bilancio del pre-derby di ieri di Torino.
2: Buongiorno sfrecciati, ma fatemi capire una roba. Premetto che questi io li ritengo criminali, ma se sostengono che sia stata una bottiglia, un sasso, chi l'ha tirata sta bottiglia? Se la sono tirata in testa da solo o li hanno tirata quelli del Torino? Quindi hanno arrestato solo quelli della Juve e quelli del Torino non hanno fatto niente? O è veramente un lacrimogeno? Buona giornata da Fabio.
1: Questo, caro Fabio, lo stabiliranno le indagini. Il padre del ferito sostiene che non si sia trattato di una bottiglia rotta in testa. Staremo a vedere. Resta il fatto che la situazione ieri, a un certo punto, prima del fischio d'inizio, sembrava a forte rischio anche dentro lo stadio.
3: Ciao, sono Fabio da Bergamo. Cioè, quello che è successo ieri dimostra ancora una volta quanto sia ridicola la gestione di questi episodi. Cioè, è come se io vado con un mio amico a teatro, ci meniamo con i nostri vicini di posto, uno mi dà una botta in testa e poi il mio amico pretende che lo spettacolo non vada avanti e che gli altri si adeguino al litigio che abbiamo fatto noi con i nostri vicini. Cioè, si sono menati, uno sta male, si deve fermare il mondo perché questo sta male. Cioè, non ha un minimo di senso.
1: Facendo naturalmente i nostri auguri al ragazzo ferito perché si riprenda pienamente al più presto, però il problema è che, insomma, a volte si cerca soltanto di contenere l'emergenza quando si è in vista di una partita complicata o molto calda come il derby di Torino di ieri, ma va mai alla radice. Sì, è vero che ci sono state inchieste sulle curve, il Milan, l'Inter, quello che volete, ma la bonifica completa del calcio italiano è ancora ben lungi da venire. Eppure sappiamo bene cosa accade in curva, basterebbe farsi una passeggiata lì dentro da investigatore, da forze dell'ordine, e capire che lì dentro si spacciano sostanze. In alcuni casi addirittura prosperava la prostituzione in curva, pensate. E poi i ricatti nei confronti della società per i biglietti, per i posti, i giocatori e quant'altro. Insomma, è criminalità lì dentro. Cerchiamo di rendercene conto. Buona giornata intanto.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Radio Freccia.
2: Sono le due in punto, it's 2 o'clock. Allora, hello rockers and welcome. Iniziamo in questo momento una nuova settimana assieme di Electric Ladyland. È il lunedì, quello della ripartenza. No, non so perché sto dicendo la ripartenza, perché può esserlo. Nella vita non sai mai, e magari il lunedì diventa un momento in cui devi dire ok, è vero che tendenzialmente è gennaio l'inizio dell'anno, ma magari potrebbe essere questo perché avevi delle scadenze, perché magari sta arrivando un evento importante, perché magari durante il fine settimana sei riuscito a completare un impegno, il famoso cambio stagione, un trasloco, insomma tutto quello che può essere effettivamente una serie di analogie della nostra quotidianità che ci permettono di dire ok, a lunedì. Ah, io non è che sono poi così convinta, cioè sto cercando di fare questo elogio del lunedì senza effettivamente esserne una grande fan. Facciamo così, esco subito dall'impasse, perché poi sento il lunedì che da dietro mi fa: ma se sei sempre lì ad imprecarmi dietro, dai, stai zitto lunedì. Io mi chiamo Cecilia. Welcome everybody. Iniziamo in questo momento con il sottofondo le note degli Offspring, il nostro viaggio che da ora sino alle 17

Come out and play gli Offspring ad aprire così le nostre tre ore insieme. Oggi ho deciso di tenere gli occhiali da sole in radiovisione perché, cioè, fa un effetto, non lo so, coolness. Adesso mi scriveranno: Cecil, però esiste una parola italiana per coolness, cioè per favore, mi fanno incazzare le persone che... Ok, intendevo dire che te la tiri un po' con l'occhiale da sole. Ci sta, lo tieni perché? Perché puoi farlo, perché it's rock and roll, baby. Perché alla fine, se lo fa Bono degli U2, possiamo farlo anche noi, mettendoci sullo stesso piano di Bono. Per farvi sapere se siete grandi fan dell'occhialata o in generale, dai, come state, dove siete diretti, come è andato il fine settimana e soprattutto come è iniziato questo lunedì, fatelo raccontandovi al nostro numero, il 366-663-4466. Ci sono i Coldplay, Fix You.

0: Radio Freccia.
1: 14 e 14 minuti. Stavo leggendo sul Post che è morto a 90 anni Maurizio Gozzellino. Per chi non lo dovesse conoscere, è stato l'enologo cuneese che nel 1965 ha inventato il crodino, ok? Quindi la bevanda analcolica, forse tra le più conosciute nel nostro paese, dal colore inconfondibile. Ora, io non sto facendo questo discorso ovviamente per entrare nel merito del brand, che non ha certo bisogno della mia pubblicità, però ho pensato così a quanto una bevanda come il crodino, alla fine, anche per gli amanti degli alcolici, gli amanti del vino, dello spritz, alla fine sia un'opzione che almeno una volta nella vita abbiamo inserito, no, nella nostra vita. Cioè, se io devo pensare a un ricordo che si lega a questo tipo, no, di bevande analcoliche, mi viene da pensare, per dire, le prime volte che uscivo con gli amici il pomeriggio e andavo al bar a fare la merenda, eccetera, e prendevo il crodino, e questa cosa mi faceva sentire grande. Quindi, se avete anche voi un ricordo di questo tipo, proprio perché oggi il suo inventore si è spento all'età di 90 anni, da condividere, è una storia ben accetta.

Van Halen con Panama alle 14 e 18 minuti qui sulle frequenze di Radio Freccia. C'è Alessandro Dabiella che scrive: guarda, un ricordo che associo al Crodino. Stiamo parlando di questo brand perché oggi, cioè non di questo brand, è in realtà una cosa svincolata, diciamo l'analcolico biondo conosciuto d'Italia, perché è morto oggi il suo inventore a 90 anni, Maurizio Gozzellino. E Ale Dabiella ci scrive: io lo bevevo tutte le sere dopo cena dalla nonna, adoro. Cioè, capito? Come se fosse stato un digestivo. Cioè, ci sono quelle cose che ci accomunano, anche se abbiamo gusti diversi. Cioè, questo tipo di realtà tipicamente poi italiana è un qualcosa che fa parte un po' anche della storia di ognuno di noi. È per questo che poi un personaggio del genere è giusto ricordarlo, perché in un modo diretto o indiretto ha fatto parte della nostra vita. It's so

Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte infinite.

0: efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 14 e 28 minuti in questo momento preciso. C'è chi mi dice: ciao Cecil, sì, parlando di questo famoso analcolico, per non continuare a citarne il brand, io ricordo che da bambino pensavo: uno non mi basta mai, e delle volte mi capitava di aprirli di nascosto dai miei genitori, perché almeno tre era la quantità giusta per potervi sentire soddisfatto. E questa cosa l'ha detta anche un altro nostro ascoltatore, che diceva: servirebbe la bottiglietta da un litro per saziarsi. Un saluto da Antonio dalla provincia di Mantova. Stiamo parlando, insomma, di quell'analcolico, quello biondo, perché oggi il suo inventore Maurizio Cozzolino si è spento a 90 anni. Ho pensato a tutti i ricordi molto estivi che poi inevitabilmente vengono alla mente pensando al crudino e alla nostra vita. Che poi un analcolico lo trovi on the wild side, secondo voi? No, questo mi sa proprio di no.
3: Holly came from Miami, FLA.

Welcome to Wildside, Lurie, dalle 14:32 minuti. Vi ricordo come sempre, Rockers, che ci potete seguire ai nostri due canali, non uno, ma due. Il 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. Se non ci doveste trovare al 258, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio come era nel mondo, come è. Perché seguirci in radiovisione? Perché lo puoi fare mentre sei sul divano, mentre sei sul tapis roulant. E oltre ad avere le tue canzoni preferite, magari puoi rivedere un video che ha segnato una fase importante della tua vita, o un video tutto da scoprire, o magari uno spezzone preso da un grande live. Arrivano i Cleopatra nel frattempo, Hometown.

0: Radio Freccia.
1: 14:41 minuti con la vostra Cecilia al microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo lunedì 25 di maggio, sempre in radiovisione, sempre con i vostri messaggi che raccontano un po' storie legate a quell'analcolico lì, quello biondo che fa impazzire il mondo, perché oggi lo stavamo ricordando in quanto il suo inventore si è spento all'età di 90 anni. C'è chi dice: ciao Cecile, per quanto mi riguarda io non l'ho mai bevuto, unbelievable, lo scrive il nostro Paolo. No, in effetti dare per scontato come sempre che si possa fare sempre di tutta l'erba un fascio è una grande lezione, non vale mai, c'è sempre qualcuno che sì e c'è sempre qualcuno che no.

Ed era Jimi Hendrix con Poor Child alle 14:47 minuti, sempre qua con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17 di questo lunedì 25 di maggio. Vi ricordo che per averci con voi, ovunque voi siate, con chiunque voi siate, potete scaricare la nostra app, quella di RTL 105 Play, che vi permette di continuare ad ascoltare Freccia, di ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie sempre in aggiornamento. L'app è gratuita e vi permette anche di accedere a quella di cui abbiamo parlato prima, la radiovisione.

0: Radio Freccia.
1: 14:55. Allora, devi sapere che oggi...
2: Hello.
1: Ah, scusate, è vero.
2: Good afternoon, everybody.
1: Oh, scusa. Oggi
2: abbiamo... Such a pleasure to be here.
1: Un ospite
2: Thank you for having me. Yes.
1: What's your name?
2: My name is Owen.
1: Owen. And
2: yes.
1: Your surname?
2: Wilson.
1: Owen Wilson.
2: Yes. Very nice to meet you. And thank you for speaking up about the product I've been advertising for such a long time.
1: Which product?
2: The blonde analcolic.
1: Ah, because Owen Wilson è the creator. Ah no,
2: no,
1: era the
2: it
1: volto.
2: Was the face. It was
1: ah,
2: the face.
1: Il volto, è vero.
2: Yes, so I'm very disappointed you
1: è
2: don't
1: vero?
2: Remember.
1: No, scusa, hai ragione. No. Infatti, guarda, oggi stavo dicendo che si è spento a 90 anni l'inventore del blonde analcolic.
2: Yes.
1: E chiedevo un po' alle persone, cioè, un ricordo un po' di questa cosa, perché... senza fare pubblicità al brand, però il concetto molto italiano dell'analcolico che ti porti, che fa tanto estate, che c'ha quel colore accattivante, che sia arancione, che sia rosa, cioè un po' alla fine anche per me e te, Owen, che ci piace bere, che ci piace a birra, cioè ci siamo fatte a birra, che ci piace il vino, che ci piace il gin tonic, però poi quello c'è sempre stato, almeno una volta nella vita, no?
2: Yes, I remember very fondly those memories, those years, at Verbania Cusio Ossola,
1: yes.
2: Which is basically the hometown of the Renaissance, the
1: yes.
2: Italian Renaissance, you
1: yes.
2: know?
1: And yes. You spent a lot of time there.
2: Yes. Very, very, very funny times. I was dressed as a gorilla.
1: Yes.
2: Yeah, going down the streets of Verbania Cusio Ossola, and everybody say, "Oh, look, that's Owen, you know, the funny guy." I'm a little
1: bit. La storia di Owen Wilson è proprio legata a Verbania Cusio Ossola,
2: perché comunque
1: è stato inventato nella provincia.
2: I've learned a funny expression, you know.
1: Vai.
2: Des chules. Yes, I always say that in Manhattan. I always say that. Yes.
1: Grazie, Owen.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
1: Caffè Toraldo.
2: Sulla vita caffè. Devo dar felicità.
0: Radio Freccia. Walk Time.
3: Sono le 3:00, it's 3:00. Hello rockers and welcome. Inizio in questo momento la seconda ora insieme di Electric Lady. Non so che mi continuo a tenere gli occhiali in testa. Oggi mi piace. L'occhiale compone un po' la parte dello stile, so che l'ho già detto, e soprattutto per chi ci segue in radiovisione ha un senso, per chi ci segue in macchina ha un senso di immaginario, cioè si può lavorare sulla costruzione di un concetto, di un'immagine, di uno sviluppo. Detto questo, oggi un po' di aria fritta perché il fritto piace a tutti e fritto è tutto più buono, anche se magari non è sano sempre, però per quanto mi riguarda nei momenti in cui ho bisogno di un comfort food vado proprio planando e poi con una sorta di verticale diretta verso il piatto sulle patatine fritte. Rock You Like a Hurricane proprio è la canzone giusta da ascoltare quando sei nella dimensione del tuo comfort food, per quanto mi riguarda appunto quello delle patatine fritte. Cecil B, questo è il mio nome, con voi per le prossime 2 ore. Iniziamo sulle note degli Scorpions.

Gli Scorpions ad aprire così la nostra, seconda ora insieme, Rock You Like a Hurricane, il che suona anche un po' come una minaccia, direi. No. Rock me gently, ok? With a lot of calmness. Because è lunedì. Il lunedì non va mai affrontato di petto, non facciamo gli arroganti con l'inizio della settimana. Pian pianino, bussando. È permesso vita, posso entrare? Così si affronta il lunedì. Perché sennò poi ti metti a correre, vai, sgangheri tutto. È un po' come quando dici, ok, riesco a portare tutto in un giro e prendi le borse, le scatole. A me capita spesso quando vado a cavallo. Dico, sì, porto tutto in un giro. Prendo sella, sotto pancio, le redini, la martingala, i parastinchi, e a metà della strada mi cade tutto e dico, sarola, ecco, questa è un po' una grande metafora di come non affrontare il lunedì. Vai a step, sono comunque 24 ore in cui già la metà in teoria dovresti dormire, quindi già questo è un buon inizio, e per il resto cerca di diluire gli impegni. 366 663 4466, questo è il nostro numero, fatemi sapere come state, dove siete diretti. Fra poco Evanescence, ora arrivano i Foes, questa Black Bull.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 15 e 13 minuti, volevo salutare la Bea che mi ha mandato un messaggio bellissimo rispetto al fatto, insomma, che ascoltare Electric Ladyland riporti il buon umore nei momenti no. Sappiate che è una cosa reciproca, perché anche quando si è da questa parte del microfono può capitare di avere dei momenti no, e questo spazio permette di creare un po' di sinergia positiva e propositiva. E parlando di sinergia positiva e propositiva, vi ricordo che questo è un periodo in cui facciamo delle belle cose insieme, tipo andare ai concerti, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Halloween. Cosa state aspettando? Andate su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest.

Dire Straits con Brothers in Arms, 15 e 20 minuti. C'è Giada che mi scrive: possiamo fare gli auguri al mio ragazzo Matteo che oggi compie gli anni e ci ascolta sempre. Certo, buon compleanno Matte, non so quanti anni tu faccia oggi, ma a prescindere da quello ricordati che non è importante ricordarsi il numero, ma è importante ricordarsi i doveri l'anno scorso e fare un bilancio per sentire se sei soddisfatto di quello che hai raggiunto. Se la risposta è sì, ma anche che tu stia ancora cercando delle cose sempre più belle, allora reputati sempre fortunato, contento e fiero di te stesso. Questo vale per tutti, per quelli che oggi hanno una ragione per festeggiare e anche quelli che magari oggi non ce l'hanno, ok? Anche quelli che non hanno un compleanno, un obiettivo, però fate un bilancio, ogni tanto datevi una pacca sulla spalla e dite: va bene così, stai andando alla grande.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: 15:31 minuti con la vostra Cécile che vi accompagna fino alle 17. Ma che bello! Ma io voglio abbracciarvi tutti oggi. Ciao Silvia! Ma grazie, ma che belle vibes, che bei messaggi. Ricordiamo il numero 366-663-4466. Va sempre bene. Bad vibes, condividetele. Se ci sono invece delle vibrazioni positive, mandatemele. Oggi è un lunedì dove abbiamo deciso che niente ci può fermare. We eat bad days for breakfast, come si dice in inglese, ci mangiamo le giornate difficoltose per colazione e andiamo avanti come abbiamo sempre fatto in questa dimensione di famiglia che è Radio Freccia, nello specifico che è Electric Ladyland.

Lenny Kravitz con Fly Away, 15:35 minuti con la vostra Cecil, sempre a microfono, sempre con voi in diretta fino al pomeriggio pulsante, al momento in cui ti rendi conto che ormai c'è ancora luce. Ormai questa cosa è abbastanza sdoganata, cioè il cambio dell'ora è avvenuto da un po' di tempo, però mi trovo sempre molto stupita nel vedere la luce quando esco da lavoro e mi sento anche rincuorata, perché quando dici ma la mia non era tristezza, era solo l'arrivo dell'estate, l'arrivo del caldo, l'arrivo delle giornate che si allungano e che ti permettono anche di fare delle cose anche un pochino più tardi senza il caldo che oggettivamente sta un po' colpendo tutto il nostro paese, almeno per quanto riguarda la città di Milano. Fa veramente un caldo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15:42 minuti con la vostra CCB a microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo lunedì 25 di maggio, madonna, mi sono ritrovata un attimo persa nei numeri. Oh mio Dio, i numeri non sono il mio forte. Allora, in questo momento, come vi ho detto anche nell'ora precedente, vi stiamo facendo, come avviene ormai da qualche settimana a questa parte, dei bei regali, anche che riguardano la musica dal vivo, perché vi stiamo regalando i biglietti per andare al concerto degli Halloween, di cui siamo oltretutto radio partner. Quindi, punto di riferimento RTL 102.5 Play, cliccate sul banner Special and Contest e scoprite come partecipare, che a sto giro li portate a casa.

di Rufonics con Maybe Tomorrow alle 15:47 minuti. E questa è stata la canzone che seguì il mio provino in diretta su Freccia assieme a Rock and Roll dei Led Zeppelin. Ci fu una dicotomia particolare, tutto questo in abbinamento con la voce di Francesca Cheyenne, che salutiamo, che mi disse: certo che hai proprio una bella voce, porca, eh. E da lì ho detto: first I love Veneto forever and ever, and I love Cheyenne forever and ever. Un saluto a tutte le persone. Quando vi conoscono, la prima cosa che fanno è darvi una botta di autostima. Sono persone preziose e lo dico davvero.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15:54, siamo arrivati alla fine di questa nostra seconda ora insieme, but don't you worry about a thing, perché saremo qua ancora fino alle 17 anche con il nostro Gianluigi Riccardo, che arriverà a breve e entrerà dicendo buonasera Katiush, buonasera Natasha, perché abbiamo deciso che questa è la nostra nuova citazione preferita dell'internet, che non è una citazione nuova nel senso che l'abbiamo scoperta ora, ma perché i grandi amori fanno così, cioè fanno dei giri immensi e poi ritornano. Quindi hai amato quel video, continuerai a amarlo. Facciamo un test, visto che sei arrivato adesso. Fai pure un cazzo ti pare.
2: Sì, avevo perso le cuffie, scusa.
1: Certo, certo. Buonasera Katiusha.
2: Sì.
1: E tu cosa mi rispondi?
2: Non lo so, cosa devo risponderti?
1: Buonasera.
2: Buonasera. Non capisco il labiale.
1: Ma stai zitto, non dire che ti sto facendo
2: Natasha! Ma io cosa ne so?
1: Cosa ne sai? Te l'ho già spiegato.
2: Sì, lo so che mi non ricordo mi che me l'hai detto, ma non ricordo il contesto. Eccola.
1: È diventata blu tutta la scaletta per... Ho fatto come il baffo delle televendite, esatto. Quello dei pugni sul tavolo e c'è stata tutta la scaletta. Signore e signori, è arrivato sempre con i suoi tempi, perché comunque nella vita... Importante è seguire il proprio ritmo.
2: Go with the flow, come direbbe qualcuno.
1: Go with the flow. Il nostro Gianluigi Riccardo per il consueto appuntamento con il TGG che apre così la nostra settimana. Abbiamo poco tempo, quindi diamo un po' i titoli come al telegiornale.
2: Abbiamo Linda Perry che se la prende con i Green Day. Abbiamo Tom York che dice supportate i giovani. Soundgarden, nuovo album in arrivo, punto interrogativo.
1: Soundgarden, nuovo album, ma nel senso di... Vecchie cose che finalmente sono state sbloccate da
2: dagli avvocati,
1: esatto, da magagne legali. Va bene, tutto questo subito dopo i Wizard, subito dopo. I look just like...
2: No, fallo tu.
1: Madonna Gigi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta in Radiovisione in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 4 in punto, it's 4 o'clock, hello rockers and welcome, inizio in questo momento la terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland con Cecil, con Gigi e soprattutto con il...
3: Gigi.
2: E qua ti ricordi?
3: La sigla una volta, bei tempi.
2: Così poi domani verrà Fabione.
3: Esatto. Noi lo invochiamo, è un modo per invocarlo. Dicevamo Linda Perry.
2: Che sta facendo un sacco di interviste.
3: Insomma, evidentemente c'ha un po' di cose da raccontare. Esatto. E la ex leader delle Four Non Blondes ha parlato di quando i Green Day l'avevano sostanzialmente ingaggiata per il seguito di American Idiot. Sì. Lei, che comunque insomma ha sempre un'agenda bella piena, ha bloccato tutto, ha perso 6 mesi e poi alla fine non se ne è fatto più niente.

0: I got my mind set on you, George Harrison. Scusami, questo non fu l'ultima volta che uno dei four, dei Fab Four, finì prima in classifica nella storia dei Beatles? Era con My Mind Set
1: On You? No, in realtà il primo album da solista di George Harrison è stata la prima volta che andò un Beatles in classifica fuori dai Beatles.
0: Era quello, scusami, sì, la prima volta. Cioè,
1: almeno credo, sì.
0: Cioè, quella volta che comunque si è preso un panari.
1: Beh, sì, comunque alla fine, raga, cioè, nel senso, George Harrison era, tra virgolette, un cantautore secondario solo perché era nei Beatles. Cioè,
0: sì,
1: voglio dire,
0: se non fosse stato i Beatles, sarebbe stato dire, The Champion of the World. Vabbè, ogni tanto qualche soddisfazione arriva.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16 e 12 minuti con la vostra Cecilia, il vostro Gigi e soprattutto con Linda Perry, che ce l'ha un po' su con i Green Day in questo periodo. In realtà sto vedendo un sacco delle sue interviste dove racconta quella volta che ho scritto quella, quella volta che ho fatto quello, e stavo vedendo questa questione dei Green Day, che raccontiamo meglio ai nostri ascoltatori.
2: Sì, sostanzialmente lei ha detto che insomma Billy Joe è stato un po' un codardo, perché sostanzialmente quando si è sparsa la voce per colpa di Carney Love di un suo possibile coinvolgimento nel disco successore di American Idiot, insomma la fanbase si è un po' insospettita, dice questi fanno un disco con una che lavora con Pink.

0: Cranberries con Ode to My Family, 16 e 17 minuti, sempre qui su Radio Freccia in Electric Ladyland. Quindi diciamo a un certo punto Carne Love rende pubblico
1: che comunque non si fa mai.
0: Cazzo,
1: rende pubblica questo incontro
0: tra Linda Perry
1: e Green Day. Allora, se stai a sentire Green Day, loro hanno detto no vabbè, ma cioè non è stato un incontro formale, era già stato giusto un pur parler. Linda Perry invece dice no raga, io ho bloccato 6 mesi della mia agenda, che comunque appunto Linda Perry poi dopo, insomma, dopo Forman Blondes ha lavorato con Pink, ha lavorato con Christina Aguilera, ha firmato un sacco di hit, e quindi questa cosa insomma c'è stato, se ne è parlato. Lei dice magari, come capita spesso, Billy Joe a un certo punto aveva bisogno un po' di confrontarsi con qualcun altro per dare un po' uno sprint alla sua musica.

E poi questi sono scomparsi, l'hanno costata sostanzialmente, perché insomma i fan online hanno detto: ah no, ma come Linda Perry? E poi alla fine si è finito a lavorare con Butch Vig, che è stato proprio il produttore che ha lavorato al disco nel quale è contenuto questo brano qua, ovvero 21st Century Breakdown.

0: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Radio Freccia, Walk Time.
7: 16:26. Abbiamo chiuso con la questione Linda Perry.
8: Abbiamo chiuso la questione Linda Perry. Invece apriamo con Tom York, che l'altro giorno, insomma, è stato premiato agli Ivor Novelle Awards, che sono, insomma, i premi del cantautorato, sì, diciamo, britannico. Peraltro premiato da Harry Styles, che ha anche rivelato di aver perso la virginità
7: ascoltando
8: Radiohead. Cioè non so se come sottofondo nel momento in cui ascoltate Radiohead della prima volta, ma in ogni caso, in un'intervista successiva Tom York ha parlato del poco sforzo che fanno sia le etichette discografiche che comunque le tech company, quindi le varie piattaforme, per supportare i giovani artisti. Il cantante di Radiohead ha detto: alla fine, cioè, se ci pensate, basta poco. Invece di stare lì a spendere una caterva di soldi sul catalogo, magari concentrarsi anche con un piccolo sforzo a supportare gli artisti emergenti, le novità nella fase iniziale della carriera,
7: certo,
8: che poi
7: è quella più delicata.
8: È quella più delicata, certo, quando ne hanno più bisogno e che poi, cioè, come dire, costa anche di meno in realtà l'etichetta in quel momento. Cioè, senza fare questo processo che ormai sembra un po' dimenticato, non riusciremo più ad avere probabilmente
7: nuovi cantautori, nuove
8: Nirvana. Lui racconta di quando ha ascoltato per la prima volta Nevermind, ha detto: ah, ok,

0: Born alle 16:31 minuti con Fallen Away From Me. Chiudiamo insomma il commento di Tom York, che attacca le etichette, le major, di non curarsi di quello che sono le nuove leve, il sottobosco di novità musicale, e di investire i propri denari in altro.
1: E poi un altro tema secondo me importante che lui solleva, ma questa credo che sia in generale una delle tematiche più importanti, è il tempo, nel senso che comunque fino a un certo punto si dava il tempo agli artisti di sbagliare. Oggi è tutto veloce, come è veloce la società in senso assoluto.
0: Fai un passo falso e sei fuori.
1: Esatto, quello che dice anche Tom York ed è vero. Cioè, voi pensate tanti artisti che magari all'inizio, cioè un Bowie, giusto per citare uno che a noi piace molto.
0: Quanta roba ha fatto male?
1: Però Bowie prima di esplodere, cioè, voglio dire, ha fatto cose, ha sbagliato, ha preso diverse strade, ha cercato la propria identità e ha avuto il tempo di farlo.
0: Però
1: oggi invece sei fuori, però poi ti basta un pezzo solamente, anche
0: su
1: se
0: TikTok
1: fa schifo,
0: che va virale e sei di nuovo in auge.

0: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
1: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Radio Freccia. Rock Time.
4: 16:41 minuti con Cecil, con Gigi, ma soprattutto con una grande domanda. Quindi uscirà un nuovo disco di Soundgarden?
5: No, ora non esageriamo, però Kim Thayil, che è il chitarrista di Soundgarden, ha parlato un po', insomma, dello stato dei lavori. Ricordiamo, per chi si fosse perso qualche puntata, esistono queste tracce registrate da Chris Cornell in vita, con anche, insomma, i vari membri di Soundgarden. C'è stata tutta una grande causa legale con, certo, Cornell, che nel 2023 si è risolta con, vabbè, amici come prima, ci costa una fortuna, però, insomma, questi
4: in
5: brani
4: forse ci porta una fortuna.
5: Ci porta una fortuna, vedremo. Insomma, i Soundgarden hanno potuto rimettere mano sui nastri e lavorarci, e ci stanno lavorando.
4: Ah, ok, quindi è ancora un work in progress.

0: I Police con Message in a Bottle, 16:46 minuti, insieme alla vostra Cecilia, al vostro Gigi Niel Riccarduzzo, che vi ricordano che potete scaricare la nostra app di RTL. Oggi batto un sacco le mani, manco fosse una del Baby Club che fa battete le manine.
1: Lascia stare.
0: Comunque, RTL 125 Play, questa è la nostra app che vi permette di ascoltare Freccia e ritrovare i nostri programmi, interviste e ultime notizie.
1: E niente, quindi diciamo, Kim Tail e Soundgarden ha detto: è molto importante questo progetto per noi, questo disco di inediti registrato quando Cornell era ancora in vita, ci stiamo lavorando. È una situazione un po' strana dal punto di vista, come dire, dello sviluppo dei lavori, perché ci sono delle demo, delle bozze, quindi dobbiamo creare da là, però prima o poi arriverà questo disco.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16:52 minuti, sempre con la vostra Cecilia e il vostro Gigi Riccardo, in chiusura di quelle che sono state le nostre tre ore insieme, in realtà soprattutto in quest'ultima parte densa di informazioni, di
2: grande
1: conoscenza.
2: Tra l'altro, anche se non trovate l'articolo sul sito, ma trovate una gallery sui social, visto che in tutta sincerità nel weekend ho bucato la giornata mondiale del GOTS, ho pensato di rimediare e ho consigliato 15 album fondamentali, perché se amate le sonorità dark in tutte le varie sfaccettature dovete ascoltarle assolutamente, quindi sui social di Radio Freccia trovate anche un piccolo carosello. In questo periodo sto facendo un sacco di caroselli, infatti ho la cara Julia Granger che mi cazzia perché basta.
1: Perché hai scoperto il tuo Gen Z side.
2: Esatto.
1: No, ma nemmeno il tuo millennial side of the internet, nel senso che forse è una cosa, secondo me il carosello è proprio da millennial.
2: Ho capito, però
1: questo siamo. Tu sei un millennial, sì.
2: Io sì.
1: Io ho scoperto di essere una zia.

0: Millennial.
1: Tu sei a metà, sei proprio in quella fase di transizione.
0: Come in tutto.
1: Come in tutto.
0: Sono come Balto. Non è cane, non è lupo.
1: Esatto.
0: Sa soltanto quello che non è.
1: Che peraltro, cioè, mi sembra una descrizione perfetta. Per
0: di me stessa, sì. Non è cane, non è lupo, sa soltanto quello che non è. Se fossimo a Belve, lei che bestia si sente. Allora, sicuramente non cane, non lupo.
1: Ma Balto.
0: Ma questo è già un buon principio. No, vabbè, io risponderei sempre cavallo, perché questo periodo è la risposta a tutte le mie domande.
1: Giusto.
0: Come stai, cavallo?
1: Cavallo.
0: Come cosa mangi? No, no, cosa mangi? No, no, quello no, perché non risponderei nessun animale. Però cosa hai fatto ieri, cavallo? Sì, è che è tutto molto, oltretutto, ragionevole. Cioè.
1: Sì, sì, infatti, cioè, sta bene su tutto, un po' come il nero. E se è un cavallo nero, ancora meglio.
0: Proprio
1: ragazzi,
0: una combo next.
1: Mamma mia.
0: Hai raggiunto l'ascesi dell'incastro della tua vita. Allora, signore e signori, rockers, non rockers, persone prese bene, persone tranquille, persone veramente molto incazzate oggi.
1: Cavalli?
0: Cavalli e non.
1: Cavalli e non.
0: Sappiate che noi si tornerà domani. Ho cambiato la voce perché è partita la canzone di Chris Isaac.
1: Hey.
0: E quindi io a partire dalle 14.
1: E io alle 15:50.
0: Fra pochissimo, 30 Seconds to Mars con Stacco a Chris Isaac. Come avrete ben capito, questa è Wicked Game.
1: Ciao! Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
1: Caffè Toraldo o Caffè.
0: Radio Freccia. Walk time.
1: Dalle 17 qualche istante, terra di nessuno. Hit me.
2: Oggi è il 25 maggio. Nel mondo ci sono così pochi ingegneri e ricercatori di intelligenza artificiale che le big tech li stanno pagando come super atleti. È arrivata in anticipo la prima ondata di calore dell'anno, tra i 6 e i 10 gradi sopra la media del periodo. In Canada Kimi Antonelli ha vinto il quarto Gran Premio consecutivo. Oggi ne parliamo con The One and Only Fabio Tavelli.
1: And we're back! Si comincia anche oggi, benvenute, benvenuti, siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo lunedì 25 di maggio 2026 pomeriggio vi accoglie su interno alle 5, se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, pirati, ben ritrovati a voi all'ascolto, a voi alla radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in HD per comunicare con noi. Il numero è il 366-663-4466, sms with that, messaggi vocali, quello che volete condividere, lo sapete, molto più che ben accetto. In regia Fabione Macumba Romano, ladies and gentlemen.
3: Ciao cari.
1: Allo, in redazione, chissà cosa è successo sto weekend. Grandi prigionieri, let's go big today, big in the fucking Japan.

0: Sai che cosa c'è di grosso in Giappone? Ah, il mercato, signora mia, il mercato! No, perché praticamente hanno messo all'asta due meloni in Giappone. E tu dirai, chissà che cosa vuol dire, vuole fare tutto il pruriginoso. No, home alone, il due meloni, 32.000 euro, 31.000 euro. Due meloni. Adesso va bene tutto, ragazzi. Forse stiamo giusto un attimo, giusto un pelo esagerato. No, errore.
1: Ma che palle lunedì.
0: Dai, su.
1: Disagio.
0: Dai, tu pensa sempre che c'è qualcuno che ha comprato due meloni con più di 31.000 euro. Devi ragionare
2: su. Nessuno. Ciao. Comunque volevo ricordarti che Lunezia Volle è under 13 femminile.
0: Sì.
2: Ieri ha vinto e ora andiamo ai Final Four.
0: Ma bravi, bravi ragazzi. Ogni tanto ci aggiornano, le ragazze a questo punto del lunedì. Bravi, in bocca al lupo, siamo con voi, vi vogliamo bene, ciao.
3: Chi è? Weekend stupendo, sì. Juve Milan fuori dalla Champions, godo come un riccio.
0: il gufone ce l'abbiamo. Vabbè,
4: let's go. Lunedì.
0: Dai, che andiamo.
4: È lunedì, dai. Giornata di merda, dai. Ciao Rocchettari,
0: dai.
4: Fabione. Elio Vanagni, un abbraccio.
0: Dai Elio,
4: un abbraccio.
0: Non so se hai sentito Fabione, ti saluta Elio, Hai sentito?
5: Sì.
0: Vuoi dirgli qualcosa, Elio?
5: Ciao Elio,
0: ti riportiamo i saluti di Fabione, te li mandiamo. Sapete che lui è confinato in un angolo ben definito dello studio, una sorta di buco nero di questa galassia. Ma attenzione, io vedo qui nel nostro banco messaggi che è arrivata una fornitura. Allora, normalmente dobbiamo, lo sapete, questo programma si fregia

0: di tante cose, una di queste è la trasparenza. La trasparenza ci teniamo a metterla sul tavolo. Normalmente abbiamo la nostra prodigiosa redazione, che però avete sentito nella persona di Diana Consolazio, parecchio impaludata. Vedo qui una fornitura di Frankinol, la vedo, è arrivata. Io non ho aperto il lotto, per cui, come al solito, chissà che cosa ci troviamo. Io credo che sia la solita, come dire, iniezione di serotonina, di presobenismo. Certo è che di Franchino io non lo so, qualche dubbio ce lo sei. Andrei, perché come abbiamo sentito, c'è qualcuno che dice lunedì, fatica, difficoltà, un po' caldo. Lo so, ma siamo qui, nella persona proprio del Ministero del buon umore, a fornirvi la vostra meritata dose di Franchino. Speriamo bene.
1: Ciao nessuno! Ah, è un mondo difficile! Che vita intensa!
0: Già.
1: Felicità, momenti!
0: Sì.
1: Il futuro incerto!
0: Vero.
1: Il fuoco, il merlot! Con certo calma! Fuoco!
0: Guarda, mi bastano gli ultimi 3 secondi. Guarda. Verso l'alto, perché lui è un po' come le ballerine di nuoto sincronizzato, quelle che fanno le evoluzioni e finiscono verso l'alto. Ah, Franchino, meno male. Questa, come sapete, è la nostra fornitura senza ricetta, chiaramente sotto banco di Franchino, questo medicinale che noi contrabbandiamo da dei luoghi non ben precisati, credo che riguardino il Triveneto, e che hanno una componente di distilleria importante, come avete sentito nella persona di Franchino, sperando di avervi fatto cosa gradita. Un po' di Big in Japan per due motivi, ripeto, perché c'erano dei meloni all'asta e poi perché è il compleanno di Sandra Nasic, che è la cantante di Guano, che oggi ne fa 50, e quindi in qualche modo festeggiamo tutti. Ma vogliamo limitarci qui? Ma secondo me no. E anche the birthday of the Mod Father, Mr. Paul Weller. Torniamo indietro nel tempo. The Jam con Going Underground.

0: Minchia, oh, state messi male di lunedì, Facciamo male il lunedì,
1: fa male.
0: Mamma mia, come stiamo messi male.
1: Siamo messi malissimo. Ma facciamo del nostro meglio. È questa la cosa bella, che teniamo botta e proviamo a prendere quello che rimane di noi dopo il fine settimana, lo compattiamo e ci facciamo quelle sculture che fai, anche se sei adulto, sul bagnasciuga durante l'estate, che poi dici, fai, guarda che sono stato bravo, ma che bel castello, ed è una merda, ed è orrendo.
2: È vero che è lunedì, ma per molti della ristorazione oggi è domenica,
1: vero.
2: Buona giornata di riposo, ristoratori.
1: Vero, hai ragione, mandiamo un grande abbraccio a tutti quelli che durante il fine settimana lavorano, ma infatti lo sapete, durante il venerdì nel mixatone, noi comunque glielo mandiamo un saluto, gli diamo un po' di carica, gli carichiamo le batterie per affrontare il fine settimana, che soprattutto nella ristorazione, ma non solo, è bello impegnativo, bello intenso. Anche i parrucchieri, i barbieri, se non ricordo male, di lunedì di solito si fermano. Tante categorie usano il lunedì come domenica. Allora oggi buon riposo a voi, buon divertimento. Vi mettete lì sul divano sbalenati a godervi un po' di radiovisione, un po' di rock and roll, un po' di casino.
3: Se siamo in tema di sport, Karate Lentini si è qualificata con un secondo posto ai campionati italiani cadetti.
1: Ah ok, vedi, segnaliamo anche questo, il Nippon Karate Lentini, bravi. Siete stati bravissimi. Tra l'altro arriviamo anche dal Giappone, prima come discorsi, per l'asta dei meloni a 31.000 euro. Visto

0: che siamo anche in tema di partenze, perché l'estate la chiama, ve lo dico, in Giappone dovrebbe aprire un aeroporto tutto a tema Pokémon. Se siete fan, sappiate che probabilmente sbarellerete dentro lì, interamente dedicato. Ci faranno tutte, le statue, le cose, i gadget, eccetera, eccetera. C'è tutta un'iniziativa che nasce dalla prefettura di Ishikawa e dalla Pokémon With You Foundation. Se avete dei figli o se siete voi belli dentro a quel mondo lì, allora sappiate, insomma, che non ve lo dovete perdere se andate in Giappone.
1: Io volevo solo far presente che al lancio della dose di Frankenol, di cui non potevo fare a meno, mi si parava davanti a me una galleria di almeno 200 metri. Grazie a Dio, non avendo davanti nessuno, ho accelerato a 120 per riuscire a uscire dalla galleria il prima possibile e non perdermi la mia dose, per cui, senza dalla quale non avrei potuto tirare fino a sera. Grazie a tutti gli sfrecciati e a voi. Grazie, Franchino.
0: Perché giustamente fuori onda con Fabione ci siamo immaginati la scena, no? Dillo, perché ormai lo sapete, quando io inizio a fare la pippa è per condire il discorso che, come dire, vi somministriamo questa dose di questo portentoso medicamento. E quindi ormai chi lo conosce lo sa. E tu immaginati lui, no? Che fa: no, no, no, no! Aspetta, la galleria, no! Mi raccomando, allora qui il bravo presentatore che è in me vi deve ricordare. Mi raccomando, guidate con prudenza, non prendete rischi, fate i bravi. Però capisco. Capisco quel bisogno importante della dose di Frankenol. Sto facendo sentire Fabione un sacco di messaggi. Guardalo lì, come sei. Guarda, mamma mia. Pinball Wizard, presente col dito proprio già pronto lì sul pulsante. Perché ne arrivano tanti, Fabioni! Ma dove?

0: Double Swindle che ci hanno fatto il jingle-ingle. Un giorno si scoprirà che la voce di Franchino la fa nessuno stesso. Sarebbe il più grande plot twist della storia della radio. E sai cosa ti dico, Giuseppe? Non confermo né smentisco. Lasciamo lì.
1: Dopo un litro di grappa può essere.
0: Sì, esatto, dopo un litro.
2: Allora, non meno. Questo weekend, addio celibato doppio di due amici.
0: Bene, bene.
2: E direi proprio... Allora. Schifo allora. Con dignità, schifo con dignità.
0: Sì, sì, sì.
2: A letto alle due, tra giro in cantina, giro di gin tonica la sera, siamo andati molto molto molto bene.
0: Molto bene.
2: Ciao sfracciati.
0: Sì, sì. Allora posso dire, è l'orario che fa la dignità. Con dignità, fino alle due, poi magari sei arrivato come la scena di Wolf of Wall Street, sempre lì, mi raccomando, fate attenzione. Detto questo, io devo dire grande dignità, io. Anche tu, grande, grande dignità. Ma anche perché arrivo dalla settimana di Montezuma, se mi mettevo a fare il drago, finiva veramente...
3: Ciao frecciati, vorrei anche ricordarvi che oggi è il Towel Day, 25 maggio, bravo. E quindi addio e grazie per tutto il pesce a tutti gli appassionati. Ciao Michele.
0: Ciao, ciao Michele, data da ricordare per gli appassionati della guida galattica per autostoppisti, Douglas Adams, il Towel Day, quelli che vanno in giro con un asciugamano, non prendeteli per matti, anche se un po' lo sono, perché lo fanno in omaggio al libro. Facciamo una bella cosa, abbiamo parlato di tante cose nel mondo, ma nel mondo ne succedono anche di motoristiche. Tra poco andiamo in Canada, perché è stato un grande weekend di Formula 1. I hate everything about you. Three days grace.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Radio Freccia, libera come

0: Hanno già annunciato un concerto nel 2027 alla nuova Unipol Dome Arena qui a Milano. Radio Freccia sarà radio partner del concerto I Rush con The Spirit of Radio su Freccia alle 17:33 minuti. Loro che sono di Toronto in quel del Canada, dove c'era la piccola casetta piccolina in Canada, ma non a Toronto ce ne andiamo, bensì passiamo da Montreal o da Montreal, dipende da come ve la pronunciate, visto che sono bifoni i ragazzi, e andiamo a vedere che cosa è successo, ma sono sicuro che in tanti già lo sanno, e come se lo sanno, reduci da un gran premio dove vince Kimi Antonelli su Mercedes, secondo Lewis Hamilton su Ferrari e terzo Verstappen su Red Bull, dunque Leclerc è a Jar. Ci colleghiamo con un uomo la cui sensualità si stende a colpi di foglie d'acero, signore e signori, Fabio Tavelli.
1: Wow. Tanto stavo pensando, Matteo, che l'arena che tu citavi prima è

0: è qui a un tiro di sguardo dagli studi di Sky, quindi quale migliore occasione?
1: È lì a due passi da te, puoi fare Race Anatomy e portare anche il maestro Turrini, se ne avrà voglia.
0: Come no?
1: A
0: come no?
1: Pogare no. Sui Rush, ecco.
0: Non so. A Pogacar anche, non mancherà, non mancherà, non mancherà, non mancherà.
1: No? Allora, partiamo dalle cose proprio highlight, i grandi titoloni.
0: Sì.
1: Kimi Antonelli è l'amore che ci meritiamo. È l'amore.
0: Sì, è il figlio maschio che tutti i padri e le madri vorrebbero. Bello, intelligente, carino, educatissimo, simpatico, ha la battuta pronta, parla bene inglese, va sul podio con due che hanno vinto insieme 11 titoli mondiali e invece di tirargli un cazzotto lo abbracciano. È una roba meravigliosa, è veramente il...
1: È l'orso abbraccia tutti. Sì, sì, è l'orso.
0: Bravissimo.
1: Bellissimo. Già dalla sprint ha fatto vedere che lui il piede dall'acceleratore non lo leva neanche se gli mettono sotto i carboni ardenti.
0: E ha fatto
1: vedere che lui aiuole, piante, pantegane, non guarda in faccia a nessuno e non fa soprattutto calcoli, Fabio. Non fa calcoli.
0: Bellissimo. Guarda, anche in presenza di due o tre sciocchette, perché non è che è stato perfetto, no? Anche ieri durante la gara, quando ha preso la testa, tutti pensavamo vabbè, adesso se ne va, perché ne ha veramente tanta più di Russell. Poi è riuscito a fare un lungo, ma a me ha gasato tanto nella sprint, dove paradossalmente lui ha peggiorato la sua posizione in griglia, perché è arrivato terzo, partiva secondo, ma la gara, ma la voglia di passare Russell e di passarlo anche in maniera smargiassa era una roba che io sinceramente non gli avevo ancora visto fare. Cioè, gli abbiamo visto vincere gare, ne aveva vinte tre prima di ieri, ma mai con questa tracotanza, con questa consapevolezza della sua forza, veramente quella di ieri, o come dire, del weekend, che se poi tu fai i conti e dici vabbè, ma che weekend è stato? Russell ha fatto due pole, ha vinto la sprint e ieri è andato fuori per un problema meccanico mentre era primo. Quindi dovrebbe essere stato il weekend di Russell. In realtà no, è stato il weekend di Kimi Antonelli, ma alla grandissima.
1: Sì. L'hai menzionato, io vorrei rivendicare una cosa, se me lo concedi, caro Fabio.
0: Sì.
1: Qualche settimana fa, anzi qualche gran premio fa, io ti ho detto, ma è troppo presto secondo te per togliere la maglia a pois di Tenero Giacomo dallo spogliatoio di Lando Norris e metterla su quella di George Russell? Tu hai detto sì, è un po' presto.
0: Adesso
1: mi sento di rifarti quella domanda, Fabio.
0: No, io mi sento di darti una risposta diversa. È arrivato il momento.
1: Tenero Giacomo.
0: Il Tenero Giacomo vi rimanda all'ultima pagina.
1: Vi rimanda all'ultima pagina. Te lo dico, comunque la sua macchina si è rotta per colpa mia. Te lo dico, perché te lo dico sincero, guarda, tu non puoi dirlo, io sì, gliel'ho guffata, ma guarda, una roba senza, lo dico, senza vergogna. Senza
0: vergogna, sì, peccato, sì. Perché parliamo di uno simpatico, no? Che non si lamenta mai, ma sì, accetta in maniera british il destino. Giorgino, saranno settimane dure per lui.
1: Verissimo. So che, come dire, a Maranello però... se non altro hanno visto il baronetto Lewis in uno spolvero diverso rispetto alle altre volte.
0: Guarda, il baronetto Lewis l'anno scorso fece due gare buone in Cina e in Canada, quest'anno due gare buonissime in Cina e in Canada. Ovviamente a Maranello e non solo si spera che non sia un remake dell'anno scorso, magari anche quest'anno anche un pochino meglio. No, oggettivamente in Canada benissimo, quella è una pista che lui adora ed è una pista che Leclerc detesta, e quindi il risultato non sorprende. Però bello il duello con Verstappen, bella la voglia di andarlo a riprendere, la voglia di sorpassarlo, la voglia di stargli davanti. Insomma, abbiamo rivisto il Re Nero in grande spolvero, e quindi è una buonissima notizia anche per la Ferrari in generale, perché si temeva molto questo weekend canadese, temperature basse, pochi cavalli in quel rettilineo lunghissimo. Quindi poi le McLaren si sono fatte fuori da sole. Russell, grazie a te, adesso abbiamo scoperto che problema ha avuto, e quindi è stato il podio è arrivato conseguenziale.
1: Sì, abbiamo scoperto che l'ingegnere di pista o lo stratega di McLaren ama le grappe a pranzo, perché non si spiega la scelta delle gomme all'inizio di mettere su delle gomme mistiche a caso completamente.
0: Loro ogni tanto fanno di ste robe qua, a volte gli è andata bene, ieri gli è andata malissimo, ma hanno fatto una figuraccia, anche perché poi non solo, hanno avuto un sacco di problemi. Piastri da Tamarro è andato a buttare fuori Albon, Norris ha avuto un sacco di problemi, hanno fatto un disastro, proprio male. E quest'anno stanno difendendo proprio male il loro titolo di campioni del mondo costruttori e pilota Lando Norris.
1: Verissimo. Una considerazione d'insieme che cercheremo di tenere breve, perché l'allarme scacciafiga proprio si alza a livelli...
0: È altissimo. Lo sento anch'io.
1: Sì,
0: lo sento anch'io.
1: Però la facciamo lo stesso. A inizio campionato abbiamo detto, con le nuove regole saranno due palle così, una noia mortale. Invece l'ultima gara è stata bellissima. Ci sono state un sacco di sorpassi, un sacco di cose. Anche le gare prima, tutto sommato, a parte forse le prime, primissime, ci sono successe delle cose. Ci siamo sbagliati noi o finalmente sono entrate in vigore davvero, diciamo, le regole che non avevamo capito?
0: No, la prima. Ci siamo sbagliati perché siamo degli animali un po' troppo consuetudinari e quindi temiamo molto il cambiamento. E se il cambiamento non è immediatamente così bello, in generale l'uomo, in quanto essere umano, fa fatica a godersela. Bisogna avere un po' di pazienza, che è una merce sempre più rara sui banchi del nostro mercato, e quindi una volta passato il periodo di adattamento adesso diventa più divertente. Ieri devo dirti, bellissima la gara, bellissimo il weekend. Mi preoccupa un po' il fatto che siano arrivati a pieni giri solo in quattro, vuol dire che ci sono 3-4 scuderie che sono veramente nei guai veri, e vediamo se con l'Aduo riusciranno a tirarsi un po' su, perché francamente vedere la Cadillac che prende 4 giri fa abbastanza specie, però vediamo. Il resto, le gare sono molto divertenti, grazie a Kimi, grazie al ritorno di Max, grazie a Hamilton questa volta, sta andando tutto bene davvero.
1: Sì, è vero, effettivamente dimentichiamo che Verstappen, dopo mesi praticamente di nebbia, è arrivato sul podio, e alla fine è da segnalare, visto che guida di fatto una carriola armata di motore sostanzialmente.
0: Per farla breve.
1: Dobbiamo assegnare l'ambito trofeo del Tamarro del weekend. Io te lo dico, mi sento di mettere una chip non per questo Gran Premio, ma per uno dei prossimi, perché io per questo ce l'ho il nome, secondo me è lo stesso tuo, però per uno dei prossimi, secondo me, un giorno Colapinto ci darà grandi, grandi soddisfazioni.
0: Oh, ma ce le sta già dando.
1: Sì, sì, ignoranza totale.
0: Ce le sta già dando, ma Colapinto è un eroe in Argentina e lo diventerà presto nei due mondi, come Garibaldi. Però mi sento di... non so se è lo stesso che hai pensato tu, però... per me la gara di Ajar è stata di un tamarro mai visto, e lui stesso ha proprio questa fisicità un po' tamarroide che ce lo fa anche risultare simpatico. È riuscito a prendere penalità per qualunque cosa, è stato di uno scorretto mai visto con Leclerc, ha rischiato di buttarlo a muro, l'ha fatto con un'arroganza che merita, secondo me, una citazione.
1: Sono d'accordo, il comportamento effettivamente di Tamarro io l'avrei dato ad Honorem, come quando Eddie Merckx prendeva tutto, comunque a Kimi, nel senso che se non ti giochi niente, proprio vai, capito? Quindi lui, che aveva anche da perdere, nonostante ci abbia 19 anni, secondo me, come il Tamarro del weekend se lo può meritare.
0: Lo merita. Hai ragione tu. Prossimo giro
1: dove ci porti, Fabio?
0: Monte Carlo, fra meno di 15 giorni facciamo un back to back, arriviamo finalmente in Europa, i Gran Premi che più amiamo, perché sono orari civili e possiamo andare a casa a cena dopo la trasmissione e non con i fornai e i panettieri come la notte scorsa. E Monte Carlo e poi Spagna, e quindi due circuiti particolari dove non vedremo un sorpasso neanche a pagarlo peso d'oro, ma ci divertiremo moltissimo, perché i tentativi di sorpasso provocheranno ruotate e altre situazioni anche un po' tamarre che alla fine un po' ci piacciono.
1: L'ultima cosa, per caso, se noi domenica, io e Fabio che è qui in regia che ti saluta, se noi per caso fra due settimane capitassimo a Monte Carlo, possiamo dire che siamo amici tuoi per entrare nel paddock?
0: Ospiti sulla barca di Mario Miyakawa, sì, che ovviamente la frega Leonardo Maria del Vecchio, e quindi sarà di grande livello e sarà degna del vostro standing, quindi fatelo con fiducia.
1: Ma lo faremo senza dubbio. Signore e signori, the one and only Fabio Tavelli, grazie e alla prossima!
0: Ciao Matteo, ciao a tutti!
1: Ciao!

0: Il cherosene è una miscela liquida di idrocarburi, incolore, infiammabile, utilizzato principalmente come combustibile o solvente. Il nome deriva dal greco antico cera. E non solo, al grido di fatti e fattarielli per cominciare la settimana, o forse non tutti sanno che, io non sapevo, il cherosene è la prima fonte di luce, tra virgolette, cioè combustibile, efficace, abbondante e non cara, di cui abbia mai disposto l'umanità, questo secondo alcuni articoli, ma soprattutto talmente economica, quando è arrivata, che ha soppiantato l'olio di balena nelle lampade a olio. Ma tu lo sapevi che usavano l'olio di balena? Usato dalle strisce di grasso di balena, cosa che ovviamente ha comportato un disastro, perché soprattutto nelle mari del nord gli Inuit ne hanno cacciate troppe e siamo arrivati, per fortuna, a una regolazione della caccia alla balena anche ai fini della produzione di olio, che a quanto pare era il principale carburante per... Non sapevo che si usasse questa roba qui. Infatti credo che qualcuno la utilizzi ancora da quelle parti nelle tribù. Ecco, raffinato per la prima volta nel 1846 e poi il resto via andare. Insomma, le Warning con la loro top 20 che si chiama Kerosene o Kerosene.
1: Sono... chi è? Questo sì. Fine settimana?
0: Sì.
1: Sono stato a un concerto della cover di Ozzy Osbourne.
0: Ma bravo Tommy! Ma allora fai i compiti. Vedi, tu hai preso questo programma, giustamente, questa radio, come una grande comunità dove si fanno tutti insieme un po' di... Non si fanno, le lezioni non si fanno, però si studia la musica. E poi tu vai a casa e cosa fai? Quando vai a scuola fai i compiti. E quindi giustamente sei andato a sentire la cover band di Ozzy Osbourne.
2: Ma...
0: Esatto! Questo è sempre Tommy, vero? Adesso che hai imparato, puoi... Magari studialo un po', così domani ci fai un bell'urlo urlando All Aboard anche tu, mi raccomando.
3: Io comunque, ragazzi, ormai canto anche il jingle del numero di telefono. La gente mi vedrà un pazzo, uno che va in giro con i finestrini abbassati perché si muore di caldo . E inizia a urlare 366! È così. Mi avete un po' rovinato, devo dire la verità.
0: Ma adesso è colpa nostra. Posso dire? Allora, l'unico paragone mi viene in mente è... Hai giocato a Worms tu? Hai mai giocato a... Te lo ricordi Worms? Worms era un giochettino per il computer dove c'erano dei vermetti che si facevano la lotta tra di loro e avevano delle armi incredibili. Granate a grappolo, c'era la granata biblica tipo che sentivi le campane prima e poi esplodeva. E l'arma più subdola era quando il vermetto avversario era sull'orlo di un dirupo, c'era l'arma ditino. Per cui arrivava questo e diceva piu, piu, piu, col dito faceva tuc, e quello lì faceva e cadeva giù nel dirupo. Ecco, noi siamo come il ditino di Worms. Per cui non facciamo quelli che era già tutto un seme. Ma non lo sapevamo. Disagio. Siamo arrivati in chiusura. È stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Grazie a Fabione Macumba Romano in regia. Wally vi porta alle 20. Vi auguro la migliore delle serate. And don't forget you're live.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
1: Caffè Toraldo, un caffè.
2: Radio Freccia.
3: Rocketari. Un minuto dopo lo scoccare delle 18, ben attraccati al Molo 17, anche di lunedì, anche nel 25esimo giorno di maggio, ho lasciato il microfono troppo in basso, si sta insieme con Volli Vostro nel Molo 17 fino alle 20, come accade di solito nell'arco delle nostre settimane, con un saluto e un ringraziamento a Fabione Romano, al nostro Nobody e a tutti voi che siete in zona Freccia anche oggi, anche al 258 del Digitale Terrestre o al 738 di Sky, tutto in alta definizione per seguirci anche attraverso la nostra radiovisione. Oh, siamo ufficialmente entrati in quella fase dell'anno lì, quella in cui entri in macchina, tac, e lasci l'alone di sudore sul sedile. Che immagine vomitevole proprio. Però tant'è vero che oggi in particolar modo, vedi, quando poi si dice comincia ad apprezzare le cose, quelle che dai per scontate. E insomma, l'aria condizionata della radio l'apprezzo particolarmente. Va bene, se vi va di farvi sentire, il 366-663-4466 a vostra disposizione per SMS, WhatsApp, forma scritta, forma vocale, condivisioni varie ed eventuali. Noi siamo qua e ci sono anche i Pantera.

Come suona Radio Freccia oggi? I Pantera con Cowboys from Hell nel Molo 17, non sul Molo 17, nel Molo 17 con Volli Vostro fino alle 20 come di consueto. Devo dire che questa entrata nella stagione della sudoranza pesante, insomma, sta prendendo tanti di voi, perché sono arrivati un sacco di messaggi di persone che dicono: sono praticamente diventato un tutt'uno col sedile della mia macchina in diverse zone d'Italia. Vabbè, è anche il bello, no, se vuoi, di questa stagione, che forse sta iniziando un po' in anticipo, perché il 25 di maggio, insomma, sto caldo qua, almeno in zona Brianza oggi c'erano 32-33 gradi, peraltro la butto lì, sono pure andato a correre in maniera molto intelligente, sono arrivato a casa che mi sentivo tipo un ghiacciolo quando rimane fuori dal freezer. Va bene, siete con voi lì fra pochissimo con Florence Road direttamente dalla Top 20 con Hanging Out to Dry, subito invece Linkin Park con What I've Done.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi.
2: Ciao e 13 minuti, ben attraccati al Molo 17, lunedì è il 25 di maggio, insomma fa caldo nella maggior parte d'Italia, credo nella maggior parte del mondo a questo punto, forse tranne alcune zone dove tendenzialmente fa freddo. Comunque voi siete in zona giusta, zona Freccia, Molo 17 fino alle 20 con Wally Vostro, per un pezzettino anche con i Florence Road, le Florence Road, Hanging Out Dry, questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato. A proposito di novità, sfrecciati belli, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Halloween, dunque cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102 5 Play e cliccate sul banner Special and Contest. Quindi adesso ascoltiamo Halloween? No, c'è Bruce Springsteen.

E dire, che fai uno nella vita degli automatismi? Abbiamo qua un tecnico, Simo. Vi spiego un po' com'è lo studio di Radio Freccia. Abbiamo da un lato il computer dove arrivano i messaggi, dall'altro il computer dove c'è la scaletta, dove noi vediamo i tempi, le canzoni e tutto quanto. Sotto il computer della scaletta abbiamo un tablet che è quello che ci permette di mandare in onda i messaggi vocali, di fare tutte le cose. Adesso Simo me l'ha portato via come se fosse un furfante, perché è un po' un furfante. Io sono arrivato qua, stavo per schiacciare il tasto WhatsApp. Sentite il rumore, questo è stato. Perché sono andato dritto sul tavolo. E un po' scemo mi sono sentito, Cioè, come sai, ci sono quei momenti nella vita in cui tu dici, mi sa che proprio tutto il cervello non me l'hanno montato. Va bene, era Bruce Springsteen con I'm on Fire, il sesso proprio all'interno di una canzone straordinaria, tanto quanto Let There Be Love degli Oasis.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Beltempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Beltempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Beltempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Radio Freccia.
9: Dai, dai, dai, su, su, su. 18 e 26 minuti, buon lunedì, buon 25esimo giorno di maggio del 2026 con Wally Vostro nel Molo 17 fino alle 20 a cercare di, insomma, spargere un po' di felicità, spargere un po' di non per forza buon umore, però un po' di sorriso, dai, che insomma serve a tante persone, soprattutto a quelle che vivono momenti un po' in bianco e nero o a quelle che oggi in particolar modo hanno diversi pesi in zona inguinale. Beh, sappiate che siete nel posto giusto, perché qui fondamentalmente si ride, si scherza e si ascolta della musica. In questo caso la firma è quella dei Thin Lizzy, che a un certo punto ripresero un canto popolare irlandese e lo trasformarono in leggenda. Questa è Whiskey in the Jar.

0: Beh, di cover di questa canzone ce ne sono tantissime, no? A partire da, insomma, l'originale, o meglio, c'è un originale, sono state fatte tante cover. Tra le più famose, senza dubbio, c'è quella di Metallica e questa qui, dei Thin Lizzy, fatta molti anni prima rispetto a quella di Metallica. Whiskey in the Jar su Radio Freccia all'interno del Molo 17, insieme a Wally Vostro, che vi spinge fino alle 20 rigorosamente in diretta. Chi è?
1: Wally, io lo so che tu sei uno del clan Odio l'Estate.
0: No,
1: condivido tutto con te, tranne questo.
0: No.
1: Io sono del clan opposto, odio l'inverno. Sono siciliano, ti posso dire che 2 anni fa sono riuscito a resistere al picco di 50 gradi, record in Sicilia a fine di luglio 2024. Ti mando un grande abbraccio.
0: Ciao fratello, no, ma io in verità non faccio parte del clan odio l'estate. Forse più il clan odio l'estate in città senza mare, perché insomma diventa quasi una punizione. Poi c'era anche una canzone meravigliosa, chi era? Bruno Martino, credo. Odio l'estate. Vabbè. The XX con Sunset qui su Freccia.

0: Radio Freccia.
1: Zan zan. 18 e 40 minuti, buon lunedì, buon 25 giorno di maggio, adesso che ci penso, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, mancano esattamente 7 mesi al Santo Natale, le sentite già le campane a festa? Non abbiamo ancora messo il costume, io sono già con la testa lì, al pranzo e alla cena di Natale, al cenone del 24. Va bene, abbiamo appena ascoltato Jack White con G.O.D. and the Broken Ribs direttamente dalla nostra Top 20, che è la lista delle 20 novità, quelle che vi facciamo ascoltare lungo tutte le nostre giornate. Quella che invece stiamo per gustare non è una Top 20, però insomma fa sempre la sua parte, capito? Sì, dai. Questa non è straccia mutande, ma è straccia budella. Si chiama With Arms Wide Open e loro sono i Creed.

0: Eh sì, perché poi va bene droga, sesso e rock and roll, ma quando arrivano i figli, poi anche i rocker, quelli un po' più duri, tosti e dallo stile di vita quantomeno rivedibile, diventano delle pappette, capito? Ma bellissime, delle pappe di cuore, mettiamola così. È successo anche al cantante dei Creed, che a un certo punto, quando era in attesa della sua, credo, prima figlia, è andato in brodo di giuggiole. Allora ha scritto questa canzone che si chiama With Arms Wide Open, cioè con le braccia spalancate, in attesa appunto dell'arrivo di una nuova vita. Perché poi alla fine, insomma, ripeto, rock and roll, ma poi va sempre così. Chi è? Prego.
1: Grande Wally! Anch'io non vedo l'ora che arrivi Natale.
0: Vedi?
1: Perdonatemi, so che in tanti amano l'estate e il caldo, ma io adoro il freddo. Vedo l'ora che arrivi ottobre.
0: Vedi.
1: Daniele da Forlì.
0: Ciao Dani, abbiamo creato dei mostri. My Chemical Romance, questa è Welcome to the Black Parade.

0: Radio Frecce.
1: Ah, come spingono! Ah, come spingono ancora i Rolling Stones alle 18.56 minuti con In The Stars, direttamente dalla Top 20, pezzo che fa parte di Foreign Tongues, il nuovo disco di Mick Jagger e soci, che vedrà la luce il prossimo 10 di luglio. Disco, credo, numero 25, numero N, diciamo, ennesimo, ma soprattutto con questo Stones sound che è inconfondibile, che continua a rimanere lì proprio impresso nell'aria e nella storia della musica. Va bene, siamo arrivati in fondo a questa prima ora di Molo 17, il che significa che mi preme ricordarvi di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi, con i nostri contenuti, con tutto quello che è il carrozzone poi del mondo del rock and roll e Radio Freccia e affini, mettiamola così. Ripeto, RTL 102.5 Play, a gratis. Senti qua che pezzo. Si chiama Can The Can, Susi 4, qui su Freccia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia.
2: Rocketari. 19 e un minuto, ben attraccati al Molo 17, seconda ora che da qui ci porterà dritti dritti fino alle 20, come di consueto con Wally Vostro, stavo dicendo col Molo 17, no, con Wally Vostro per ancora 60 minuti anche al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky, tutto in alta definizione. Uno potrebbe dire, Wally, ma che cosa sono questi numeri? L'Enalotto? No, in realtà è quello che corrisponde alla radiovisione, cioè se vi va di in qualche modo arricchire il suono anche con le immagini che noi proponiamo, tac, potete scegliere uno di questi due canali o tutti e due, che ne so, se avete magari due televisioni, una attaccata all'altra, e godervi anche questa sensazione di musica live, per esempio ascoltando gli AC/DC con Back in Black.

Beh, avrete sicuramente nella vita anche voi una o più persone che utilizzano il termine resilienza in modo errato o comunque troppo, capito? Quando non c'entra. Ecco, questo è un servizio vocabolario indirizzato proprio a quelle persone lì. Resilienza significa capacità di far fronte in modo positivo agli eventi traumatici, riorganizzando la propria vita e traendo forza dalle difficoltà. Esattamente la foto di quello che gli AC/DC fecero dopo la morte del cantante Bon Scott, riorganizzando, non il loro suono, ma la loro vita, all'interno di questo disco qui, Back in Black, il Black Album, la cui title track è quella che abbiamo appena ascoltato. Cioè tu ricevi un cazzottone in faccia perché il frontman, nonché un amico della band, viene a mancare, tu tac, trovi un altro cantante di altissimo livello e spari fuori il tuo disco di maggiore successo. Cioè, giù il cappello. Ci sono i Kings of Leon, questa è Beautiful World.

0: Radio Freccia.
1: Sgagarupi.
2: 19 e 14 minuti, buon lunedì, buon 25esimo giorno di maggio, insieme a Wally Vostro, come di consueto, fino alle 20 su Freccia, nel Molo 17, per un pezzettino anche con i Foo Fighters of All People. Questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato, dritta senza fronzoli, direttamente dal loro nuovo disco che si chiama Your Favorite Toy, che ha visto la luce oramai più o meno un mesetto fa. Foo Fighters che torneranno in Italia il 5 di luglio di quest'anno in occasione degli High Days con in apertura Idols e Fat Dogs. Quindi insomma sarà una giornata, come stiamo dicendo oramai da qualche tempo, di altissimo livello musicale, ma soprattutto una giornata senza fronzoli, perché poi alla fine la musica, tra le tante cose meravigliose che può insegnare, insegna anche questa, cioè ad andare dritta al punto, anche magari con qualche orpellino, per carità, però si va comunque dritti al punto. Perché uno dei grandi problemi del nostro tempo è che si parla, però chiarezza poca, capito? Si fa i fenomeni, si dicono cose che magari lì sul momento fanno effetto, però poi stringi, non rimane niente, capito? E invece bisognerebbe prendere ispirazione dai grandi della musica per comprendere quanto sia importante proprio questa comunicazione chiara, decisa, precisa. E in questo caso mi viene in mente appunto il drittone proprio dei Foo Fighters che abbiamo appena ascoltato. Ora, nel caso dei Jethro Tull, sicuramente qualche orpello in più c'è. Però specialmente in questa canzone, si arriva a un certo punto in cui l'orpello, che prepara comunque, è come se avvinasse l'orecchio, capito? Viene interrotto da un suono clamoroso. Perché questa si chiama Locomotive Breath.

0: Sì, ma io dovrei scendere dalla macchina, mannaggia la miseria.
1: Hai ragione, ma se ascolti Freccia è difficile scendere dalla macchina. Jethro Tull con Locomotive Breath, direttamente dal cuore del suono proprio. E tutte le volte in cui ascolto Jethro Tull, soprattutto quando siamo in onda insieme, ripenso all'intervista fatta a Franz Di Cioccio e Patrick Givas della PFM, oramai credo 3-4 mesi fa. E mi è rimasta impresso questa cosa raccontata da Franz Di Cioccio, non mi ricordo se la raccontò in onda o fuori onda, che fa capire come a volte le apparenze ingannino. Cioè Franz Di Cioccio racconta che lui, essendo molto amico di Ian Anderson, dei Jethro Tull, sa che Ian Anderson non dà più la mano ai fan, cioè non stringe più le mani ai fan. A che uno potrebbe dire, vabbè, menatela anche un po' meno. In realtà c'è una ragione, perché l'ultima volta in cui lo ha fatto, un fan gliel'ha stretta talmente forte che gli ha creato dei problemi grossi, immagino che con l'età sia anche un po' più facile avere di questi problemi, problemi che lui sta cercando ancora oggi di risolvere e che quindi gli permettono

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati senza uso di antibiotici.
3: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Radio Freccia.
8: 19:29 minuti in questo 25esimo giorno di maggio che cade di lunedì, il che significa che dà il via, no, alla nuova settimana di Molo 17, ma in verità lo sapete, io tendo sempre a sottolinearlo, noi siamo qua per tutti coloro soprattutto che non hanno una settimana canonica, no, perché poi insomma da molto tempo a questa parte lo ripetiamo spesso, non c'è più

C'è qualcuno che lo definisce il menestrello di Duluth, città in cui è nato. È sicuramente uno di quelli che ha scritto le pagine più importanti, no, della storia della musica. Poi qui entriamo sempre in un discorso di gusto soggettivo che non è giudicabile, perché c'è chi amerà Bob Dylan, chi non lo sopporta, chi invece dice vabbè, frega niente, proprio non mi fa né caldo né freddo. Però poi l'opinione viene messa da parte, ci sono i fatti, e i fatti vengono rappresentati proprio da canzoni come Knockin' on Heaven's Door, che Bob Dylan ha regalato così al mondo nei suoi 85 anni di vita, visto e considerato che proprio ieri ha spento le candeline. Loro sono i White Lies e questa si chiama To Lose My Life, su Freccia.

0: Radio Freccia.
1: Zon zon. 19:40 minuti, è lunedì, è il 25 di maggio. Wally vostro è qui nel Molo 17 fino alle 20, rigorosamente su Freccia, per un pezzettino anche con i Black Moods. Questi ragazzi che arrivano da Tempe, Arizona, e che hanno pubblicato negli scorsi mesi questa canzone che si chiama Time Bomb. Ora, io quando ho letto Time Bomb ho pensato alla canzone dei Rancid, giusto? Sì, era loro. In realtà no, sono questi ragazzi che sono in ballo oramai dal 2012 che fanno musica e che quest'anno hanno pubblicato questo nuovo singolo. Non è incluso in nessun disco per il momento, però in genere quando poi gli artisti lanciano fuori queste canzoni vuol dire che c'è qualcosa che bolle in pentola. Loro invece sono i Doors. E questa si chiama The End.

I Doors con The End, sai, no? Proprio non sono canzoni, cioè The End non è un pezzo, è un viaggio, è un portale nel quale tu entri, ti dimentichi di esistere per davvero, è una specie di meditazione, se vuoi. Sai, no? Quando spiegano la meditazione come anche un modo per uscire dal corpo, poi non me ne intendo granché, però il fatto di non riconoscersi solo nel corpo ma andare nella mente, fare, disfare, estraniarsi un po', ecco, quando tu entri in canzoni come The End, secondo me hai quella sensazione lì, cioè ti senti proprio tutto particelle e dici portatemi un po' dove volete, che tanto va bene così, sto bene. Va bene, fra pochissimo dalla Top 20 di Freccia sarà il turno dei Muse con Be With You, subito invece i Greta Van Fleet con When the Curtain Falls.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di questo lunedì 25 di maggio, sono le 19:56 minuti, il che significa che il portone del Molo si chiude qui in favore dell'apertura di quello di Rebel Yell e dunque dell'approdo di Step al microfono che vi porterà con sé fino alle 22 come di consueto. Abbiamo appena ascoltato i Muse con Be With You direttamente dalla nostra Top 20, che è la lista delle 20 novità discografiche. Quelle che vi facciamo ascoltare tutti i giorni, quelle che fanno parte della Top 20, che se vi va di visitare, insomma, potete farlo attraverso l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere in contatto con noi, con i nostri contenuti e soprattutto con le nostre dirette. Detto tutto. Raga, noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, Cinemato and always leave rock and roll.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva.

0: televisiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
1: Caffè Toraldo
2: o caffè. Devo dar felicità.
3: Radio Freccia.
4: Che bello cominciare così. Le 20 e un minuto, signore e signori, le 20 e un minuto. Comincia a Repegliele, apre le porte in questo momento. La casa di cura più grande che ci sia rimarrà aperta fino alle 22, subito dopo il Molo 17 di Wally. E poi dopo ci sarà invece Cassidy con l'ultima luna. Ma vi ricordo che siamo in Radio Visione al canale 258 del digitale terrestre 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Ricordate tutte queste cose, c'è ancora una cosa da aggiungere, ragazzi. Giovedì dalle 21 alle 22, quindi la seconda ora di Rebeliel, ci sarà appunto il Rebeliel Club. Basta, possiamo anche cominciare. Questo è l'anticipo, proprio del Rebeliel Club. Gli Offspring! And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.

0: Pretty Fly for a White Guy's Offspring, in apertura di questa prima ora di Rebel Yell. Prego Faustina, che da un po' che non ti
1: sento. Ciao Ste, ben ritrovato, spero tutto ok. Radiosa serata a te e a tutti gli associati, con un abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Buona settimana a tutti e tanti bacini a Nicole. Ciao!
0: Scusatemi, cioè, innanzitutto ciao Faustina, però è arrivato questo messaggio, devo fare una correzione abnorme proprio. Ciao Step, Nino D'Angelo, prima di Rebel Yell non si può proprio vedere, capisco che è una casa di cura, ma no. Allora, fermati, innanzitutto è uno sponsor e va benissimo, chiunque si scelgano. Ma non è Nino D'Angelo, quello è Gigi D'Alessio, non devi sbagliare su queste cose, amico mio. Ecco, Holiday, Green Day.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 12 minuti. È una canzone un po' particolare adesso, è una ballad. È una di quelle canzoni lente, che però, secondo me, sarà sempre perennemente, come si dice, contemporanea. The Extreme, ragazzi, More Than Words. È una di quelle canzoni che il significato di questa canzone è sulla parola ti amo. Quando dici sì, ma il ti amo non è abbastanza, cioè oltre alle parole devi metterci del tuo, devi fare un qualcosa. Qua in realtà, come dicevo, può essere sempre contemporanea, perché c'è tanta gente che tante volte per loro può bastare questa parola. Dici il ti amo risolve i problemi, il ti amo è quell'espressione d'amore che ti fa capire un qualcosa, ma in realtà tante volte è soltanto una parola.

0: Modern Wars Extreme. E vedi, a proposito poi di quello che dicevamo poco fa, lo stesso Bettencourt, il chitarrista che è presente nel videoclip, per chi ci stesse seguendo in radiovisione, lui dice questo: la gente la usa, parla della parola ti amo, no? Quindi
1: delle due parole, in realtà, ti amo.
0: Dice: la gente la usa così facilmente e con tanta leggerezza che pensa che basti dirlo per risolvere tutto, che basti dirlo per far sì che vada tutto bene. A volte bisogna fare di più, bisogna dimostrarlo. Ci sono altri modi per dire ti amo. Questa è una di quelle cose che in realtà riguarda molti. C'è chi non lo dice mai, c'è chi lo dice fin troppo spesso, c'è chi lo dice a qualunque persona: non ti amo di qua, ti amo di là, e non dà l'importanza dovuta a quella parola.

0: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Radio Freccia.
7: Alle 20 e 25 minuti, come ben sapete, ormai dalla settimana scorsa abbiamo inaugurato una nuova rubrica chiamata Aspetta che ve lo segno. E in questa rubrica fondamentalmente c'è solo una persona che ne fa parte, diciamo, che prende parte a questa rubrica. Quindi, signore e signori, a voi la rubrica Aspetta che me lo segno. Prego.
8: Ciao Step, buon inizio settimana. So che in Rebeliel non si parla di politica e religione.

0: Prigione.
1: No, non ce ne frega.
0: Però ieri e oggi a Mantova si è andati al voto per il sindaco.
1: Lo sei.
0: Io personalmente penso che ci sono poteri più forti della politica,
1: forti,
0: come le banche, il dio denaro.
1: Davide, ecco perché, buonasera. Ecco perché parlavi di religione. Ok, adesso... Adesso me lo aspetta che me lo segno. Comunque, visto che anche poco fa si parlava di canzoni contemporanee, qui stiamo parlando del 77. E a proposito anche di politica, che ha tirato in ballo il nostro Davide. Oddio, poi ha tirato in ballo, non è vero. Comunque, ha citato la parola politica, il nostro Davide Bonassia. In questo caso, beh, proprio quel periodo là in cui Pink Floyd sono assolutamente politicizzati, cioè che nel senso che parlano di politica, vanno contro tante cose e una di queste canzoni è, anzi, un album intero che è Animals, e una di queste canzoni che è Sheep, che stiamo per ascoltare, una di quelle canzoni che parla della classe operaia che lavora ciecamente, che segue a tutto spiano i cani e i maiali, canzoni poi presenti anche in Animals, anche con quel nome lì. Ascoltiamo Sheep e Pink Floyd.

Che anni, ragazzi, che anni. Scippa dai Pink Floyd. Qualcuno ci chiedisce, ma una volta potete mettere Shine On Your Crazy Diamond? Ciao Step, un saluto Carmelo da Follonica. Per quanto a me piaccia, faccio impazzire quella canzone, voglio ricordare che dura 12 minuti circa. E cioè non vuol dire che non vada in onda, no, certo, cioè gira tanto, anzi è una delle mie preferite, tra l'altro, i Pink Floyd. Ma oggi va così, caro amico mio da Follonica, caro Carmelo, oggi va così. Per il resto questo qui è un album che meriterebbe di essere ascoltato decisamente ancora oggi dal

1977 ad oggi, gli anni sono passati, purtroppo però le cose di cui si discute a livello di politica di solito sono sempre uguali, sono sempre le stesse quando si parla di lavoro, quando si parla di agire, di fare, di dire. Ecco perché dicevo prima, è un album che comunque, pur avendo i suoi anni e neanche pochi, è decisamente contemporaneo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 44 minuti, siamo quasi in chiusura della prima ora di Rebeliella. Adesso c'è un capolavoro, ma aspettate, un capolavoro. Questa può essere definita chicca. Perché quando dico capolavoro qualcuno si aspetta qualcosa degli anni 70, eccezionale, eccetera. No, in realtà siamo negli anni 90 e no, non sono in Nirvana. Ma stiamo parlando di un DJ inglese, un grande DJ, soprattutto poi negli anni 90, e ha concluso questo capolavoro qui che unisce l'elettronica alla dance e al surf rock. The Rockefeller Skank, Fatboy Slim.

Rockefeller Skank, fatto slim, qui c'è da dire una cosa, perché per i nerd che sono all'ascolto, i geek anche che sono in ascolto, dovreste sapere, oddio aspetta, però nerd ma anche amanti del calcio, dovreste sapere, a volte anche meno nerd ma molto più amanti del calcio, dovreste comunque sapere che essendo uscita nel 1998 questa canzone entrò a gamba tesa, per rimanere in tema, in FIFA 99, come colonna sonora di FIFA 99. Voglio ricordare che tutta la serie di giochi di calcio FIFA ha avuto sempre delle grandi colonne sonore tra gli anni 90 e il 2000, continua tutt'oggi comunque a selezionare il comparto audio, il comparto del musicale in una maniera molto attenta, ma anche attenta però a quelle che sono le mode dei giorni nostri, decisamente, quindi adesso troverete molto più trap, per dire. All'epoca invece si andava di questa roba qua. Sì.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Alle 20:55 minuti siamo in chiusura di questa prima ora.
2: Sempre per rimanere in tema di colonne sonore di FIFA, c'era FIFA 2000 che aveva tanto. Stop the Rock degli Apollo Morforti, altro pezzo da antologia. Ciao Ale da Lecce.
1: Caro Ale da Lecce, una volta abbiamo fatto i Rebelli e il Club con le canzoni di FIFA e in realtà FIFA 2000 era quello che ne conteneva di più di quelle rock vere e proprie. Questa era quella che diceva lui. Che roba, ragazzi. Stop the Rock di Apollo, poi c'erano c'era Sell Out The Real Big Fish e poi ce n'era una incredibile di Robbie Williams che era It's Only Us, che era proprio l'intro. Ripeto, ci abbiamo fatto un Rebel Yell Club con una parte del Rebel Yell Club con queste e non solo, non erano solo queste, poi magari fra poco

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta in radiovisione in esclusiva su RTL 102.5 canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio canale 36 e RTL 102.5 Play con
1: Caffè Toraldo o caffè.
2: Radio Freccia.
3: Le 21 e un minuto e comincia così la seconda ora.

Di Rabelliele con Step qui al microfono, e Ale ci ha portato su quello che è proprio la mia passione, ragazzi, da nerd quali sono, quindi abbiamo cominciato a parlare un attimo di quelle che furono le colonne sonore di film, ma che poi ripeto furono, ma in realtà ad oggi ci sono state anche i Fontaine D.C., FIFA credo di 2 anni fa se non ricordo male. Comunque al di là di questo, siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, e il numero per gli sms e messaggi WhatsApp è il 366-663-4466. Adesso c'è un momento cover, come si suol dire. I Shot the Sheriff del 1973 di Bob Marley, rifatta da Eric Clapton l'anno dopo, nel 74, e ce l'ascoltiamo nella sua versione, quindi la versione cover di Eric Clapton.

è la mia decade preferita, ho sempre detto, gli anni 70, in questo caso era proprio il 74. Comunque, al di là di questo, saluto Valentina, mi ha dato un messaggio che non posso far ascoltare, ma riguarda comunque dei promo che girano.

dico altro. E due canzoni solo, velocemente, facciamo ascoltare, velocissimamente però, perché in questo caso parliamo di FIFA 98. Vai, questa la conoscete tutti. Andiamo avanti, vai, perché sono sicuro che... molti ragazzi, molti hanno conosciuto Song 2 dei Blur tramite questo gioco. Questo ti fa capire che comunque anche nei giochi, anche i giochi possono, potrebbero avvicinare la gente. Chumba Wamba! Something FIFA Road to World Cup 98, ragazzi, sono passati di anni. Sam Fender.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Alle 21 e 13 minuti, dai, mancano 5 secondi e 13 minuti. Prego, prego, prego.
2: Siga Step, quanti ricordi, quanti ricordi con quelle canzoni lì. Li ho giocati praticamente tutti FIFA, tutti, solo per la musica. Tutti. E l'anno scorso c'erano i Fontedici.
1: L'anno scorso
2: uno dei gruppi che c'era.
1: Sì.
2: Bella Step, un saluto a tutti gli sfracciati. Daniel da Casa Pusterlengo.
1: Sì, non sono più un amante di quel genere lì, però nonostante tutto è la musica che a volte ti prende. All'epoca era proprio bello, cioè tu, questo lo so per certo, c'era un mio grande amico che come avviava il gioco poi rimaneva lì ad ascoltarsi la musica e una volta finita quantomeno il primo brano andava avanti e cominciava a giocare, va bene, ma all'epoca veramente si rimaneva lì ad ascoltare le colonne sonore, erano qualcosa di eccezionale, ragazzi, cercavano veramente il meglio di quegli anni lì. Romeo and Juliet, Dire Straits.
3: A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo, he nearly gave me a heart attack.

0: Romeo and Juliet, Dire Straits 1981, inutile dire, scritta da Mark Knopfler, ragazzi, è inutile dirlo. Comunque, al di là di questo, io non ho voluto dire nulla quest'oggi. Nonostante indossi una certa maglietta di una certa squadra di calcio, non ho voluto dire niente e nulla io dirò. Perché l'avete fatto voi? E per l'esattezza, Alberto, che se non ricordo male, milanista. Prego.
1: Notare il sottofondo.
2: Ciao Step!
1: Che noi conosciamo
2: Porca
1: molto bene.
0: Amico mio, t'abbraccio. Andiamo avanti noi invece con la musica di Radio Freccia, gli Alabama Shakes.

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Radio Freccia.
5: Alle 21 e 29 minuti sono arrivati un po' di messaggi a seguito del precedente. C'è da dire una cosa, ragazzi, io lo dico, lo dirò sempre: calcio è il mio sport, lo è stato per tanti anni, fino a 22 anni, quando la sfiga ci ha visto benissimo e ha deciso di farmi smettere di giocare a causa di determinati infortuni. Ma nonostante tutto, poi io non parlo di calcio in onda perché non è la trasmissione adatta, non c'entra assolutamente nulla. Qui si parla di musica, si cazzeggia, ci si diverte, si pensa a tante cose. Poi è il Reveillel, nel senso, qui siamo aperti, comunque liberi a qualsiasi tipo di discorso.
6: Nella
5: di
6: gioia e nel dolore, rosso-nero è il mio cuore.
5: Poi a me piace talmente tanto il calcio che non ho mai tifato contro squadre, non mi frega assolutamente niente. Io tifo per una squadra e tutto il resto ben venga, ragazzi. Ma contro poi la mia squadra parliamo. E poi diverto.

0: Big Plastic Trees, Radiohead, quando abbiamo superato la metà di questa seconda ora di Rebeliel. Prego, prego.
1: Ciao Step, buonasera. Sono il tuo tondo da Reggiolo. Ciao, e dopo tanto tempo ti saluto così, facendomi compassione con l'altro milanista. E ovviamente io ti parlo da Juventino. Ciao Step. Buona serata a tutti.
0: Ti capisco, mio padre, nella tua situazione.
2: Ciao Step, lo dico io. Forza Cagliari, vedi che vi avevo fatto un favore. Il dottore che collabora con noi ci ha chiesto un pareggio, ma scusateci se abbiamo voluto strappare contro il Milan e vincere.
0: E mi sa proprio, per chi non lo sapesse, il Milan bastava il pareggio per arrivare in Champions League. Comunque, vabbè, al di là di questo, una canzone di cui in realtà dobbiamo discutere. Brother in the Cloud, Eddie Vedder. E molto probabilmente questa canzone è dedicata a Chris Cornell, ragazzi.

0: Mediatroni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: Radio Freccia.
4: 3:21 e 44 minuti. Per quanto riguarda la canzone che abbiamo ascoltato prima, Brother of the Cloud di Eddie Vedder, c'è da dire una cosa, a parte che fa parte dell'album solista del 22. Al di là di questo, però, perché ho usato la parola forse dedicata a Chris Cornell? Perché più o meno nello stesso periodo, 2017 l'uno e 2016, quindi l'anno prima, era venuto a mancare anche il fratellastro a cui lui teneva molto, fratellastro di Eddie Vedder. Quindi ancora non è ben chiara questa cosa, perché poi durante l'intervista non è che poi a volte vai proprio in gamba tesa a chiedere determinate cose, senza parlare poi che bisogna vedere dall'altra parte se c'è una risposta. Tante volte le interviste pubbliche, quelle ufficiali, bisogna anche parlare col manager su quelle che saranno le domande, quindi vanno impostate in una certa maniera, perciò per ora ancora non si sa bene a chi è dedicata realmente quella canzone. Però queste sono le due ipotesi. Comunque, ben venga la canzone. Bella, a prescindere.

Blink, ragazzi, quasi in chiusura di questa seconda ora di Ramegliela. Approfitto, visto che siamo quasi in chiusura, approfitto per ricordarvi che giovedì dalle 21 alle 22 ci sarà il Ramegliel Club. Basta, ricordato questo, ovviamente, se vi siete persi qualcosa, qualche rubrica che vanno, di quelle che vanno in onda il giovedì in Rebelliel, ma poi in realtà tutte le altre rubriche su Radio Freccia o qualsiasi altra puntata a prescindere, la ritrovate poi sull'app gratuita per il vostro cellulare o tablet RTL 102.5 Play, e da lì potete seguirci anche in diretta, sia solo ascolto e che anche in radiovisione. Noel Gallagher.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 21 e 55 minuti, siamo in chiusura di questa seconda ora di Rebeglielli con Step qui al microfono. Chiudiamo in bellezza, devo dire, dai, Sonnet, dai Verve. Non è male per chiudere questa seconda ora. Noi ci vediamo invece domani dalle 20 alle 22 qui su Radio Freccia con Rebeglielli, e fra pochissimo dopo i Verve ci saranno invece le due ore assieme a Cassidy e all'Ultima Luna. Ci siamo detti tutto, la mia maglietta poi parla chiaro per quanto riguarda altre cose e qui non aggiungo altro perché sono robe calcistiche, ho fatto parlare voi e non mi sono espresso, va benissimo così per quanto mi riguarda. E chiudiamo, basta, basta, basta. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Radio Freccia.
2: Le 22.01 su Radio Freccia. Ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me Cassidy, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì e poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace sempre dire, pronti e carichi per affrontare un'altra settimana. Magari non siamo così carichi, però ci proviamo. Noi al pub ci troviamo, ci facciamo le nostre chiacchiere e la settimana passa velocemente, anche se magari appunto non siamo super carichi. Adesso c'è una canzone molto carica, tra l'altro, che io adoro.

It's Like Lady, Aerosmith. Radio Freccia. L'ho detto altre volte perché adoro questa canzone perché è stato il mio primo affaccio al mondo del rock, oltre a mio padre che ascoltava i Beatles, però guardando Mrs. Doubtfire è stato il mio primo impatto, la mia scelta, sentire quella canzone e dire questa musica mi piace la voce, mi piace veramente tutto, quindi ogni volta che ascolto questa canzone io torno indietro nel tempo e mi ritrovo veramente piccolissima a dire: ma questa canzone da dove arriva?

0: Radio Freccia.
1: Le 22.13 su Radio Freccia, ci uniamo e stiamo vicini ad Alberto, che tutte le volte è un po' uno straccio quando fa il turno di notte e c'ha mal di testa in questo momento, quindi per lui domani è domenica, quindi finalmente ti potrai godere il meritato riposo. Intanto saluto Jack e Bianca, saluto Ciocca e i suoi clienti 366-6344-66 per i vostri messaggi, le vostre condivisioni. Sapete che quando apriamo le porte del pub, è così, i primi momenti ce li dedichiamo per i saluti o quello che avete voglia di condividere, visto che condividiamo sempre tantissimo. Ma intanto proseguiamo così.

gioco, che poi in realtà sì è un gioco, però fa capire un po' come la pensate, gusti musicali, chi vi attrae di più come testa, come modo di ragionare. Questo perché ho visto un link sui social, ho visto questa vignetta molto carina dove c'è un aereo con parecchie rockstar all'interno, con dei sedili vuoti vicino a queste rockstar, e la domanda era: vicino a chi ti siederesti? Non è facile scegliere, però viene quella scelta di cuore.

0: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Radio Freccia.
4: Le 22:25 su Radio Freccia, saluto Franci che ha avuto una giornata terribile, però con gli Aerosmith qualcosa è cambiato, mi ringrazia, ma non posso prendermi i meriti perché, come molti sanno, c'è l'addetto alla selezione musicale che è Sau Tufau e quindi anch'io molto contenta per questa scelta di Sau. Intanto arrivano i vostri messaggi al 366-6344-66 immaginando un viaggio magari di 20 ore su un aereo, poter scegliere dei compagni di viaggio, però io estenderei la cosa non solo tra le rockstar ma anche nel mondo del cinema, dello sport, insomma chi volete, un viaggio lungo sapendo di avere di fianco qualcuno che può essere stimolante con gli argomenti, qualcuno che può veramente interessarvi. Chi scegliereste nel mondo della musica, del cinema, dello sport e perché

0: the Cranberries. Radio Freccia. Per un viaggio lungo 20 ore, chi scegliereste di avere di fianco? Perché potrebbero essere veramente delle ore interessanti. Possiamo pescare nel mondo della musica, possiamo guardare nel mondo del cinema, possiamo guardare nel mondo dello sport, sì.
1: Ciao che sei disfrecciati, Christian. Ho visto quel link, se non sbaglio ti sei messa tra Vedder e Osborne, se non ricordo male. Io guarda, potessi scegliere i due vicini di posto, David Bowie e ma forse Bill dei Talking Heads, mi ispira la sua follia. Ciao a tutti.
0: Ciao e buon lavoro Christian, almeno di solito mi sembra che lavori a quest'ora. No, io ho scelto un posto tra Dave Grohl e Ozzy Osbourne, niente male.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.38 su Radio Freccia arriva questo messaggio, sì.
2: Ciao Cassidy, una domanda, ma possiamo scegliere anche qualcuno che non c'è più?
1: Assolutamente sì Mauro, potete scegliere chi volete perché comunque stiamo giocando e immaginare, si immagina bene, immaginare di fare un viaggio di tante ore, una ventina di ore, immaginare di scegliere nel mondo della musica, del cinema, dello sport, insomma chi volete, il vostro compagno di viaggio e perché. Chiaramente ci sono personaggi che si presentano da soli, però in realtà magari c'è più una curiosità per la vita della persona, della sua musica o dei film che ha fatto, il modo di ragionare, insomma ci sono tanti perché per la scelta di una persona piuttosto che un'altra.

Francesca Nancy su Radio Freccia. Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Compagno di viaggio per una ventina di ore, chi sceglieresti nel mondo della musica, del cinema, dello sport? Arriva questo messaggio che dice: ciao Cassidy, splendida serata, grazie, ci ho pensato bene, io mi farei il viaggio a fianco di Madonna, chissà quante cose ha da raccontare su anni 80 e trasgressioni. Quindi questo è il parere di Ste, e Alberto dice anche lui: ci ho pensato un po', poi ho scelto, siamo nel mondo dello sport e dico Roger Federer, grande uomo ancora prima che grande campione.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.51 su Radio Freccia finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Al 366-6344-66 arrivano i vostri messaggi per quanto riguarda un viaggio bello lungo, un viaggio magari di una ventina di ore. Potete scegliere il vostro compagno di viaggio tra personaggi della musica, del cinema, dello sport, e chiaramente è anche difficile scegliere. Questo è un abbinamento che anche io sceglierei, devo dire, perché è davvero qualcosa di grande. Perché Alessandro dice: ciao Cassidy, se avessi avuto la possibilità di fare un viaggio in aereo con un personaggio famoso, sceglierei senza dubbio Robin Williams, anche io l'avrei scelto, per il cinema, e Elvis per la musica. Mi sarebbe piaciuto ascoltare le loro storie, capire come si sono costruiti da soli, da dove è nata la loro passione, per uno la comicità, per l'altro la musica, e sentire il percorso che li ha resi immortali agli occhi della gente.

È veramente una coppiata speciale, secondo me, questa di Alessandro, perché secondo me e secondo tanti, immagino, proprio per la grandezza di entrambi, c'è tanto da raccontare. Un Robbie Williams che ha tantissimo da raccontare, sì a livello attoriale, secondo me anche come esperienza di vita, senza pensare che si potrebbe anche chiedere com'è l'aldilà, ma quello anche a Elvis, così giusto per curiosità personale. Anche Elvis avrebbe veramente un mondo da raccontare, tantissimo, tutto quello che lui ha vissuto come persona, come artista. A entrambi hanno vissuto tantissimo come persone, come artisti, e purtroppo hanno visto anche l'altra faccia della medaglia, quello che può essere il peso di varie situazioni, con un animo molto molto sensibile. E proseguiamo. Linkin Park.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta in Radiovisione in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Radio Freccia.
2: Le 23.01 su Radio Freccia comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me, che è Sidi, e insieme a voi al 366-6344-66. Vi ricordo ancora una volta che siamo in Radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche in Radiovisione, poi ci sono i vostri audio per raccontare questo viaggio immaginario. Stasera abbiamo cominciato in modo leggero, giocando, immaginando appunto un viaggio magari di una ventina di ore in aereo e scegliere il posto vicino a un musicista, a un attore, a uno sportivo, insomma chi volete, e il perché. Perché passare tante ore con una persona piuttosto che un'altra? Sicuramente hanno tanto da dire tutti quelli che fanno parte di questo settore e hanno raggiunto, diciamo, una situazione molto interessante, come dicevamo appunto prima, ad esempio Robin Williams,

0: Yeah.
1: America One, Dani Kravitz, Radio Freccia. Sicuramente in molte diranno lui, come ho già detto altre volte, no, io non lo sceglierei assolutamente, preferisco Dave Grohl o Ozzy Osbourne, come dicevo prima, quante cose potrebbe raccontare Ozzy, veramente tante, anche lì sapere l'aldilà com'è, però veramente sapere tutto quello che ha passato Ozzy, e ne sappiamo tante e già sembrano cinque vite insieme, figuriamoci a sapere veramente tutto. Un altro personaggio secondo me molto interessante che io apprezzerei tantissimo è fare un volo di 20 ore con Jim Carrey, capire un attimo chi c'è dietro quella persona, visto che ha usato sempre tantissime maschere, però si è anche mostrato nella sua fragilità, capire meglio com'è

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 23:17 su Radio Freccia. Volevo avvisarvi che se avete mandato audio non vi sto ignorando volutamente, ma ci sono delle problematiche, quindi non mi stanno arrivando audio, stanno arrivando solamente i messaggi scritti. Qualcuno è riuscito prima, ma poi l'ultimo è stato Mauro, che è riuscito a mandarlo alle 22:30, quindi chi ha mandato dopo

purtroppo sappiate che non stanno arrivando gli audio per una problematica che spero si risolva molto presto, ma intanto stanno arrivando i vostri messaggi scritti che vanno bene assolutamente, ugualmente, non c'è problema.

0: Blowing the Wind, Bob Dylan.
1: No, ho appena avuto un'immagine tenerissima, visto che Bob Dylan non credo che sceglierebbero in tanti di star vicino a lui in viaggio, perché si sa la sua nomea, però non è detto, qualcuno sicuramente può essere almeno attratto dall'artista se proprio la persona non ispira fiducia. Quindi mi sono immaginata lui, la classica scena da film un po' alla Forrest Gump, dove lui è seduto lì da solo perché nessuno si siede vicino a lui. Ma 366-6344-66, compagni di viaggio nel mondo del rock, della musica in generale, del cinema, dello sport, vicino a chi vi siedereste per fare un viaggio molto lungo?

0: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Radio Freccia.
3: Le 23:28 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi scritti. Lo dico nuovamente perché mi hanno confermato che credo che nella prossima mezz'ora non si riuscirà a recuperare i messaggi vocali, quindi vi ringrazio per chi si è messo lì, magari si è messo anche d'impegno nel rimanere entro i 30 secondi, ma gli audio non sono arrivati per problemi tecnici che risolveranno, spero, per domani. Arriva questo messaggio. Grazie David, io mi siederei vicino a te, è troppo gentile, ma non sono così interessante come può essere un Eddie Vedder o un Dave Grohl, come scrive giustamente Martina, per l'ottima scelta.

Girl, The Beatles, Radio Freccia. Interessante questa risposta, questo messaggio che ha mandato Silvio dicendo: non puoi mai sapere quanto sei interessante quando non lo sai. E io aggiungerei: è proprio perché non lo sai che probabilmente sei interessante, perché quando cominci a sapere di essere interessante, forse lì subentra una nota un po' stonata e ci sono quelle persone che cominciano a parlare per il gusto di sentirsi parlare, di piacersi, e quindi forse quell'effetto interessante un po' svanisce. Però questo è il mio punto di vista, che non è la verità assoluta.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 23 e 40 scoccate in questo momento, arriva questo messaggio da Giacomo da Milano che dice: ciao sfrecciati, ciao Cassidy, io non ho dubbi, Steven Tyler e Christopher Lee. Steven Tyler e gli Aerosmith mi hanno iniziato da ragazzino al mondo del rock e del metal e probabilmente sceglierebbe lui di cambiare posto per liberarsi di me, mentre Christopher Lee ha vissuto talmente tante vite in una da essere secondo me una delle persone più interessanti mai esistite. Chiaramente sì, come Dave Grohl, secondo me il fatto di aver vissuto più vite, c'è veramente tantissimo da raccontare, molto interessante.

0: Crazy Sports Arrival
1: su Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 105 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Fisio da Cagliari scrive: di solito quando guardo un evento sportivo aspetto il time out per fare una pausa caffè. Nel suo caso il time out è il momento di maggiore interesse.

farei il viaggio con Julio Velasco, vita drammatica e incredibile, fuga dall'Argentina e inizio da zero in Italia. Tutto ciò viene fuori nei suoi discorsi motivazionali a bordo campo, che maestro tutto campo. E questo è il suo parere, magari condiviso anche da altri.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.51 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme. Intanto io mi scuso nuovamente se non sono riuscita a mettervi tutti in onda, ma perché in realtà non sono proprio arrivati i messaggi audio per un problema tecnico che spero si risolverà per domani, ma sono arrivati i vostri messaggi scritti. Immaginando un viaggio di una ventina di ore, poter scegliere con chi stare tra il mondo della musica, il cinema, lo sport, insomma ci sono tanti nomi molto molto interessanti. Poi c'è anche la timidezza che subentra, perché arriva questo messaggio che dice: timido e un po' introverso con le persone comuni, tra virgolette, beh, seduto a fianco di una celebrità probabilmente me ne starei muto, chiederei qualche consiglio tecnico per essere più performante in ambito sportivo. Ovviamente, scrive, beh, sicuramente anche io faccio parte di quelle persone che non ama disturbare, quindi assolutamente mi trovo d'accordo, però magari in 20 ore magari può far piacere anche l'altra persona scambiare due chiacchiere. Fabio dice: ciao Cassidy, io in viaggio non amo disturbare né essere disturbato. Ci fosse anche Mick Jagger, manterrei il riserbo che mi contraddistingue. Comunque, da parte vorrei il finestrino. Dall'altro, Richard Gere, passerebbe il tempo in silenzio a meditare io con lui. Se dovesse nascere una conversazione, sarebbe proprio sulla meditazione. E poi arriva questo messaggio che mi ha fatto sorridere perché mi ha ricordato anche un evento di Daniele, che dice: io lo farei con Thom Yorke per affinità musicale, caratteriali e filosofiche, ma temo che poi fra noi ci frapporrebbe con decisione Ambra Marie e non riuscirei più a parlarci. Io vorrei solamente dire che quando siamo stati al concerto dei Tenacious D, Radio Partner, Ambra Marie è l'unica che è riuscita a fare la foto con Jack Black, quindi questo fa capire che in realtà Daniele molto probabilmente ha ragione. Siamo arrivati alla fine, appuntamento a domani con l'ultima luna.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta in Radiovisione in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Radio Freccia, libera come noi.
1: You block the door to

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Libera come noi.